0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

È cosa nota che le prime radio libere europee iniziarono a trasmettere su navi ancorate al di fuori dei limiti territoriali dei singoli stati sovrani. L'ordinamento vigente su un battello posto in acque internazionali è quello del paese dove esso è registrato, sicché se la nave batte bandiera di un paese che non vieta trasmissioni radio e non ha recepito accordi internazionali in materia, essa è soggetta solo alla normativa del paese d'origine. Sulla base di questo grimaldello giuridico, negli anni 60 nacquero nel Nord Europa Radio Nord e Radio Veronica, stazioni pirata in AM, ampiezza modulata, che ben presto sarebbero state emulate da altre emittenti, che aggirarono così i rigidi monopoli statali per la trasmissione via etere. La struttura orografica dell'Italia rendeva più complessa l'attuazione di tale stratagemma. L'illuminazione del mare e di città significative sul piano editoriale, politico e commerciale, come Milano e Roma, avrebbero imposto l'utilizzo di potenze che mal si sarebbero conciliate con le ristrette risorse elettriche di cui una stazione trasmittente posta su una nave avrebbe potuto disporre. Inoltre, il Mar Tirreno, dalla scarsa profondità, non avrebbe consentito l'ancoraggio extraterritoriale in condizioni di sicurezza, mentre l'area prospiciente a Napoli era presidiata dalla base americana che evidentemente avrebbe impedito qualsiasi approccio in tal senso. Poteva invece essere adatta allo scopo una porzione del mare Adriatico, più esattamente al largo di Rimini. Ed è proprio lì che nell'estate del 1968, pur in maniera non continuativa, avrebbe trasmesso in modulazione di ampiezza programmi satirici, di politica, di protesta e musica alternativa, Radio delle Rose. Radio delle Rose. Radio delle Rose. Stazione pirata, fondata dal giovane ingegnere bolognese Giorgio Rosa e collocata su una piattaforma artificiale posta al di fuori delle acque internazionali, acquisita e battezzata appunto come Isola delle Rose o Micronazione.

c'è chi dice costruita ad hoc, chi essere una stazione dismessa per l'estrazione di gas naturale. La piattaforma che avrebbe ospitato la prima e unica stazione radio pirata italiana offshore sorse tra il 1958 e il 1962, a 11 km al largo della costa italiana, in prossimità di Torre Pedrera, nel comune di Bellaria Igea Marina, dunque a 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane. L'isola confinava esclusivamente con acque internazionali, ad eccezione del lato sud-ovest, dove avevano limite le acque territoriali italiane. La superficie dell'isola delle Rose era di 400 metri quadrati, mentre quella delle sue acque territoriali di 62 metri quadrati. Per tutto il 1965 e il 1966 proseguirono i lavori di armamento della struttura, ma molto lentamente, poiché per le avverse condizioni meteo marine si poteva operare per non più di 3 giorni a settimana. Il 3 novembre 1966 la Capitaneria di Porto di Rimini intimava di cessare i lavori privi di autorizzazione, poiché la zona era in concessione all'ENI. Il successivo 23 gennaio anche la polizia si interessava alla vicenda, richiedendo conferma che si trattava di lavori sperimentali,

Il 20 agosto del 1967 l'isola aprì al pubblico, dichiarando la sua indipendenza il 1 maggio 1968 e instaurando un vero e proprio governo costituito da un presidente del Consiglio, che era ovviamente Giorgio Rosa, e da 5 dipartimenti, suddivisi in divisioni e uffici. La primavera riminese del 1968, come la precedente estate, vide grande traffico marino dalla costa italiana verso l'isola delle Rose e viceversa, destando una crescente preoccupazione da parte delle forze dell'ordine italiane, che vi assistevano impotenti. Fu proprio in conseguenza di tali fatti che Giorgio Rosa avrebbe dato il via alle trasmissioni radio, con l'intento, da una parte, di fare ulteriormente parlare dell'iniziativa, dall'altro di esprimere in maniera diretta, senza filtri mediatici, i propri intendimenti. Tuttavia, gli ostacoli tecnici al progetto radiofonico sarebbero stati molto più significativi del previsto. La stazione, infatti, avrebbe trasmesso solo in maniera altalenante e con bassissima potenza. Le azioni di Giorgio Rosa furono viste dal governo italiano come uno stratagemma per raccogliere i proventi turistici senza il pagamento delle relative tasse, supponendo che l'isola delle Rose fosse in acque territoriali italiane. Ben presto la Repubblica Italiana dispose un pattugliamento di motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto vicino alla piattaforma, impedendo a chiunque, costruttori compresi, di attraccarvi, di fatto ottenendo un blocco navale. In quel momento l'isola delle Rose aveva soltanto un abitante stabile, Pietro Bernardini, che dopo aver naufragato nel mare Adriatico durante una tempesta raggiunse la piattaforma dopo 8 ore in mare. Successivamente prese in affitto la piattaforma per un anno. Qualunque fosse il motivo che stava dietro la micronazione di Giorgio Rosa, il governo italiano rispose rapidamente e con durezza. 55 giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, una decina di pilotine della polizia con agenti della Digos, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza circondarono l'isola e la occuparono di fatto militarmente, prendendone possesso senza alcun atto di violenza, con un'azione ai limiti del diritto internazionale. In quel caso non fu contestato alcun reato o illecito, né violazioni sulle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione. All'isola fu vietato qualunque attracco e non fu consentito al guardiano, Pietro Ciavatta, e a sua moglie, uniche persone al momento sull'isola, di sbarcare a terra. Il governo della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose inviò un telegramma al presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, per protestare la violazione della relativa sovranità e la ferita inflitta sul turismo locale dall'occupazione militare. Il messaggio fu ignorato. È dell'8 agosto 1968. Il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile e indirizzato alla Capitaneria di Porto di Rimini, con il quale si intimava alla società costruttrice dell'infrastruttura, la SPIC, di provvedere a demolire il manufatto al largo di Rimini, con l'avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio. L'isola inoltre fu accusata di intralcio alla navigazione. Il 27 agosto 1968 il Rosa notificò un ricorso in sede giurisdizionale della SPIC con la richiesta di sospensiva cautelare del decreto. Il 27 settembre 1968 venne trattato in prima udienza il ricorso. Una seconda seduta si tenne l'8 ottobre ed in questa sede il ricorso venne respinto. Il 6 ottobre 1968 qualche giurista propose invano alla Rosa di promuovere un ricorso al Consiglio d'Europa di Strasburgo, ma il successivo 29 novembre 1968 arrivò a Rimini un pontone della Marina Militare Italiana,
che sbarcò a terra tutto quanto vi era di trasportabile dall'isola. Sul pontone si prepararono anche le cariche di esplosivo che avrebbero dovuto essere collocate sull'isola per la demolizione. Il 22 gennaio 1969 il pontone della Marina Militare Italiana salpò per l'Isola delle Rose per la posa dell'esplosivo per la demolizione, mentre l'11 febbraio i sommozzatori della Marina Militare Italiana, demoliti i manufatti in muratura e segati i raccordi tra i pali della struttura in acciaio dell'Isola delle Rose, la minarono con 675 kg di esplosivo, per poi farla implodere e recuperare i detriti in quanto ritenuti pericolosi per la pesca. Tuttavia, fatte brillare le cariche, l'isola resistette. Dopo due giorni, il 13 febbraio 1969, vennero applicati 1.080 kg di esplosivo, ma la nuova esplosione fece solo deformare la struttura portante dell'isola, che non cedette. Infine, mercoledì 26 febbraio 1969, una burrasca fece inabissare l'Isola delle Rose. L'affondamento e il successivo smantellamento durarono una quarantina di giorni, fino a circa metà aprile 1969, decretando la fine, anche fisica, della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Le pretese di sovranità, indipendenza e di diritti internazionali acquisiti dai proprietari della piattaforma erano quasi tutti infondati, in quanto i cittadini italiani, anche fuori dall'Italia, devono sottostare alle leggi statali. La storia dell'Isola delle Rose venne dimenticata, ma negli ultimi anni il progetto utopico dell'ingegnere Giorgio Rosa ha destato molto interesse sull'opinione pubblica. Il futuro potrebbe vedere numerose piattaforme adibite proprio a stati sovrani per dare vita a nuove forme di convivenza.

0: Il racconto.
1: Sullo Zeppelin intorno al mondo di Henri Serrano-Villard. Nella calma che precedeva l'alba del 15 agosto 1929, la grande aeronave tedesca LZ-127 si preparava a decollare dalla sua base di Friedrichshafen sul lago di Costanza per iniziare un giro del mondo che avrebbe fatto epoca. Anticipando di oltre 12 anni i primi servizi intercontinentali degli aerei di linea, quel viaggio doveva per forza di cose colpire la fantasia della gente. Si trattava di attraversare l'Europa orientale e le immense e desolate distese della Siberia fino a Tokyo, sorvolare lo sconfinato Oceano Pacifico fino a Los Angeles e il continente americano fino a New York, e tornare poi all'aeroporto di partenza passando sopra l'Atlantico. Un tale viaggio non era mai stato tentato prima, e almeno fino ad oggi nulla di simile è più stato tentato con un dirigibile. Battezzata Graf Zeppelin dal nome del suo inventore, l'aeronave da 4 milioni di marchi era stata progettata espressamente per lunghe crociere. Poteva restare in aria per 5 giorni di seguito e offriva un lusso che i passeggeri delle attuali linee aeree non possono nemmeno immaginare. Agli ordini del dottor Hugo Eckener, un uomo tarchiato di 61 anni, anziano pilota della Luftschiffbau Zeppelin GmbH, c'era un equipaggio di 39 uomini, fra cui 3 abili piloti di dirigibile, 3 ufficiali di rotta, 3 addetti al timone di profondità e 3 a quello di direzione, 4 macchinisti, 1 elettricista, 15 meccanici motoristi, 2 marconisti, 1 ispettore dei compartimenti del gas, 1 steward, 1 addetto ai servizi di cabina e 1 cuoco. I 20 passeggeri provenivano da 9 paesi diversi. C'erano 6 americani, 5 tedeschi e 3 giapponesi, mentre Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica, Spagna, Australia e Svizzera erano rappresentate ciascuna da un solo passeggero. La maggior parte dei trasvolatori erano giornalisti, perché la stampa, in particolare l'editore americano William Randolph Hearst, contribuiva a coprire i costi dell'impresa in cambio del diritto di pubblicarne il racconto. Nota. Per far cosa gradita a Hearst, che aveva offerto il suo aiuto a condizione che il viaggio iniziasse e terminasse sopra la Statua della Libertà di New York, il primo giro aereo del mondo partì da 2 punti diversi, in America e in Europa. Il Graf Zeppelin l'8 agosto, dopo una solenne cerimonia, decollò da Lakehurst nel New Jersey per Friedrichshafen, dove avvenne la seconda partenza. Fine della nota. Ciascun passeggero era autorizzato a portare con sé 20 kg di bagaglio e una macchina da scrivere. Un brivido scosse sia il pubblico presente sia i trasvolatori quando Eckener diede l'ordine di partenza. Poi, mentre il dirigibile prendeva quota, i passeggeri consumavano tranquillamente la prima colazione. 6 ore dopo, l'LZ-127 sorvolava una Berlino in festa, pavesata di bandiere, e con la folla che riempiva le strade gridando «Auf Wiedersehen!». Nei pressi di Stettino fu servito un pranzo di 3 portate su tovaglie candide, con stoviglie di porcellana e cristallerie finissime, altro che i vassoi di plastica su cui viene servita la colazione nei poco spaziosi avioggetti della nostra era nucleare. Il pomeriggio trascorse rapidamente tra il ticchettare delle macchine da scrivere e gli scatti delle macchine fotografiche. Sopra Danzica, le campane delle chiese suonarono a distesa in segno di saluto. E a Königsberg metà della popolazione affollava le vie per augurare buona fortuna ai trasvolatori. Poi i campi a scacchiera della Prussia orientale e della Lituania lasciarono il passo a un paesaggio desolato. Il dirigibile aveva superato la frontiera sovietica. Poco dopo mezzanotte, mentre lo Zeppelin si avvicinava agli Urali, agli occhi dei suoi passeggeri si presentò uno spettacolo straordinario. Incendi di foreste infuriavano incontrollati lungo un vastissimo fronte, provocando dense nuvole di fumo grigio-rossastro che oscuravano la terra, e il Graf Zeppelin si trovò a navigarci dentro. Infine, i boscosi pendii e le nude cime degli Urali furono oltrepassati e apparvero gli immensi acquitrini della Siberia. Il pensiero di una catastrofe non sfiorò mai la mente dei passeggeri e dell'equipaggio, perché l'Elsett 127 appariva massiccio e sicuro quanto un transatlantico. E infatti, il grande dirigibile aveva quasi le dimensioni di un piroscafo, con i suoi 236 metri e mezzo di lunghezza, 33,7 di altezza e 35 di larghezza massima. Paradossalmente, però, il peso totale era solo di 55 tonnellate, più o meno quello di una grossa lancia portuale. L'intelaiatura a forma di sigaro, formata da anelli e correnti longitudinali di duralluminio, racchiudeva 17 compartimenti pieni di idrogeno, fatti con intestini di bue. L'involucro dell'aeronave era costituito da un forte tessuto verniciato esternamente con una speciale miscela d'argento per respingere il calore del sole. Appese all'involucro per mezzo di travi e cavi d'acciaio, c'erano cinque navicelle, ciascuna con un motore Maybach da 12 cilindri e di 530 cavalli. Questi motori potevano essere azionati singolarmente o tutti insieme, e se ne poteva invertire la marcia per manovrare l'aeronave. La loro eccezionale caratteristica era l'adattabilità a un carburante gassoso avente lo stesso peso specifico dell'aria, che offriva il vantaggio di lasciare inalterato il peso dell'aeronave nel corso di un lungo viaggio. La benzina veniva usata solo per le manovre speciali, come la partenza e l'atterraggio. L'Elsed 127 aveva una velocità massima di 128 km all'ora e la velocità di crociera oscillava fra i 100 e i 115 km orari. Forse non era molto in confronto a quella degli aeroplani, ma l'autonomia di volo del dirigibile, 12.000 km, era allora incomparabilmente maggiore. Sul davanti, sotto la prua, c'era la spaziosa cabina di comando con due grandi ruote di timone. La prima, manovrata dal pilota, azionava i timoni di profondità che regolavano la quota dell'aeronave. Inoltre, per poter far salire il dirigibile, in caso di necessità anche improvvisa, si liberava acqua di zavorra, mentre per farlo scendere bastava lasciare fuori uscire il gas. La seconda grande ruota di timone manovrava i timoni di direzione e governava i movimenti laterali dell'aeronave. Dietro di essa c'era la stanza degli ufficiali di rotta, piena di carte di navigazione, poi una piccola cucina elettrica e una cabina radio. Andando ancora verso poppa, c'era un sontuoso salone da pranzo soggiorno di 25 metri quadrati per i passeggeri, con il pavimento di legno coperto di tappeti, pareti con la tappezzeria di seta, comode poltrone, lampade elettriche e quattro grandi finestre che consentivano un'ottima visuale. Su un corridoio centrale di collegamento davano cinque cabine di lusso. Da ogni lato. Ciascuna disponeva di un divano che si poteva trasformare in due cuccette sovrapposte, e e di una finestra che occupava tutta la lunghezza del locale e si poteva aprire a piacimento. L'unico disagio per i 20 fortunati trasvolatori era l'assoluto divieto di fumare. Sarebbe bastata una scintilla per dar fuoco all'idrogeno. Come impiegavano il tempo i passeggeri? Più o meno come farebbero oggi in una crociera intorno al mondo. Si aggiornava il diario, si giocava a carte, si leggevano libri, si scattavano fotografie e si scrivevano innumerevoli lettere e cartoline. I giornalisti avevano sempre appunti da prendere, servizi da battere a macchina, messaggi da trasmettere per radio. Domenica, 18 agosto. Il sole di mezzanotte illuminava una distesa di terra gelata e silenziosa, senza tracce di insediamenti umani. A 65 gradi di latitudine, la temperatura era glaciale. Il 19 agosto l'Elsed 127 sorvolò la solitaria Yakutsk lungo l'impetuoso fiume Lena. 75 ore dopo il decollo, gli avventurosi trasvolatori si affacciarono al mare di Okhotsk, presso la rocciosa isola di Sakhalin. Scivolando tra le nuvole inondate di sole, il Graf Zeppelin sorvolò l'isola giapponese di Hokkaido e nelle prime ore della sera giunse in una Tokyo disseminata di bandiere. All'aeroporto una folla di 50.000 persone ruppe i cordoni della polizia, accogliendo il dirigibile con tonanti Banzai. Per 4 giorni i giapponesi fecero a gara nell'offrire ospitalità a quegli uomini che erano letteralmente scesi dal cielo. Il giorno della partenza, 23 agosto, marinai in divisa bianca dell'Imperiale Marina Nipponica aiutarono i trasvolatori nelle operazioni di decollo, mentre migliaia di persone salutavano a gola spiegata il dirigibile. Con la cabina passeggeri sommersa di fiori, il Leviatano dell'aria puntò verso l'America. Quando arrivò sopra San Francisco alle 17 del 25 agosto, stabilì un record. Era la prima volta che l'Oceano Pacifico veniva attraversato per via aerea. Avanzando maestosa lungo la costa della California, l'aeronave arrivò sul cielo di Los Angeles all'una di notte e all'alba Eckener attaccò al pilone d'ormeggio della Marina. Erano passate esattamente 79 ore e 3 minuti da quando lo Zeppelin era partito da Tokyo. Quella sera, però, al momento del decollo, una spiacevole sorpresa attendeva i trasvolatori. Lo Zeppelin era stato rifornito di una quantità insufficiente di idrogeno e dopo essere rimasto lì per tutto il giorno fermo al sole, aveva difficoltà a sollevarsi. Quando furono avviati i motori, l'aeronave si spostò in avanti e la prua si sollevò lentamente. Ma la poppa urtò contro il terreno, danneggiando lievemente il timone di direzione inferiore. E mancando di poco alcuni fili dell'alta tensione. Poi il dirigibile riuscì a prendere quota e si diresse nella notte verso San Diego. Per i passeggeri e l'equipaggio, la trasvolata, pur con i suoi panorami spettacolari, era ormai diventata ordinaria amministrazione. Era normale sorvolare un treno transcontinentale con la sua locomotiva fumante, vedere la folla in festa mentre il dirigibile navigava sopra Chicago, ammirare dall'alto la Statua della Libertà e, dopo l'atterraggio a Lakehurst nel New Jersey, prendere parte alla tradizionale sfilata sotto una pioggia di coriandoli che New York riserva agli ospiti eccezionali. Poi, il 1° settembre, il decollo, sotto gli occhi di migliaia di persone, per la tappa finale del viaggio. Le Azzorre, il Capo Finisterre, Santander, Bordeaux, una magnifica alba sulle Alpi e infine Friedrichshafen in un tripudio di bandiere. Il giro della Terra era durato 20 giorni, 4 ore e 14 minuti, di cui 12 giorni, 12 ore e 20 minuti trascorsi in aria. Nota. Il viaggio da Lakehurst a Lakehurst durò 21 giorni, 7 ore e 34 minuti. Fine della nota. L'impresa fu seguita nel 1931 da un volo sulle regioni artiche e in Egitto, e poi dal 1932 al 1937 il Graf Zeppelin fece regolare servizio fra la Germania e Rio de Janeiro. Più di 13.000 passeggeri paganti furono trasportati in 590 voli, di cui 144 traversate oceaniche, senza incidenti, prima che si concludesse l'epopea dello Zeppelin. Nel maggio del 1937, l'ancor più lussuoso dirigibile Hindenburg andò distrutto in un tragico rogo mentre atterrava a Lakehurst. In seguito a questa catastrofe, il Graf Zeppelin fu sospeso dal servizio di linea e nel 1940 venne smantellato e ridotto a rottame. La carriera dei dirigibili era finita. Finita o semplicemente sospesa? In molti paesi oggi ci sono segni di un rinnovato interesse per il dirigibile come possibile mezzo di trasporto per merci e perfino per passeggeri. Il Southern California Aviation Council ha nominato una commissione per studiare la realizzabilità delle varie proposte di impiego di aeronavi avanzate negli Stati Uniti. In Russia i tecnici pensano a dirigibili a propulsione nucleare e un'impresa di Leningrado avrebbe già progettato un gigante dell'aria somigliante allo Zeppelin e riempito d'elio. In Germania, nel 1972 e nel 1973, sono state tenute conferenze internazionali per promuovere un ritorno allo Zeppelin. In Inghilterra sono stati messi a punto almeno due nuovi progetti di dirigibile, mentre Francia e Austria hanno anch'esse allo studio dei piani analoghi. Armatori greci e olandesi stanno studiando la possibilità di future aeronavi da carico. A spronare questo tipo di ricerche è il fatto che il dirigibile non ha bisogno di piste di cemento. Le merci che esso trasporta non sono soggette a vibrazioni e a scosse violente, e le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate senza le complicazioni e i ritardi dei trasporti per ferrovia, strada o idrovia. E infine, in contrasto con il frastuono e l'inquinamento dei congestionati aeroporti attuali, il dirigibile può salire e scendere in modo relativamente silenzioso. In breve, il dirigibile rappresenta un mezzo di trasporto straordinariamente versatile. Potrebbe essere impiegato per rifornire gli insediamenti industriali nelle tundre gelate della Siberia, dove non si possono costruire strade e aeroporti, o atterrare in un fitto agglomerato urbano dove il suo basso livello di rumorosità e il limitato spazio di manovra che gli è necessario dovrebbero risultare accettabili. Ci potrebbe essere dunque una seconda giovinezza per i dirigibili, che potrebbero un giorno tornare a volare con la stessa gioiosa fierezza mostrata dal LZ-127, quando ritornò dal suo storico viaggio intorno al mondo, facendo sperare in un futuro pieno di promesse.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo, e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada. Afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere. Consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com. Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa che studiava la natura. A cura della redazione. I dottori della Chiesa sono coloro che, in virtù della propria santità e sapienza, hanno saputo rendere grande la Chiesa. Nella storia millenaria della cristianità, tra i dottori della Chiesa ci sono solo quattro donne. Sono Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena, dichiarate tali da Papa Paolo VI nel 1970, Santa Teresa di Lisieux da San Giovanni Paolo II nel 1997. L'ultima è Santa Ildegarda di Bingen, Kreisnach, Germania, 1098, Bringen, Germania, 1179, proclamata da Papa Ratzinger nel 2012. L'insegnamento della santa monaca benedettina venne giudicato straordinariamente attuale nel mondo contemporaneo da Papa Benedetto XVI. La santa, infatti, ha scritto opere mediche e scientifiche, ed è per questo patrona degli erboristi. Ildegarda di Bringen parla nei suoi trattati anche dell'alimentazione e del tipo di vita sana da condurre. Il pensiero di Ildegarda è incentrato sul concetto di viriditas, la parola latina che indica il colore verde, l'energia verdeggiante della vita. Per Ildegarda, le piante verdi germogliano, rappresentano l'equilibrio della salute fisica e spirituale, capace di guarire gli esseri umani. La viriditas è vita, energia e armonia dell'universo, una visione ecologista ante litteram. Ildegarda era l'ultima di 10 figli della famiglia Werdersheim. Portata all'età di 8 anni nel monastero di Disimbondenberg come scolara, lì prese i voti e in seguito divenne badessa del monastero. Nel solco della filosofia greca, Ildegarda ritiene che ogni cosa sia formata da 4 elementi: aria, acqua, terra, fuoco, e che sopra di essi vi sia l'anima. Per curare un malato occorre considerare ogni aspetto dell'essere umano, a partire dalla sua relazione con la natura. Nel suo trattato Fisica affronta e cataloga qualità e usi terapeutici e farmacologici delle piante. In Herbora Semplicorum, il De Garda elenca e illustra le erbe coltivate nei monasteri e da cui vengono tratti i rimedi. Nel trattato Causa e Curae, la santa spiega come si originano le malattie e il potere medicamentoso delle piante. Superando i trattati di erboristeria medievali, il De Garda personalizza l'effetto che la sostanza produce sull'uomo, distinguendo l'efficacia del rimedio in base al paziente. Partendo da una visione mistica della vita e del creato, la medicina di Hildegarda aveva comunque raggiunto una solida base scientifica. Alcune sue preparazioni, infatti, sono ancora attuali.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Ianuale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio a riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione. Un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di giusto tra le nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole e quando era neonato sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò. Ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13.30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna tre persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto, Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata. Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un Quark più lungo, che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi Quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi viene da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale, il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che a sua volta lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla Rai una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta. La pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più, infatti, come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio, acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. e in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive, e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Comunicare con la luce. Fanno progressi gli esperimenti di Alessandro Pasquali, il giovane inventore italiano che sta affinando un nuovo Wi-Fi per trasmettere attraverso fonti luminose, compresa quella della nostra stella. Di Andrea Parlangeli. Non ha nemmeno 30 anni, ma ha una buona idea in testa. Usare la luce per trasmettere musica e dati. Lo ha dimostrato pubblicamente in più occasioni, suscitando sempre entusiasmo. All'inaugurazione di un festival in Svizzera, in due concerti, con una trasmissione attraverso il Canale della Manica e un'altra al Pirellone di Milano. E perfino in Campidoglio, dove ha fatto volare su un raggio di luce la voce della figlia di Guglielmo Marconi. Alessandro Pasquali, ingegnere italiano che vive in Svizzera, ormai sa che la sua idea funziona e che piace. Ne avevamo già parlato un anno fa. Siamo andati a vedere a che punto è arrivato. In videoconferenza dalla sua casa di Lugano a causa del coronavirus, Pasquali ci accoglie con una novità. Un piccolo ricevitore sta nel palmo di una mano che, illuminato dai raggi solari, si attiva e fa fuoriuscire una piacevole melodia. «È la prima volta che i raggi solari sono usati in questo modo», enfatizza il giovane inventore. «Lo abbiamo fatto per trasmettere suoni e immagini con un bassissimo consumo di energia. A vederlo sembra una magia, in realtà funziona così. Prima si fa passare la luce solare attraverso un apparecchio, detto trasmettitore, che la modula, cioè ne altera l'intensità con un certo ritmo che corrisponde a un segnale da trasmettere. E poi si usa un ricevitore che riesce a sintonizzarsi con la luce così modulata e a decifrare il messaggio. È come avere un faro che, facendo spegnere e accendere la luce, consenta di comunicare in codice Morse. Ed è lo stesso principio usato dalla startup di Pasquali, Slux, con LED o altre fonti luminose. L'idea indubbiamente ha il suo fascino, ma soprattutto ha un potenziale impatto economico enorme. In pratica si tratta di una variante dei sistemi Wi-Fi che tutti usiamo per collegarci a Internet. Il Wi-Fi, infatti, si basa su un principio simile, ma usa le onde radio. Con la luce possiamo effettuare connessioni centinaia di volte più veloci, rivendica Pasquali. La velocità di trasmissione è dunque già competitiva, ma non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Attualmente siamo in grado di raggiungere i 10 megabit al secondo come un buon servizio di banda larga, dice Pasquali, ma si potrebbe arrivare fino a centinaia di

0: Con tutti questi vantaggi, come mai i giganti della tecnologia non ci hanno pensato? In realtà lo hanno fatto sviluppando un'idea simile che, con diverse varianti, viene comunemente indicata come Li-Fi, come Wi-Fi appunto, ma con l'I di light, che in inglese vuol dire luce. Però attualmente le grandi aziende si stanno concentrando maggiormente su tecnologie più vicine, come il 5G, mentre le connessioni via luce riguarderanno le generazioni G successive, commenta Pasquali. Intanto, Slux protegge la sua proprietà intellettuale con 11 brevetti e sta crescendo. Siamo però molto prudenti. In queste scelte cerco sempre di mantenere la visione strategica a lunga scadenza, continua Pasquali. Il suo sguardo resta orientato al futuro, anche lontano. Con la luce si possono creare canali di comunicazione poco suscettibili agli attacchi informatici. Questo apre scenari per le connessioni via satellite o per quelle tra veicoli a guida autonoma, nonché per droni, aerei, apparecchiature medicali e altro. Sto anche iniziando a sviluppare un nuovo concetto di rete telefonica e di dati e un nuovo tipo di navigatore satellitare da utilizzare perfino in ambienti, tipicamente interni, dove il GPS tradizionale non funziona. Entrambi i sistemi sarebbero interamente basati su raggi di luce e potrebbero concretizzarsi nei prossimi 10 anni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

Questa è la storia di una malattia, anzi di un veleno, anzi di un farmaco. È una storia che racconta come poche altre il concetto di serendipità, quel fenomeno quasi magico per cui da una serie di eventi casuali, tutti concatenati nel modo giusto, si arriva ad un risultato straordinario. Questa è la storia di una sostanza di cui si è tornato a parlare anche fuori dall'ambito medico-scientifico proprio in questi ultimi anni, perché fa parte di quel ristretto gruppo di sostanze che sembrano, almeno in alcuni casi, migliorare le condizioni dei pazienti affetti da Covid. Ma pochi sanno che la vicenda di questa sostanza non solo è molto lunga, ma ha fatto anche un percorso tutt'altro che lineare per arrivare nel novero dei farmaci moderni. Il nome di questa sostanza è Warfarin e questa è la sua incredibile storia.

La nostra storia comincia negli Stati Uniti, in Wisconsin, nell'Ottocento. I coloni europei erano arrivati da queste parti nel secolo precedente, ma fu solo dalla metà dell'Ottocento che la popolazione iniziò a crescere in modo significativo e il Wisconsin divenne una importante regione per la produzione di grano e mais. La zona prese il nome di Cintura del Grano e ad un certo punto il Wisconsin si trovò a produrre un sesto di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti. Ma la coltivazione intensiva del grano iniziò rapidamente ad impoverire il terreno di tutti i nutrienti, in particolare dell'azoto, e le piante iniziarono a diventare vulnerabili alle infestazioni. Nel 1860 arrivò il cosiddetto chinch bug, la cimice del grano, un insetto parassita il cui nome scientifico è Blissus leucopterus e fu un disastro. Le colture vennero gravemente danneggiate e molti coltivatori decisero di convertirsi in allevatori di mucche da latte. Nel 1899 oltre il 90% delle fattorie del Wisconsin allevavano mucche da latte e la regione divenne una delle più importanti aree di produzione dei latticini, in particolare formaggi. Il Wisconsin cambiò soprannome e divenne la terra dei formaggi americana e agli abitanti toccò il nomignolo di cheeseheads, teste di formaggio. Uno dei problemi di avere grandi allevamenti di mucche da latte è che serve molto foraggio, specialmente in inverno, quando gli animali non possono andare al pascolo. Nel XVII secolo in America era stato introdotto il trifoglio, proprio come foraggio per le mandrie. E non solo è un ottimo alimento per gli animali da latte, ma ripristina l'azoto nei terreni impoveriti dalle colture intensive. Per questi motivi la sua coltivazione in Wisconsin divenne in poco tempo molto estesa. In particolare si diffuse un tipo di legume, il cosiddetto trifoglio dolce o meliloto, che prende il suo nome dall'intenso odore dolciastro che emette quando viene tagliato. Questo odore è dovuto alla presenza di cumarina, un composto chimico aromatico prodotto dalla pianta come protezione. Il trifoglio dolce può essere immagazzinato e conservato per lunghi periodi, purché si faccia molta attenzione all'essiccatura. Se per caso viene conservato umido, su di esso si sviluppano diversi tipi di funghi microscopici che convertono la cumarina presente nella pianta in dicumarolo, un potente anticoagulante.

Nell'inverno del 1921, diversi capi di bestiame del Nord Wisconsin e dell'Alberta iniziarono a morire di una malattia mai vista prima. Le autopsie rivelarono che gli animali erano morti per emorragia interna e presentavano estesi ematomi. In alcune aree, tutti gli animali morivano in pochi giorni dall'inizio dei primi sintomi. La malattia si presentava in diverse forme. In alcuni casi era evidente che gli animali morivano a seguito di semplici operazioni, come la punzonatura o la limatura delle corna. La minima ferita non si rimarginava e gli animali morivano dissanguati. In altri casi il sanguinamento era interno e la causa della morte non appariva così evidente. Spesso gli animali malati abortivano e il danno per l'allevamento fu disastroso. Ma se era chiaro il motivo per cui gli animali morivano, non era chiaro che cosa provocasse queste emorragie letali. Frank Sheffield, un veterinario emigrato dall'Inghilterra che lavorava all'Ontario University, fu il primo a individuarne la causa. Inizialmente, un po' come tutti, pensava che la causa fosse di tipo infettivo, ma gli animali non avevano febbre e non sembrava esserci contagio tra gli individui sani e quelli malati. Frank iniziò a pensare che la causa dovesse essere legata all'alimentazione. L'inverno del 1921 era stato particolarmente rigido e la maggior parte degli allevatori aveva dovuto attingere esclusivamente alle riserve di trifoglio dolce immagazzinate per nutrire il bestiame. Frank scoprì che la malattia si era diffusa esclusivamente negli allevamenti che avevano utilizzato riserve di trifoglio dolce avariato. Incredibilmente, la Ontario University sospese i finanziamenti per questa ricerca e il brillante veterinario venne rimandato a insegnare. Frank ci rimase così male che decise di abbandonare del tutto la ricerca e andare a fare il missionario in Corea. Intanto, un altro veterinario e patologo, Lee Roderick, era arrivato alle stesse conclusioni e aveva scoperto che togliendo il trifoglio dolce dalla dieta degli animali, la malattia regrediva. Inoltre, se si facevano trasfusioni di sangue dagli animali sani a quelli malati, questi ultimi miglioravano rapidamente. Alla patologia venne anche dato un nome ufficiale, malattia emorragica da trifoglio dolce. Purtroppo, però, il problema si ripresentò nel 1929, quando, a causa della grande depressione economica degli Stati Uniti, molti allevatori, non avendo alternative, ripresero ad alimentare gli animali con trifoglio dolce avariato. Un allevatore, in particolare, Ed Carson, venne duramente colpito dalla malattia del bestiame e con lui la storia prese un'altra piega.

Ed Carson era un allevatore del piccolo villaggio di Deer Park nel nord Wisconsin, un paese di soli 187 abitanti nel 1929. Ed non aveva avuto molti capi malati per la sindrome emorragica fino ad allora, ma nel 1932 iniziarono i problemi. A dicembre due giovani mucche morirono, poi una più vecchia le seguì il mese dopo, poi altre due il mese successivo e il toro iniziò a perdere copiosamente sangue dal naso. Il veterinario gli disse subito che le sue mucche stavano morendo della malattia emorragica e che doveva cambiare immediatamente alimentazione al suo bestiame, ma Ed non poteva permettersi di comprare altro foraggio e in più non era convinto che il trifoglio dolce, che aveva sempre svolto il suo compito così bene, di colpo fosse diventato la causa di una malattia così letale. Gli consigliarono allora di andare alla stazione sperimentale di agricoltura a Madison per farsi confermare la diagnosi. Ed era disperato e non poteva permettersi di perdere altri animali, così si mise subito in viaggio. Un sabato di febbraio del 1933, durante una tempesta di neve, Ed Carson caricò sul suo camioncino una giovenca morta, un secchio di sangue che non si coagulava e 100 libbre di trifoglio dolce avariato. Fece 200 miglia nella neve per arrivare a Madison e quando finalmente arrivò gli uffici della stazione sperimentale di agricoltura erano chiusi. Annoiato e frustrato cominciò a gironzolare per l'edificio finché non trovò un ufficio aperto. Pensando che magari qualcuno lì potesse aiutarlo, entrò. Quello era l'ufficio di Carl Link e del suo assistente di laboratorio Wilhelm Schöffel. Essendo sabato pomeriggio erano gli unici a lavorare nell'edificio. L'incontro fu piuttosto fortunato, perché Carl Link era un agronomo che dava consulenze agli agricoltori sulla qualità del suolo, sulle scelte relative al raccolto, sull'allevamento degli animali e soprattutto stava conducendo uno studio sulla presenza di cumarina nel trifoglio dolce. Ed portò nel laboratorio il sangue e il trifoglio avariato e raccontò la sua sfortunata situazione con il bestiame. Ma Carl non poté che confermargli la diagnosi. Si trattava chiaramente della malattia emorragica da trifoglio dolce. L'unica soluzione era smettere di nutrire gli animali con quel foraggio e tentare qualche trasfusione degli animali più gravi. Sconsolato, Ed tornò a casa, senza le risposte che avrebbe voluto sentire. Ma Carl e Wilhelm rimasero molto impressionati dalla tragedia personale di quel povero allevatore che aveva fatto 200 miglia nella tempesta per venire a chiedere una soluzione e a cui era stato risposto in sostanza che non c'era niente da fare. Da quel giorno i due cominciarono a pensare a quell'incontro non come un fatto casuale, ma come un segno del destino e si dedicarono anima e corpo alla ricerca di una cura per la malattia emorragica da trifoglio dolce.

Carl Link era l'ottavo dei 10 figli di un pastore protestante. Concluse il suo dottorato nel 1925 alla Wisconsin University e passò un paio d'anni in Europa a studiare coi premi Nobel Fritz Pregel e Paul Kerr. Tornò nel Wisconsin nel 1927 e divenne assistente di un professore universitario. La prima volta in cui sentì nominare la malattia emorragica da trifoglio dolce fu nel 1932, lavorando al Dipartimento di Biochimica del Minnesota. A quel tempo gli scienziati, pur avendo individuato la causa della malattia, non riuscivano ad estrarre l'elemento che la provocava. Così Carl decise di fare ricerche per conto proprio, tornando in Wisconsin dove la malattia era più diffusa. Si sapeva che la cumarina era la sostanza che dava il tipico odore dolciastro a quel tipo di trifoglio, ma anche che a questo odore dolce corrispondeva un sapore molto amaro, per cui il bestiame tendeva a non mangiarlo se c'erano delle alternative disponibili. Carl aveva quindi deciso di cercare di selezionare un tipo di trifoglio dolce che contenesse un basso livello di cumarina. Fu mentre stava facendo queste ricerche che incontrò Ed Carlson con la sua giovenca morta e il suo secchio di sangue che non si coagulava, incontro che gli fece cambiare immediatamente l'oggetto delle sue ricerche. Ora Carl voleva a tutti i costi isolare nel trifoglio dolce l'elemento che causava la malattia emorragica del bestiame. Quando Carl iniziò la sua ricerca, non esistevano dei test affidabili per misurare la coagulazione del sangue. Iniziò quindi una serie di esperimenti per misurare questo valore nel sangue dei conigli. Gli esperimenti consistevano nel dar da mangiare ai conigli il trifoglio dolce avariato o specifiche sostanze estratte dal trifoglio e poi verificare come e quanto si coagulasse il loro sangue. In particolare usò un coniglio di nome Bess per oltre 200 esperimenti durante 5 anni di lavoro. Ci vollero 6 anni perché Carl scoprisse la sostanza chimica responsabile della malattia da trifoglio dolce. Provarono una infinità di sostanze. A volte sembrava loro di essere sulla buona strada, ma poi qualcosa non funzionava e il sangue dei conigli continuava a coagularsi normalmente. Finalmente, la mattina del 28 giugno 1939, Campbell, uno dei membri del team di Carl, isolò il dicumarolo in forma cristallina. Quando Carl entrò in laboratorio, Campbell, che aveva lavorato tutta la notte, stava dormendo sul divano, mentre il suo assistente stava festeggiando, bevendo da una provetta etanolo puro a 95 gradi.

La produzione massiva di Di Cumarolo iniziò subito e nel 1940 venne anche sintetizzato artificialmente in laboratorio, senza bisogno di estrarlo dalle sostanze naturali. Negli anni 40 entrò nella pratica medica per la cura di tutte le malattie che provocavano un'eccessiva coagulazione del sangue. Insieme alla sua diffusione nacquero però anche le prime perplessità. Qualcuno iniziò a sospettare che fosse pericoloso o che i suoi meccanismi non fossero perfettamente chiari. Uno dei punti più controversi riguardava l'interazione con la vitamina K. Fin dai primi tempi si era scoperto che la vitamina K aveva il potere di invertire l'effetto del dicumarolo, per cui l'uso bilanciato di queste due sostanze permetteva di curare i pazienti senza rischiare di rendere il loro sangue troppo fluido. Una delle principali origini di questa confusione fu incredibilmente un refuso. In uno dei primi report venne scritto per errore: la vitamina K non ha effetto come antidoto. Quel non era una sfortunata svista e purtroppo venne trascritta in altre pubblicazioni, finendo per essere inserita ufficialmente nei testi sulle malattie del sangue del 1942. Ci vollero molti anni perché questo malinteso scientifico venisse chiarito. Nel settembre del 1945 Carl Linke decise di prendersi una pausa dalla ricerca perché il suo lavoro l'aveva completamente esaurito. Per staccare il cervello andò a fare una bella gita in canoa con la famiglia, ma durante l'escursione si trovò nel mezzo di un temporale, si bagnò completamente e tornò a casa con una pleurite. Da studente Carl aveva avuto la tubercolosi e i medici erano preoccupati che si potesse essere riattivata. Così passò 2 mesi in ospedale e altri 6 mesi in un sanatorio. Mentre il tempo passava lentamente, Carl iniziò a leggere un po' di tutto, finché non gli capitò tra le mani un trattato sulla storia della derattizzazione dall'antichità ai tempi moderni. Carl scoprì che il grande problema dei topicidi è che se sono molto efficaci sono anche molto pericolosi per l'uomo, se invece non sono letali per l'uomo sono poco efficaci coi ratti. A quel punto gli venne in mente che forse era possibile utilizzare le sostanze che aveva sintetizzato non solo come medicinale, ma anche come veleno per i topi. Dalla scoperta della struttura chimica del dicumarolo, altre 100 sostanze simili erano state prodotte come suoi derivati e Carl iniziò a studiarle tutte. Dopo la guerra, nel 1946, un suo ricercatore stava verificando l'effetto anticoagulante dei derivati del dicumarolo, indicati coi numeri dal 40 al 65. In questa ricerca si accorse che il numero 42 e il numero 63 erano molto più efficaci degli altri. In particolare il numero 42 sembrava essere abbastanza efficace per uccidere i topi, che invece avevano abbastanza vitamina K per invertire gli effetti di tutti gli altri. I composti venivano chiamati con la sigla WARF, che sta per Wisconsin Alumni Research Foundation, e come dicevamo prima, un numero progressivo. Il WARF 42 aveva tutte le caratteristiche per diventare un ottimo topicida, soprattutto perché era molto sicuro. Uccideva i topi, ma non era letale per gli uomini. Carl propose di studiarlo e venderlo con questo scopo. I suoi ricercatori pensarono che fosse impazzito, ma l'istituto di ricerca, che vedeva di buon occhio la possibilità di mettere a frutto le ricerche in qualche ambito commerciale, appoggiò la ricerca e il WARF 42 venne messo sul mercato con il nome commerciale di Warfarin. Il Warfarin divenne il veleno per topi più venduto degli Stati Uniti e ancora oggi sostanze simili sono usate per la derattizzazione in tutto il mondo. Ma cosa ancora più importante, stabilì un record assoluto di sicurezza. Nonostante le oltre 63.000 tonnellate di Warfarin vendute negli Stati Uniti, non è mai stato riportato un solo caso di morte accidentale causato da questo topicida.

L'enorme diffusione del warfarin ebbe però un effetto piuttosto devastante sul suo principio come medicinale per gli esseri umani. Già molti medici erano scettici e regnava una notevole confusione sul fatto che la vitamina K potesse o meno essere un valido antidoto in caso di sovradosaggio. È molto importante che un farmaco sul mercato, specialmente se ha effetti considerevoli sulle funzioni critiche dell'organismo, abbia un antidoto certificato. I medici sanno bene che il dosaggio è una materia complicata. Sola dosis venenum facit, diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. E in caso di errore di valutazione sui dosaggi, i medici volevano essere certi che ci fosse un piano B disponibile per invertire l'effetto del warfarin. E poi c'era un effetto psicologico altrettanto importante. Usare la stessa sostanza di un veleno per topi per trattare gli esseri umani sembrava davvero troppo preoccupante. Alcuni medici già vedevano le loro facce sui giornali sotto il titolo «Medico somministra veleno per topi a un paziente e lo uccide» e preferivano evitare di correre questi rischi, magari ricorrendo a farmaci meno efficaci ma con una nomea meno compromessa. Ma il 5 aprile 1951 successe qualcosa che cambiò le carte in tavola. Un giovane ufficiale della Marina americana, il capitano Julian Love, arrivò all'ospedale militare di Filadelfia dopo aver tentato di suicidarsi ingerendo una intera confezione di veleno per topi contenente ben 567 mg di warfarin puro. Julian aveva letto sulla confezione che il veleno era più efficace se preso più volte di fila, così per ben 5 giorni andò avanti fino a consumare l'intera scatola. Ma quando vide che il veleno non stava facendo abbastanza effetto da ucciderlo, ebbe un ripensamento e andò in ospedale per farsi curare da quelli che erano senza dubbio i sintomi della malattia emorragica da trifoglio dolce. I medici lo curarono somministrandogli vitamina K e Julian si riprese senza alcuna conseguenza. Il caso catalizzò l'attenzione della comunità medica, che ora aveva una prova evidente che il warfarin non era pericoloso per l'uomo nemmeno se assunto in dosaggi incredibilmente alti e che la vitamina K funzionava davvero come antidoto. Negli anni immediatamente successivi la produzione di warfarin come farmaco riprese e gradualmente divenne il farmaco anticoagulante di riferimento nella pratica clinica di quasi tutte le comunità mediche del mondo, ma la sua popolarità era destinata a crescere ancora grazie a un altro fatto clamoroso.

Nel 1955 il presidente americano Dwight Eisenhower era in vacanza nella casa dei suoceri a Denver quando venne colpito da un infarto cardiaco. Sul momento pensò che i sintomi fossero dovuti a un'indigestione, visto che a pranzo aveva mangiato diversi hamburger con la cipolla cruda. Ma i sintomi peggiorarono e venne portato di corsa al Fitzsimmons Veterans Hospital, dove, dopo un elettrocardiogramma, gli venne diagnosticato un aneurisma ventricolare sinistro. Infrangendo il protocollo, il presidente informò la popolazione della sua malattia e dal momento che non esisteva ancora il meccanismo per cui il vicepresidente può prendere automaticamente il posto del presidente in casi estremi, Richard Nixon, che era suo vice, divenne una specie di sostituto provvisorio del titolare in carica. Inizialmente Eisenhower fu trattato con eparina, un altro tipo di anticoagulante. Poi passò al warfarin con un dosaggio di 35 mg a settimana. Il fatto che il presidente venisse curato con questo farmaco dà la misura di quanto fosse cambiata la sua immagine agli occhi della comunità medica e a sua volta questo evento rinforzò questa immagine positiva che continua fino ai nostri giorni, in cui il warfarin è tornato a far parlare di sé come di un farmaco potenzialmente utile a contrastare l'effetto coagulante del sangue provocato dal virus della Covid-19. Non sarebbe così strano, in fondo, se un farmaco con una storia così complicata e ricca di colpi di scena, dopo un lungo viaggio dalle balle di trifoglia muffite nelle stalle del Wisconsin fino ai più moderni laboratori di biochimica del mondo, non avesse in serbo qualche altro asso nella manica, ora che l'umanità sembra averne bisogno più che mai.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là. E stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo, ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah, sì!» fece lui, distratto. Ogni tanto qualche topo gira per la casa. Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di... Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso. Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte. Sarà stata mezzanotte e mezzo. Dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni, evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là, in salotto, un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte?» Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole.» «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni, «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria.» «Anzi, fa lui, solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi. Però li vedo belli grassi questi mici. Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio. Passa un altro anno e come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo, sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare? L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme c'è rimasto. E soddisfatto, fa una gran risata. Più tardi Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi! In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. E altro che i sorcettini di una volta! Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente? Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando, ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi... E ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prender sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolici hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura, dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio, dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi, dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancor di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era, in quell'aido tumulto, una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: «Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze».
2: Il racconto.
4: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque, l'incontro finisce lì. Ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, 18enne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le 1000 miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno, qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano 3 grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» Se a lei piaceva così. All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera». Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, ma accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi. A 70 anni di distanza.
2: Il racconto.
5: La rivincita di Tarzan di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro, infatti per gioco mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertì subito l'agenzia, e loro ogni volta che potevano facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore. Percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano due, una di uomini vestiti, come ho detto, di celeste, e una di donne vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film quel giorno era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta di tar zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan vestito di pelli come un selvaggio che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse, storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano, che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente a salti e a corse andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimase che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso: che diranno all'agenzia? E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
2: Avete ascoltato Il racconto.
6: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono quattro teste di Giovanni Battista? Sono quattro i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno quattro siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi. E relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo medioevo si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. Fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno quattro le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle quattro teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Omayyade Al-Walid I fondò la moschea in questo luogo all'inizio dell'VIII secolo, la testa sia stata incorporata in una delle sue colonne. ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania. Pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione, un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sartone, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberois nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui, se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto, a Casoria, non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua, Frascati e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura, ad Asti, senza terra e senza roba, in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melzo, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia. Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi, più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori avvertenza, avvisi, spiega, ripeti, notizia, recita, menzione, lamenta, sentenza, oratore, sospiri, sparla, minacciati, adulante, denunziante, querelante, calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi. Infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche, poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio, Arduino, Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso. È composto dal vocabolo hardu, forte, valoroso, audace, e da win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico aig, ovvero proprio, personale, e hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si alludesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i Longobardi, e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli Atala, nobiltà, e Bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come Otto o Oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico Auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Hrodger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà, calabrese, non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? A Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi. A Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso. Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le 2 indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi. È quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Coronavirus. In 20 minuti nell'aria perde il 90% di capacità infettiva. Fuori dai polmoni, il potere di contagio del coronavirus dura poco. Si dissipa in 20 minuti, con il grosso della perdita nei primi 5. Di Elisabetta Intini. L'infettività del coronavirus si riduce del 90% dopo 20 minuti dalla sua emissione attraverso le minuscole particelle di gas e liquido esalate quando parliamo o respiriamo, il cosiddetto aerosol. Gran parte di questa perdita di capacità di infettare avviene nei primi 5 minuti di uscita del coronavirus dalle vie aeree. Questo è ciò che sostiene uno studio dell'Università di Bristol, Regno Unito, che ribadisce l'importanza di mascherine e distanziamento nella prevenzione del Covid-19. Molta enfasi è stata posta finora sull'importanza di una buona ventilazione degli spazi chiusi e affollati, ma secondo la nuova analisi, ancora in attesa di revisione, la situazione più a rischio è quella più vicina. Se pranzo con gli amici al pub, il pericolo principale è che io trasmetta il coronavirus ai miei amici o che loro lo trasmettano a me e non che il contagio arrivi da qualcuno seduto dall'altra parte del locale, chiarisce Jonathan Reed, direttore dell'Aerosol Research Center dell'Università di Bristol. Quella di Reed e colleghi non è certo la prima simulazione della diffusione nell'aria di aerosol infetti. Stavolta però, anziché spruzzare particelle virali in una camera sigillata e in continua rotazione, una tecnica standard di questo tipo di studi che permette di mantenere gli aerosol sospesi, il team ha cercato di replicare esattamente quel che succede agli aerosol una volta che lasciano il calduccio delle vie respiratorie. I ricercatori hanno allestito un ugello capace di rilasciare un numero preciso e studiato di aerosol che sono stati lasciati levitare tra due anelli elettrici per un periodo compreso tra 5 secondi e 20 minuti. Il marchingegno permette di regolare anche temperatura, umidità e luce per capire come queste condizioni influenzino la stabilità delle particelle e di conseguenza la sopravvivenza del coronavirus. A cose fatte si estraggono i virus rimasti e si trasferiscono in colture cellulari per capire se sono ancora capaci di infettare. Quando gli aerosol che trasportano il coronavirus lasciano i polmoni, un ambiente umido e ricco di CO2, si asciugano rapidamente e vanno incontro a un rialzo di pH. Questi due cambiamenti annientano la capacità del patogeno di infettare le cellule umane. Quanto velocemente tutto questo avvenga dipende dalle condizioni di umidità relativa dell'aria circostante e non dalla temperatura. Non è vero, infatti, che le alte temperature uccidano il SARS-CoV-2. In condizioni di umidità relativa inferiore al 50%, equivalenti all'aria secca di molti uffici, il coronavirus ha perso metà della capacità infettiva in 5 secondi e un altro 19% nei 5 minuti successivi. Con il 90% di umidità, come nell'area dolce delle palestre, la perdita di infettività è risultata più graduale. Dopo 5 minuti la metà degli aerosol conteneva ancora un virus vitale, ma dopo 20 minuti soltanto il 10% di particelle era ancora infettivo. Da qui l'importanza di mascherine e distanziamento fisico al chiuso. Quando ci si sposta da una persona positiva, non solo gli aerosol risultano diluiti, ma il virus è anche meno pericoloso perché, essendo passato del tempo, ha perso infettività, spiega Reed. Non significa che il contagio non possa avvenire anche a distanza di metri. Succede, ma è più difficile. Le situazioni più a rischio, invece, sono quelle di stretta prossimità con un individuo infettivo. Quanto osservato vale per tutte le vecchie varianti di coronavirus e il team si accinge ora a studiare anche Omicron. Una ventilazione adeguata aiuta, perché se il portatore del virus rimane nella stanza, con il passare del tempo le particelle virali si accumulano, ma da sola non basta. Presa singolarmente, infatti, nessuna delle misure anti-Covid protegge a sufficienza dall'infezione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Enigmistica In. E si accorsero di essere nudi, la Cappella Brancacci, di Aldo Capece. Dopo il restauro che ha impegnato gli esperti per ben 7 anni, dal 1983 al 1990, l'affresco della cacciata dei progenitori dall'Eden all'interno della Cappella Brancacci a Firenze ha rivelato ancor più quale sia la grandezza di Masaccio. Una meteora. Visse appena 27 anni tra 1401 e 1428, ma gli bastarono per imprimere il suo nome nella storia della pittura europea. Nacque a San Giovanni Valdarno, in un periodo in cui tutti omaggiavano l'arte gotica d'Oltralpe, così linda, nitida, cortese, rappresentante di un'umanità giovane e bella. Il suo maestro, Masolino, ne era influenzato, ma lui avrebbe guardato più indietro nel tempo, fino ad arrivare a Giotto, per il valore che diede ai sentimenti e la potente energia etica che i suoi dipinti sprigionano. Nella chiesa fiorentina di Santa Maria del Carmine, tra 1424 e 1425, la famiglia Brancacci volle decorare la sua cappella, dedicando ben 2 affreschi a un momento chiave della storia cristiana, forse il più drammatico e penoso per l'umanità, vale a dire la cacciata dal paradiso terrestre a causa del peccato originale, con il conseguente ingresso nella storia per l'uomo e l'inizio di ogni dolore e fatica. Probabilmente avrebbe dovuto essere Masolino a dipingere entrambi gli affreschi, ma ne eseguì soltanto uno, poi dovette partire per l'Ungheria, e l'altro fu affidato a Masaccio. Messi vicini, nella stessa cappella, si possono confrontare, e la differenza stilistica tra i 2 autori balza immediatamente agli occhi. Masolino raffigura Adamo ed Eva poco prima di commettere il peccato, mentre mangiano il frutto proibito. Sono ancora belli, luminosi, dalle forme proporzionate. Interessante è notare come la colpa della caduta venga attribuita alla donna che si tiene avvinta all'albero del bene e del male, intorno a cui è avvolto il serpente, che ha un volto femminile molto simile a quello di Eva. Sono biondi tutti e 2, e il serpente guarda in basso verso di lei, come fosse stata sempre sua complice. I personaggi hanno fattezze fiamminghe, delicate, fini, di grande eleganza. Poi, di fronte, abbiamo l'affresco di Masaccio, un pugno nello stomaco. È vero, qui viene dipinto il momento successivo, quello più drammatico, della consapevolezza dello sbaglio fatto e della condanna senza appello, ma le differenze sono comunque enormi. Il realismo, innanzitutto. Adamo ed Eva sono brutti e sporchi, deformati dalla disperazione. Anche anatomicamente le proporzioni non rispettano certo i canoni di Policleto. Lui ha una caviglia troppo grossa, lei gambe squadrate con l'accetta, tozze e sgraziate. Escono dalla porta del paradiso, da cui spunta un raggio di luce che sembra spingerli fuori. Al di sopra un angelo con una spada in mano li invita con gesto perentorio ad andare via. L'opera per diversi secoli non è stata di facile lettura, anche perché nel 1642 la pruderie controformistica aveva fatto coprire con foglie di fico le nudità dei progenitori, e inoltre nel 1711 un incendio aveva annerito tutto l'affresco. Oggi, fortunatamente, è stato rimesso a nuovo. La luce investe impietosamente i due colpevoli all'uscita dall'Eden, un flash fotografico che li ritrae nella loro nudità, non più innocente fonte di gioia, ma vergogna che si deve coprire. Lui si porta le mani al volto, meditando sull'errore fatto. Non c'è più la colpevolizzazione della donna soltanto, il peccato è stato commesso da entrambi e allo stesso modo. Lei sembra uscita da un documentario sulla Shoah, donne fatte correre nude nella neve per essere fucilate e sepolte in fosse comuni. C'è tutta l'umiliazione dell'essere nuda, con un corpo non perfetto, in balia del male del mondo. Eva tenta di coprirsi il seno e genitali, e nel suo volto bocca e occhi sono sostituiti da macchie d'ombra, i capelli appiccicati come in un parto senza gioia. Il gesto dell'angelo, i raggi di luce che escono dalla porta, lo stesso sesso di Adamo indicano la direzione, l'allontanamento da Dio, la cacciata verso il tempo che scorre e fa invecchiare. Le spalle dell'uomo sono in ombra, segno di una separazione che sta per diventare definitiva. È in fondo un affresco molto semplice, ma dalla infinita tensione drammatica nella plasticità dei corpi come nell'espressività di gesti e volti. Il vigoroso, talvolta rude realismo del giovane artista sconcerta, soprattutto se immediatamente confrontato con l'edenica bellezza dei progenitori realizzati da Masolino. Si potrebbe dire che i due capolavori possono essere letti insieme. Masolino raffigura lo stato dell'umanità ancora pura e in armonia con Dio, mentre il suo allievo il momento tragico della caduta. L'abilità di Masaccio nel riprodurre la verità dei sentimenti umani

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso

0: telegrafico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Gian Domenico Mazzucato, editore Santi 40, 1997, letto da Antonietta Antoniol. Linda Onigo, contessa trevigiana di religione valdese, viene uccisa l'11 marzo 1903 nel giardino del suo palazzo da Pietro Bianchet. Il romanzo si allarga dalla sfera individuale a quella storico-sociale, un suggestivo quadro della provincia veneta tra l'Ottocento e il Novecento. Buon ascolto!
3: Nella penombra della cella angusta e umida, Pietro Bianchet avvertiva lo sciabordio di un'acqua lontana. Il rumore non veniva da una direzione precisa, ma era un po' ovunque, dentro i muri, nelle fissure tra pietra e pietra. Bianchet bestemmiava piano, litaniando sempre la stessa bestemmia. «Puttana Venezia, bruta troia, puttana Venezia!» Poi socchiudeva gli occhi. Dunque non era vero. Come gli aveva detto Samuele, il suo ultimo compagno di cella a Treviso, che per raggiungere Venezia bisognava incontrare una perfida e brutta vecchia sul ponte e baciarle il culo. Quel pedaggio gli era stato risparmiato. Era sceso dal treno e, attraversando una piccola folla di curiosi, aveva raggiunto l'imbarcadero. Aveva alzato gli occhi e aveva guardato i distratti spettatori del suo breve viaggio in catene verso la prigione di Venezia. Alcuni erano ben vestiti, come raramente gli era capitato di vedere. C'erano persino due preti, e anche loro sembravano più eleganti e puliti del parroco di Trevignano. Qualche altro, invece, era cencioso, come lui, e sembrava in attesa. Gli era parso di intuire un sorriso di amicizia, una complicità. «Coraio, moro!» gli aveva mormorato qualcuno, mentre usciva dalla ferrovia e si avviava all'imbarcadero. Erano gli ultimi volti che aveva visto, le ultime parole che aveva udito. Ricordava ogni rumore dal momento in cui aveva lasciato il piccolo molo circondato da lunghe pertiche infisse nell'acqua. Il cigolio sordo delle catene, il rimbombo dei passi sulle tavole, il rimbrotto della guardia che non lo aveva mai lasciato un attimo da quando era partito dalla stazione di Treviso. Quel viaggio sferagliante verso l'ignoto, con la strega che lo aspettava sul ponte, era stato il più lungo in 27 anni di vita, e quando aveva cercato con gli occhi la vecchia e non l'aveva vista, era rimasto quasi deluso. Non aveva capito, abbacinato dal sole, di essere ormai entrato nella stazione di Venezia. Il cigolio del freno si era spento con un sussulto della carrozza e la guardia lo aveva strappato dal suo torpore in modo brusco. Era un ragazzo giovane, robusto, dal viso grande e rossato. Altre guardie si erano subito affiancate e altre ancora lo aspettavano giù dal predellino. Nella sua testa, confusa dal rancore e dalle troppe cose che non conosceva o non comprendeva, si era fatta strada l'idea di una Venezia grande, adulta, smisurata, il contrario delle poche casupole dal pavimento in terra battuta e dal tetto sconnesso sparse nella campagna di Trevignano, attorno alla chiesa e al palazzo degli Onigo. Nella mente immagini e ricordi si mescolavano, i tempi si sovrapponevano, il giorno in cui la sua vita si era girata e qualcosa si era spezzato in lui. Appena era fuggito dal giardino dove aveva ammazzato la parona Onigo, non aveva pensato a nulla se non a dire a tutti che l'aveva fatto per rabbia. Poi si era acquietato e nei giorni che erano seguiti si era chiesto che cosa sarebbe stato di lui. Mai aveva pensato di dover andare a Venezia. Era un giorno d'estate, quando il secondino gli aveva detto «Guarda, che ti processano a Venezia!». Lui si era tenuto dentro la voglia di chiedere perché. In fondo intuiva il motivo. I soldi della parona Onigo facevano tanta voglia a molti. Lui si era sporcate le mani di sangue e gli altri avrebbero goduto dell'eredità. guardava Venezia sfilare sopra le acque quiete, appena increspate dai movimenti delle barche che andavano in direzione opposta. Non era solo grande, senza confine. Era soprattutto ricca, incredibilmente ricca. Aveva uomini eleganti e case magnifiche. I due vogatori stavano in piedi, uno davanti e l'altro dietro, e non sembravano avere incertezze sulla strada da seguire. Una volta, ancora un varco sulla destra invisibile fino ad un attimo prima, poi uno slargo a sinistra, poi un giro prolungato che lambiva una piazza ampia e frequentata, poi di nuovo sotto ponti stretti e tra case vicine. Quando alzava gli occhi, Bianchette guardava con stupore le finestre che si aprivano sulle facciate dei palazzi. Tante, spesso l'una vicina all'altra, su più file. Era accoccolato al centro della barca, le ginocchia tra le braccia, la testa tra le ginocchia. Meglio chiudergli gli occhi. Pensava di essere su un ramo esile e mosso dal vento, di poter scendere a terra tra un istante. Ma Venezia era lì, gli stava addosso, con tutta la sua suggestione, palazzo dopo palazzo. Dunque era lì che finiva tutto il suo lavoro, la fatica dei miserabili come lui. Maledetta Venezia, se per capire queste cose aveva dovuto ammazzare una persona avara e farsi chiudere in prigione. L'acqua sotto la chiglia aveva un movimento ritmato e un rumore dolce. Venezia era agli occhi di Bianchette una donna bella che si offriva a tutti. Era strano e non riusciva a capire. Aveva ammazzato una donna bella e altera. Non vedeva sua moglie dai giorni del delitto. Quanti mesi erano passati? 11. Quasi un anno. Signore santo, quasi un anno. Non aveva mai visto sua figlia, dunque anche lei ha quasi un anno. Ma quella che lo sovrastava dei palazzi, lo spiava dalle finestre e dai ponti, si rendeva invisibile dietro le volte del canali. Era un'altra donna, diversa, vicina e ugualmente irraggiungibile. Una donna che esisteva molto prima che lui nascesse e che sarebbe continuata dopo di lui. Eternamente bella, eternamente estranea alla fatica di vivere. Bianchette si era guardato le mani che spuntavano dalla rozza giallo grossolano e sbrindellato. Ancora una volta aveva visto sul loro dorso i segni dolorosi della pellagra, quasi delle piaghe disseccate. Aveva pensato ai gelsi vicino a casa sua, alle foglie ruvide come le sue mani e che ancora non erano spuntate. Poi aveva capito Bianchette. La strega a cui baciare il culo era la stessa bella donna che gli stava addosso e contemporaneamente gli sfuggiva. Aveva pianto un poco dai suoi occhi piccoli e cisposi da pellagroso, ma nessuno se n'era accorto. Quando lo avevano strattonato per farlo scendere al pontile da prodo, non aveva opposto alcuna resistenza, si sentiva vuoto. Lo avevano fatto sedere in uno stanzone senza finestre, illuminato solo da alcune lampade a petrolio che davano un fumo acre. Il tempo era fermo e inutile. Lo avevano chiamato dopo qualche ora. Dal trambusto e dai rumori di gente che accorreva e si affrettava, aveva capito che era arrivata una persona importante. Un uomo severo, dai grandi baffi grigi, gli aveva fatto alcune domande. Pietro aveva capito che rispondere o non rispondere era la stessa cosa. Non pronunciò neanche il suo nome e nemmeno alzò gli occhi. Le gambe erano pesanti. Non mangiava da molte ore e nella gola avvertiva una sete ruvida. Tuttavia, non reagì agli spintoni che ricevette. Alla fine di interminabili scaline e corridoi, fu fatto entrare nella sua cella. Solo il cigolio della chiave nella serratura gli era penetrato un poco nell'anima e lo aveva scosso. Non aveva guardato il suo compagno di cella. Si era steso sul pagliericcio e aveva atteso che gli portassero qualcosa da mangiare. Venezia. Mercoledì 24 febbraio. Il portiere dell'albergo in riva degli Schiavoni mi ha riconosciuto. Sul viso gli ho letto stupore, sorpresa, poi complicità. Non è la persona più giusta da incontrarsi se si scende dalla barca con un bagaglio voluminoso e con tanta gente intorno pronta a curiosare, a chiedere, a indicare, a passarsi parola. Di quali attenzioni sarei fatto oggetto se si sapesse chi sono? Del resto, nemmeno io so perché sono venuto qui, con tanto anticipo sulla mia testimonianza. Povera Linda, sola anche dopo la morte. Qui a Venezia non si celebrerà più un processo, si reciterà una commedia. Il finale? Il finale sarà a sorpresa, dicono tutti. Il finale piacerà, forse, a quella sta gente che cammina nelle calli e nei campielli qui attorno, che rumoreggia e si parla per cenni e per urli. Sento come una sorta di elettricità nell'aria, di attesa astiosa. Io sono qui per riordinare, per inventariare i ricordi, per dirmi o confessarmi il senso di tutti questi anni. Questa elettricità che pervade Venezia mi ha fatto venire in mente la storiella che ho raccontato al portiere per giustificare il mio arrivo con tanto anticipo. Gli ho chiesto, così, fingendo disinteresse per quello che tutti e due sapevamo benissimo, di informarsi se il dottor Ferruglio aveva lo studio sempre allo stesso posto, vicino a Piazza San Marco, poco oltre il Ponte della Pace. Dio sa se ne avrei bisogno. Quest'occhio mi tormenta come 8 anni fa. Era di luglio, mi pare, quando mi operai di cataratta e contemporaneamente mi curavo i dolori e gli spasmi del volto con scosse elettriche. Ferruglio non mi ha mai reciso il nervo, come aveva promesso, e i dolori mi tormentavano ancora. Sarà credibile che io abbia scelto proprio questi giorni per farmi visitare di nuovo? Bianchetta era stato portato qui già da qualche giorno e in città c'era aria di simpatia per lui. Non fatico a spiegarmelo. Qui la gente è per Bianchette e finirà per farsi sentire durante il dibattimento. Che dire del resto? C'è qualcuno davvero dalla parte di Linda in questo processo? Il suo amministratore, quel torinese dal passato misterioso, Giuseppe Sabbione? O quell'avventuriero di suo marito che verrà qui a sporcare la sua memoria? Qui ci sono i soldi di Linda che fanno gola a molti. Qui tutti sperano di portar via qualcosa il più possibile. Certo è stato un errore scendere allo stesso albergo, ma da dove ripartire per fare un po' di ordine? Da dove osservare in silenzio e in tranquillità, se non dalle stanze che entrambi conoscemmo non molti anni fa? Dovrò superare quest'aria ostile che sembra correre sull'acqua dei canali e frusciare come un serpente. Ho imparato a farci i conti, del resto, a riconoscerla, a non sentirla come malvagia. Come a Trevignano, sono stato parecchie volte in questi mesi nel vecchio palazzo solenne e austero con le sue 4 colonne. Anche lì a Trevignano la gente è con Bianchette. No, forse non è con Bianchette. È dalla sua parte, mi pare diverso. Dalla parte della sua miseria, dalla parte della sua storia. La gente ha capito e ha raccolto un po' di soldi per la moglie dell'assassino. Questa gente ha una sua solidità, crede in qualcosa. Avverto una forza strana in tutto questo, che aggroviglia il presente ed i ricordi. Forse Linda ed io vivemmo il nostro declino e quello della nostra razza. Vivevamo una catastrofe inconsapevole e talora spensierata, ma cieca. Quante volte Linda ed io siamo scesi in questo albergo? Non saprei dirlo e non vorrei mai ricordarlo. A che servirebbe? Forse siamo stati estranei l'uno all'altra. Non si riconosceva Linda, non si apparteneva. Non faceva nulla per apparire meno aspra. La sua durezza la divideva da tutti, da me anche. Povera Linda, era il suo stesso sangue che le si negava perché vi sentiva dentro una storia che non era sua. Guglielmo l'aveva riscattata dal destino di legittima miserabile e le aveva dato un patrimonio. Ora ne avverto la vicinanza e il peso. Mi tornano in mente Linda e i nostri soggiorni in campagna. Anche lì dormivamo in stanze vicine. E comunicavamo con una sorta di codice primitivo, fatto di piccoli segni, di piccoli rumori. Ci dicevamo semplicemente che c'eravamo ancora, che continuavamo ad esistere di qua e di là di quel muro, che in fondo la nostra vita era vicina. Uno scricchiolio, un colpo di tosse, un tocco sul muro, quando era notte fonda e il sonno degli altri era duro. Vicino a lei dormiva suo marito. Dalla campagna di Trevignano veniva il coro dei grilli. Quando qualche rumore improvviso li interrompeva, c'eravamo accordati, per una sorta di sospensione, di comunicazione mentale. Ci mettevamo tutte e due in attesa che riprendessero a cantare, e quell'attesa era forte e comune. Poi i grilli ricominciavano. Il capocoro attaccava l'unica nota del concerto e tutti gli altri gli andavano dietro, in attesa di una nuova sospensione. Io immaginavo di percorrere il viale che conduceva dalla villa ai campi e che terminava con 2 grandi obelischi. Quel viale era una sorta di confine che separava la campagna aperta dal parco, le stamberghe contadine sparse nel territorio dal piccolo Eden dove vivevamo noi. Allora rivedevo i contadini con i vestiti a brandelli, con la loro miseria odorosa e unta e sempre pronti ad abbassare il capo. avvertivo il contrasto tra il rispetto che ostentavano e l'odio inerme che covavano nel cuore e nei pensieri. Mi chiedevo se mai sarebbe venuto alla superficie. E così si faceva strada anche in me la rabbia e il rancore per Linda che vegliava oltre la parete. Talvolta mi piaceva attendere che la luce filtrasse dalle imposte. Quando i raggi del sole cominciavano a far risalire i colori degli affreschi sul muro davanti a me, allora mi lasciavo andare ad un torpore breve. I contadini già lavoravano attorno a noi, nella pianura. Il rozzo pittore, che aveva affrescato la mia stanza, aveva immaginato un colonnato piatto e senza prospettiva. Le figure di uomini che si intuivano al centro non avevano alcuna grazia nei loro gesti. A Pietro Bianchette, i lunghi corridoi che si addentravano nella profondità della prigione non avevano messo paura. Si era immerso nel buio docile alla guida delle guardie. Nulla traspariva dalla sua inquietudine. Il suo camminare era uguale, lento, strascicato. Vi era qualcosa di segnato, di già deciso. La sua storia era uguale, dentro e fuori la prigione. Una rassegnata condanna al silenzio. Così, quando l'attimo dell'ascia brandita e l'istante successivo della testa rovesciata sul vialetto gli attraversavano la mente, provava il piacere incontrollato di avere ucciso. Non ricordava di essere fuggito, né cosa avesse detto. Forse aveva urlato e per qualche tratto di strada aveva sfogato il suo furore troppo a lungo trattenuto. Le svolte dei corridoi avevano qualche sprazzo di luce quando all'improvviso si apriva una finestra. Pietro sbatteva le palpebre già abituate al buio. Molte porte si affacciavano sui corridoi e nessuna era uguale alle altre. I rumori erano rari e come affievoliti. Sembravano venire da grandi distanze, appartenere ad altri luoghi. Bianchetta era impassibile. A suo modo avanzava con un passo che indicava sicurezza. Gli pareva che il ventre della città, che doveva giudicarlo, lo stesse inghiottendo. Pensò alla vecchia strega e al ventre infecondo della padrona uccisa. Era con la parona Onigo che si era esaurita la forza della famiglia. Forse era vero che era bastarda, che aveva sangue umile e uguale al suo nelle vene. Bianchetto provava soddisfazione quando pensava alla parona incapace di avere figli. E poi provava anche invidia rabbiosa perché il caso aveva lei di diventare una signora. Bianchetta avvertiva che era stato tutto questo a fargli alzare la mano, a innescare quel torbido cammino di morte, prigione e lontananza. Sapeva che in quel miscuglio aveva radice la sua esclusione da tutto. Camminava nel corridoio buio e gli pareva di entrare finalmente nella galleria che spesso aveva sognato vicino all'alba, quando i galli avevano già cantato da tutti i punti cardinali e il suo corpo già avvertiva dolorosamente che cominciava un altro giorno di fatica. La galleria dei suoi sogni mattutini aveva un'imboccatura grande e si inabissava dentro alla terra, sotto i campi, verso la montagna. Forse seguiva la strada che andava verso Montebelluna. Certo, in un qualche punto se ne discostava per dirigersi verso il Montello, la collina bassa e dal profilo uguale come una mezzaluna conficcata all'improvviso nella pianura. Dietro si vedevano montagne più massicce e molto più alte. Il Montello, al loro confronto, sembrava innaturale, diverso. Era lì che si dirigeva la galleria e chissà in quale punto lo attraversava, che caverne naturali sfruttava, che slarghi aveva, e poi usciva nella campagna e iniziava una strada che portava diritta al castello di Pederobba. Da qui la famiglia degli Onigo si era sparpagliata per tutto il Veneto. Era nella cantina della villa che si apriva la galleria. Qualcuno, le rare volte che era stato possibile entrarvi, aveva visto la botola appena oltre l'ingresso. Gli scalini ripidi precipitavano nel buio. Quella galleria ingoiava i prodotti migliori della terra con voracità insaziabile. Ingurgitava grano, vino, uva, ogni altro frutto. Anche gli animali da cortile sparivano lì dentro. Ed era una sparizione assoluta. Nel sogno di Bianchetta, la contessa stava spesso sulla vera di un pozzo e lo alimentava dall'imboccatura con un gesto continuo, sacerdotale, come se fosse essa stessa vittima di questa avidità senza fondo. Il rancore diventava forte allora e svegliava Bianchetta. Bianchetta guardava Maria, che dormiva di un sonno greve, con il respiro rumoroso, le sue mani si stringevano quasi rabbiose. Le mani erano dure, aride. Avevano qualcosa di cattivo sulla loro superficie scabra. Non ricordava molto delle prime volte che aveva toccato e posseduto sua moglie e nulla ricordava della prima notte di nozze. Non gli veniva in mente chi, tra loro due, avesse spento il lume dopo il giorno di piccola festa. Questa era una dimenticanza grave, perché significava ignorare il punto terminale della propria vita. Chi spegne il lume, infatti, muore prima. Così almeno dicevano i vecchi, condensando e mescolando il sentimento oscuro del peccato e l'invidia per non essere più in grado di amare. Era una dimenticanza grave, o forse al contrario, era una cosa buona, un peso in meno da reggere sopra il cuore. Nella testa di Bianchetta queste cose scivolavano via come rugiada al montare del caldo meridiano. Erano altre le cose da ricordare, le scadenze e i debiti con le banche. Pietro Bianchetta non riusciva a spiegarsi una vita che era solo male. Le paure nascevano nel sogno e crescevano nelle ore calde. Diventavano aggressive nelle ore passate a filò. Quando affiorava nuovamente il sonno ed ogni rumore lontano, ingigantito dalla notte, era magico. Quando il gallo cantava di nuovo, il sonno leggero di Pietro si interrompeva per un po' e una fitta dolorosa gli attraversava il petto. Immaginava di ordire un agguato notturno e strozzare l'urlo nel collo lungo e teso del gallo e ucciderlo con lo stesso gesto, senza sangue, e farne, nel segreto della cucina, un brodo denso per alleviare le doglie prossime di Maria. Poi, per poco ancora, il sonno ritornava faticoso. Era allora che la galleria spalancava con maggior forza la sua bocca e gli pareva che all'altro capo, lontano, oltre il mantello, ci fosse un territorio fertile e gioioso. Lo sognava Bianchetta, quel paese felice e lontano, e il sogno gli restava anche durante il lavoro quotidiano. Capitava talvolta di dover sgridare qualche ragazzaccio per un gesto maldestro o per un piccolo furto, e il rimprovero era uguale e ricorrente. Era sempre la minaccia di portare il ragazzo sull'orlo della galleria e lì farlo sprofondare. Bianchetta non era sicuro che quella minaccia fosse cattiva, fino in fondo. Gli sarebbe piaciuto andare, farsi inghiottire, esplorare, e magari sfociare nel luminoso paese dove tutto era abbondante e a portata di mano. Dopo che ebbe camminato a lungo nei corridoi della prigione, Bianchetta capì di essere arrivato. Le due guardie si arrestarono davanti ad una porta così bassa che perfino lui dovette piegarsi per entrare. La cella era piccola e i muri scuri sembravano umidi e rilucenti. Uno dei lati lunghi del breve spazio rettangolare era quasi tutto occupato da due letti sovrapposti. Su quello in alto giaceva un uomo dalla testa calva e dagli occhi mobilissimi che si rizzò a sedere per guardare il nuovo venuto. Pietro Bianchetta diede un'occhiata al pertugio, senza vetri, che serviva da finestra sull'altro lato lungo della cella. Si rese conto che aveva perso completamente il conto delle ore. Non guardò nemmeno il suo compagno di cella. Si distese sul giaciglio basso e chiuse gli occhi. Bianchetta tenne disperatamente chiusi gli occhi, anche quando il compagno gli chiese che fosse. Soltanto sillabò con durezza: «Gocco Pana Contessa».

0: Avete ascoltato un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Giandomenico Mazzucato, editore Santi 40 1997, letto da Antonietta Antoniol.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

È cosa nota che le prime radio libere europee iniziarono a trasmettere su navi ancorate al di fuori dei limiti territoriali dei singoli stati sovrani. L'ordinamento vigente su un battello posto in acque internazionali è quello del paese dove esso è registrato, sicché se la nave batte bandiera di un paese che non vieta trasmissioni radio e non ha recepito accordi internazionali in materia, essa è soggetta solo alla normativa del paese d'origine. Sulla base di questo grimaldello giuridico, negli anni 60 nacquero nel Nord Europa Radio Nord e Radio Veronica, stazioni pirata in AM, ampiezza modulata, che ben presto sarebbero state emulate da altre emittenti, che aggirarono così i rigidi monopoli statali per la trasmissione via etere. La struttura orografica dell'Italia rendeva più complessa l'attuazione di tale stratagemma. L'illuminazione del mare e di città significative sul piano editoriale, politico e commerciale, come Milano e Roma, avrebbero imposto l'utilizzo di potenze che mal si sarebbero conciliate con le ristrette risorse elettriche di cui una stazione trasmittente posta su una nave avrebbe potuto disporre. Inoltre, il Mar Tirreno, dalla scarsa profondità, non avrebbe consentito l'ancoraggio extraterritoriale in condizioni di sicurezza, mentre l'area prospiciente a Napoli era presidiata dalla base americana che evidentemente avrebbe impedito qualsiasi approccio in tal senso. Poteva invece essere adatta allo scopo una porzione del mare Adriatico, più esattamente al largo di Rimini. Ed è proprio lì che nell'estate del 1968, pur in maniera non continuativa, avrebbe trasmesso in modulazione di ampiezza programmi satirici, di politica, di protesta e musica alternativa, Radio delle Rose. Radio delle Rose, Radio delle Rose. Stazione pirata, fondata dal giovane ingegnere bolognese Giorgio Rosa e collocata su una piattaforma artificiale posta al di fuori delle acque internazionali, acquisita e battezzata appunto come Isola delle Rose o Micronazione.

c'è chi dice costruita ad hoc, chi essere una stazione dismessa per l'estrazione di gas naturale. La piattaforma che avrebbe ospitato la prima e unica stazione radio pirata italiana offshore sorse tra il 1958 e il 1962, a 11 km al largo della costa italiana, in prossimità di Torre Pedrera, nel comune di Bellaria Igea Marina, dunque a 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane. L'isola confinava esclusivamente con acque internazionali, ad eccezione del lato sud-ovest, dove avevano limite le acque territoriali italiane. La superficie dell'isola delle Rose era di 400 metri quadrati, mentre quella delle sue acque territoriali di 62 metri quadrati. Per tutto il 1965 e il 1966 proseguirono i lavori di armamento della struttura, ma molto lentamente, poiché per le avverse condizioni meteo marine si poteva operare per non più di 3 giorni a settimana. Il 3 novembre 1966 la Capitaneria di Porto di Rimini intimava di cessare i lavori privi di autorizzazione, poiché la zona era in concessione all'ENI. Il successivo 23 gennaio anche la polizia si interessava alla vicenda, richiedendo conferma che si trattava di lavori sperimentali.

Il 20 agosto del 1967 l'isola aprì al pubblico, dichiarando la sua indipendenza il 1 maggio 1968 e instaurando un vero e proprio governo costituito da un presidente del Consiglio, che era ovviamente Giorgio Rosa, e da 5 dipartimenti, suddivisi in divisioni e uffici. La primavera riminese del 1968, come la precedente estate, vide grande traffico marino dalla costa italiana verso l'isola delle Rose e viceversa, destando una crescente preoccupazione da parte delle forze dell'ordine italiane, che vi assistevano impotenti. Fu proprio in conseguenza di tali fatti che Giorgio Rosa avrebbe dato il via alle trasmissioni radio, con l'intento, da una parte, di fare ulteriormente parlare dell'iniziativa, dall'altro di esprimere in maniera diretta, senza filtri mediatici, i propri intendimenti. Tuttavia, gli ostacoli tecnici al progetto radiofonico sarebbero stati molto più significativi del previsto. La stazione, infatti, avrebbe trasmesso solo in maniera altalenante e con bassissima potenza. Le azioni di Giorgio Rosa furono viste dal governo italiano come uno stratagemma per raccogliere i proventi turistici senza il pagamento delle relative tasse, supponendo che l'isola delle Rose fosse in acque territoriali italiane. Ben presto la Repubblica Italiana dispose un pattugliamento di motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto vicino alla piattaforma, impedendo a chiunque, costruttori compresi, di attraccarvi, di fatto ottenendo un blocco navale. In quel momento l'isola delle Rose aveva soltanto un abitante stabile, Pietro Bernardini, che dopo aver naufragato nel mare Adriatico durante una tempesta, raggiunse la piattaforma dopo 8 ore in mare. Successivamente prese in affitto la piattaforma per un anno. Qualunque fosse il motivo che stava dietro la micronazione di Giorgio Rosa, il governo italiano rispose rapidamente e con durezza. 55 giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, una decina di pilotine della polizia con agenti della Digos, dei carabinieri e della Guardia di Finanza circondarono l'isola e la occuparono di fatto militarmente, prendendone possesso senza alcun atto di violenza, con un'azione ai limiti del diritto internazionale. In quel caso non fu contestato alcun reato o illecito, né violazioni sulle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione. All'isola fu vietato qualunque attracco e non fu consentito al guardiano, Pietro Ciavatta, e a sua moglie, uniche persone al momento sull'isola, di sbarcare a terra. Il governo della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose inviò un telegramma al presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, per protestare la violazione della relativa sovranità e la ferita inflitta sul turismo locale dall'occupazione militare. Il messaggio fu ignorato. È dell'8 agosto 1968, il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile e indirizzato alla Capitaneria di Porto di Rimini, con il quale si intimava alla società costruttrice dell'infrastruttura, la SPIC, di provvedere a demolire il manufatto al largo di Rimini, con l'avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio. L'isola inoltre fu accusata di intralcio alla navigazione. Il 27 agosto 1968 il Rosa notificò un ricorso in sede giurisdizionale della SPIC con la richiesta di sospensiva cautelare del decreto. Il 27 settembre 1968 venne trattato in prima udienza il ricorso. Una seconda seduta si tenne l'8 ottobre ed in questa sede il ricorso venne respinto. Il 6 ottobre 1968 qualche giurista propose invano alla Rosa di promuovere un ricorso al Consiglio d'Europa di Strasburgo, ma il successivo 29 novembre 1968 arrivò a Rimini un pontone della Marina Militare Italiana,
che sbarcò a terra tutto quanto vi era di trasportabile dall'isola. Sul pontone si prepararono anche le cariche di esplosivo che avrebbero dovuto essere collocate sull'isola per la demolizione. Il 22 gennaio 1969 il pontone della Marina Militare Italiana salpò per l'Isola delle Rose per la posa dell'esplosivo per la demolizione, mentre l'11 febbraio i sommozzatori della Marina Militare Italiana, demoliti i manufatti in muratura e segati i raccordi tra i pali della struttura in acciaio dell'Isola delle Rose, la minarono con 675 kg di esplosivo, per poi farla implodere e recuperare i detriti in quanto ritenuti pericolosi per la pesca. Tuttavia, fatte brillare le cariche, l'isola resistette. Dopo due giorni, il 13 febbraio 1969, vennero applicati 1.080 kg di esplosivo, ma la nuova esplosione fece solo deformare la struttura portante dell'isola, che non cedette. Infine, mercoledì 26 febbraio 1969, una burrasca fece inabissare l'Isola delle Rose. L'affondamento e il successivo smantellamento durarono una quarantina di giorni, fino a circa metà aprile 1969, decretando la fine, anche fisica, della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Le pretese di sovranità, indipendenza e di diritti internazionali acquisiti dai proprietari della piattaforma erano quasi tutti infondati, in quanto i cittadini italiani, anche fuori dall'Italia, devono sottostare alle leggi statali. La storia dell'Isola delle Rose venne dimenticata, ma negli ultimi anni il progetto utopico dell'ingegnere Giorgio Rosa ha destato molto interesse sull'opinione pubblica. Il futuro potrebbe vedere numerose piattaforme adibite proprio a stati sovrani per dare vita a nuove forme di convivenza.

0: Il racconto.
1: Sullo Zeppelin intorno al mondo di Henri Serrano-Villard. Nella calma che precedeva l'alba del 15 agosto 1929, la grande aeronave tedesca LZ-127 si preparava a decollare dalla sua base di Friedrichshafen sul lago di Costanza per iniziare un giro del mondo che avrebbe fatto epoca. Anticipando di oltre 12 anni i primi servizi intercontinentali degli aerei di linea, quel viaggio doveva per forza di cose colpire la fantasia della gente. Si trattava di attraversare l'Europa orientale e le immense e desolate distese della Siberia fino a Tokyo, sorvolare lo sconfinato Oceano Pacifico fino a Los Angeles e il continente americano fino a New York, e tornare poi all'aeroporto di partenza passando sopra l'Atlantico. Un tale viaggio non era mai stato tentato prima, e almeno fino ad oggi nulla di simile è più stato tentato con un dirigibile. Battezzata Graf Zeppelin dal nome del suo inventore, l'aeronave da 4 milioni di marchi era stata progettata espressamente per lunghe crociere. Poteva restare in aria per 5 giorni di seguito e offriva un lusso che i passeggeri delle attuali linee aeree non possono nemmeno immaginare. Agli ordini del dottor Hugo Eckener, un uomo tarchiato di 61 anni, anziano pilota della Luftschiffbau Zeppelin GmbH, c'era un equipaggio di 39 uomini, fra cui 3 abili piloti di dirigibile, 3 ufficiali di rotta, 3 addetti al timone di profondità e 3 a quello di direzione, 4 macchinisti, un elettricista, 15 meccanici motoristi, 2 marconisti, un ispettore dei compartimenti del gas, uno steward, un addetto ai servizi di cabina e un cuoco. I 20 passeggeri provenivano da 9 paesi diversi. C'erano 6 americani, 5 tedeschi e 3 giapponesi, mentre Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica, Spagna, Australia e Svizzera erano rappresentate ciascuna da un solo passeggero. La maggior parte dei trasvolatori erano giornalisti, perché la stampa, in particolare l'editore americano William Randolph Hearst, contribuiva a coprire i costi dell'impresa in cambio del diritto di pubblicarne il racconto. Nota. Per far cosa gradita a Hearst, che aveva offerto il suo aiuto a condizione che il viaggio iniziasse e terminasse sopra la Statua della Libertà di New York, il primo giro aereo del mondo partì da 2 punti diversi, in America e in Europa. Il Graf Zeppelin l'8 agosto, dopo una solenne cerimonia, decollò da Lakehurst nel New Jersey per Friedrichshafen, dove avvenne la seconda partenza. Fine della nota. Ciascun passeggero era autorizzato a portare con sé 20 chili di bagaglio e una macchina da scrivere. Un brivido scosse sia il pubblico presente sia i trasvolatori quando Eckener diede l'ordine di partenza. Poi, mentre il dirigibile prendeva quota, i passeggeri consumavano tranquillamente la prima colazione. 6 ore dopo, L'LZ-127 sorvolava una Berlino in festa, pavesata di bandiere, e con la folla che riempiva le strade gridando «Auf Wiedersehen!». Nei pressi di Stettino fu servito un pranzo di 3 portate su tovaglie candide, con stoviglie di porcellana e cristallerie finissime, altro che i vassoi di plastica su cui viene servita la colazione nei poco spaziosi avioggetti della nostra era nucleare. Il pomeriggio trascorse rapidamente tra il ticchettare delle macchine da scrivere e gli scatti delle macchine fotografiche. Sopra Danzica, le campane delle chiese suonarono a distesa in segno di saluto. e a Königsberg metà della popolazione affollava le vie per augurare buona fortuna ai trasvolatori. Poi i campi a scacchiera della Prussia orientale e della Lituania lasciarono il passo a un paesaggio desolato. Il dirigibile aveva superato la frontiera sovietica. Poco dopo mezzanotte, mentre lo Zeppelin si avvicinava agli Urali, agli occhi dei suoi passeggeri si presentò uno spettacolo straordinario. Incendi di foreste infuriavano incontrollati lungo un vastissimo fronte, provocando dense nuvole di fumo grigio-rossastro che oscuravano la terra, e il Graf Zeppelin si trovò a navigarci dentro. Infine, i boscosi pendii e le nude cime degli Urali furono oltrepassati e apparvero gli immensi acquitrini della Siberia. Il pensiero di una catastrofe non sfiorò mai la mente dei passeggeri e dell'equipaggio, perché l'Elsett 127 appariva massiccio e sicuro quanto un transatlantico. E infatti, il grande dirigibile aveva quasi le dimensioni di un piroscafo, con i suoi 236 metri e mezzo di lunghezza, 33,7 di altezza e 35 di larghezza massima. Paradossalmente, però, il peso totale era solo di 55 tonnellate, più o meno quello di una grossa lancia portuale. L'intelaiatura a forma di sigaro, formata da anelli e correnti longitudinali di duralluminio, racchiudeva 17 compartimenti pieni di idrogeno, fatti con intestini di bue. L'involucro dell'aeronave era costituito da un forte tessuto verniciato esternamente con una speciale miscela d'argento per respingere il calore del sole. Appese all'involucro per mezzo di travi e cavi d'acciaio, c'erano cinque navicelle, ciascuna con un motore Maybach da 12 cilindri e di 530 cavalli. Questi motori potevano essere azionati singolarmente o tutti insieme, e se ne poteva invertire la marcia per manovrare l'aeronave. La loro eccezionale caratteristica era l'adattabilità a un carburante gassoso avente lo stesso peso specifico dell'aria, che offriva il vantaggio di lasciare inalterato il peso dell'aeronave nel corso di un lungo viaggio. La benzina veniva usata solo per le manovre speciali, come la partenza e l'atterraggio. L'Elsed 127 aveva una velocità massima di 128 km all'ora e la velocità di crociera oscillava fra i 100 e i 115 km orari. Forse non era molto in confronto a quella degli aeroplani, ma l'autonomia di volo del dirigibile, 12.000 km, era allora incomparabilmente maggiore. Sul davanti, sotto la prua, c'era la spaziosa cabina di comando con due grandi ruote di timone. La prima, manovrata dal pilota, azionava i timoni di profondità che regolavano la quota dell'aeronave. Inoltre, per poter far salire il dirigibile, in caso di necessità anche improvvisa, si liberava acqua di zavorra, mentre per farlo scendere bastava lasciare fuori uscire il gas. La seconda grande ruota di timone manovrava i timoni di direzione e governava i movimenti laterali dell'aeronave. Dietro di essa c'era la stanza degli ufficiali di rotta, piena di carte di navigazione, poi una piccola cucina elettrica e una cabina radio. Andando ancora verso poppa, c'era un sontuoso salone da pranzo soggiorno di 25 metri quadrati per i passeggeri, con il pavimento di legno coperto di tappeti, pareti con la tappezzeria di seta, comode poltrone, lampade elettriche e quattro grandi finestre che consentivano un'ottima visuale. Su un corridoio centrale di collegamento davano cinque cabine di lusso. Da ogni lato. Ciascuna disponeva di un divano che si poteva trasformare in due cuccette sovrapposte, e di una finestra che occupava tutta la lunghezza del locale e si poteva aprire a piacimento. L'unico disagio per i 20 fortunati trasvolatori era l'assoluto divieto di fumare. Sarebbe bastata una scintilla per dar fuoco all'idrogeno. Come impiegavano il tempo i passeggeri? Più o meno come farebbero oggi in una crociera intorno al mondo. Si aggiornava il diario, si giocava a carte, si leggevano libri, si scattavano fotografie e si scrivevano innumerevoli lettere e cartoline. I giornalisti avevano sempre appunti da prendere, servizi da battere a macchina, messaggi da trasmettere per radio. Domenica, 18 agosto. Il sole di mezzanotte illuminava una distesa di terra gelata e silenziosa, senza tracce di insediamenti umani. A 65 gradi di latitudine, la temperatura era glaciale. Il 19 agosto l'Elsed 127 sorvolò la solitaria Yakutsk lungo l'impetuoso fiume Lena. 75 ore dopo il decollo, gli avventurosi trasvolatori si affacciarono al mare di Okhotsk, presso la rocciosa isola di Sakhalin. Scivolando tra le nuvole inondate di sole, il Graf Zeppelin sorvolò l'isola giapponese di Hokkaido e nelle prime ore della sera giunse in una Tokyo disseminata di bandiere. All'aeroporto una folla di 50.000 persone ruppe i cordoni della polizia, accogliendo il dirigibile con tonanti Banzai. Per 4 giorni i giapponesi fecero a gara nell'offrire ospitalità a quegli uomini che erano letteralmente scesi dal cielo. Il giorno della partenza, 23 agosto, marinai in divisa bianca dell'Imperiale Marina Nipponica aiutarono i trasvolatori nelle operazioni di decollo, mentre migliaia di persone salutavano a gola spiegata il dirigibile. Con la cabina passeggeri sommersa di fiori, il Leviatano dell'aria puntò verso l'America. Quando arrivò sopra San Francisco alle 17 del 25 agosto, stabilì un record. Era la prima volta che l'Oceano Pacifico veniva attraversato per via aerea. Avanzando maestosa lungo la costa della California, l'aeronave arrivò sul cielo di Los Angeles all'una di notte e all'alba Eckener attaccò al pilone d'ormeggio della Marina. Erano passate esattamente 79 ore e 3 minuti da quando lo Zeppelin era partito da Tokyo. Quella sera, però, al momento del decollo, una spiacevole sorpresa attendeva i trasvolatori. Lo Zeppelin era stato rifornito di una quantità insufficiente di idrogeno e dopo essere rimasto lì per tutto il giorno fermo al sole, aveva difficoltà a sollevarsi. Quando furono avviati i motori, l'aeronave si spostò in avanti e la prua si sollevò lentamente. Ma la poppa urtò contro il terreno, danneggiando lievemente il timone di direzione inferiore e mancando di poco alcuni fili dell'alta tensione. Poi il dirigibile riuscì a prendere quota e si diresse nella notte verso San Diego. Per i passeggeri e l'equipaggio, la trasvolata, pur con i suoi panorami spettacolari, era ormai diventata ordinaria amministrazione. Era normale sorvolare un treno transcontinentale con la sua locomotiva fumante, vedere la folla in festa mentre il dirigibile navigava sopra Chicago, ammirare dall'alto la Statua della Libertà e, dopo l'atterraggio a Lakehurst nel New Jersey, prendere parte alla tradizionale sfilata sotto una pioggia di coriandoli che New York riserva agli ospiti eccezionali. Poi, il 1º settembre, il decollo sotto gli occhi di migliaia di persone per la tappa finale del viaggio. Le Azzorre, il Capo Finisterre, Santander, Bordeaux, una magnifica alba sulle Alpi e infine Friedrichshafen in un tripudio di bandiere. Il giro della Terra era durato 20 giorni, 4 ore e 14 minuti, di cui 12 giorni, 12 ore e 20 minuti trascorsi in aria. Nota. Il viaggio da Lakehurst a Lakehurst durò 21 giorni, 7 ore e 34 minuti. Fine della nota. L'impresa fu seguita nel 1931 da un volo sulle regioni artiche e in Egitto, e poi dal 1932 al 1937 il Graf Zeppelin fece regolare servizio fra la Germania e Rio de Janeiro. Più di 13.000 passeggeri paganti furono trasportati in 590 voli, di cui 144 traversate oceaniche, senza incidenti, prima che si concludesse l'epopea dello Zeppelin. Nel maggio del 1937, l'ancor più lussuoso dirigibile Hindenburg andò distrutto in un tragico rogo mentre atterrava a Lakehurst. In seguito a questa catastrofe, il Graf Zeppelin fu sospeso dal servizio di linea e nel 1940 venne smantellato e ridotto a rottame. La carriera dei dirigibili era finita. Finita o semplicemente sospesa? In molti paesi oggi ci sono segni di un rinnovato interesse per il dirigibile come possibile mezzo di trasporto per merci e perfino per passeggeri. Il Southern California Aviation Council ha nominato una commissione per studiare la realizzabilità delle varie proposte di impiego di aeronavi avanzate negli Stati Uniti. In Russia i tecnici pensano a dirigibili a propulsione nucleare e un'impresa di Leningrado avrebbe già progettato un gigante dell'aria somigliante allo Zeppelin e riempito d'elio. In Germania, nel 1972 e nel 1973, sono state tenute conferenze internazionali per promuovere un ritorno allo Zeppelin. In Inghilterra sono stati messi a punto almeno due nuovi progetti di dirigibile, mentre Francia e Austria hanno anch'esse allo studio dei piani analoghi. Armatori greci e olandesi stanno studiando la possibilità di future aeronavi da carico. A spronare questo tipo di ricerche è il fatto che il dirigibile non ha bisogno di piste di cemento. Le merci che esso trasporta non sono soggette a vibrazioni e a scosse violente, e le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate senza le complicazioni e i ritardi dei trasporti per ferrovia, strada o idrovia. E infine, in contrasto con il frastuono e l'inquinamento dei congestionati aeroporti attuali, il dirigibile può salire e scendere in modo relativamente silenzioso. In breve, il dirigibile rappresenta un mezzo di trasporto straordinariamente versatile. Potrebbe essere impiegato per rifornire gli insediamenti industriali nelle tundre gelate della Siberia, dove non si possono costruire strade e aeroporti, o atterrare in un fitto agglomerato urbano dove il suo basso livello di rumorosità e il limitato spazio di manovra che gli è necessario dovrebbero risultare accettabili. Ci potrebbe essere dunque una seconda giovinezza per i dirigibili, che potrebbero un giorno tornare a volare con la stessa gioiosa fierezza mostrata dal LZ-127, quando ritornò dal suo storico viaggio intorno al mondo, facendo sperare in un futuro pieno di promesse.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Parliamo tanto, ma non in pubblico. Quando si tratta di prendere la parola in una riunione, noi donne spesso ci tiriamo indietro. Tante le paure che ci rendono così poco intraprendenti e disinvolte davanti a una platea. Un'esperta di oratoria ci spiega come raccogliere la sfida e impugnare il microfono, dando voce alle nostre opinioni. Di Antonella Paglicci. Ma quando parlano le donne? Forse, in privato, possono battere qualche record di loquacità, ma in pubblico la musica cambia e il posto delle parole viene occupato dal silenzio, dalla rinuncia a rappresentare verbalmente un gruppo, a dare voce a un'opinione, a dimostrare esperienza e capacità. Succede in azienda, a scuola, nelle università, persino nelle riunioni condominiali o nei comitati ricreativi. Molte di noi, infatti, preferiscono mandare avanti qualcun altro e riservarsi solo il ruolo di ricerca di contenuti, argomentazioni e informazioni, che avviene inevitabilmente dietro le quinte. Da uno studio condotto in Canada in 250 seminari, tenuti in 35 istituzioni accademiche in 10 paesi, è emerso che il gentil sesso pone domande 2,5 volte in meno rispetto alla platea maschile. I motivi? Molte tra le intervistate hanno detto di aver rinunciato a parlare perché non mi sentivo abbastanza intelligente, non riuscivo a trovare coraggio, temevo di aver frainteso il contenuto. Insomma, gira e rigira, ancora nel 2025 ci sono dosi massicce di ritrosia femminile nell'esporsi in pubblico, su cui domina il gioco della perfezione da una parte e il senso di inadeguatezza dall'altra. Ma la parità di genere passa anche attraverso la retorica, l'arte di parlare in pubblico, come ci dice Flavia Trupia, esperta di comunicazione in cui smonta pregiudizi, ribalta punti di vista anacronistici e propone esercizi pratici per prendersi, finalmente, il palcoscenico. Che significato simbolico ha intervenire in qualsiasi discorso allargato? Quando diamo il nostro parere in una discussione pubblica, affermiamo quello che in retorica viene chiamato ethos, cioè la credibilità e l'autorevolezza dell'oratore. Vuole dire, insomma, assicurarsi il proprio posto nel mondo. Il silenzio, al contrario, dichiara l'intento che qualcun altro parli per noi, che si rinuncia a essere portavoce di un gruppo o di un'idea, che si sta dietro le quinte per aiutare gli altri a brillare. Questo ritiro porta le donne a essere meno competitive nel mondo del lavoro, per esempio. Ma quali sono i freni inibitori tutti femminili? Spesso sono le donne stesse a non farsi avanti perché si sentono molto meno sicure degli uomini, di vario di sicurezza. Fortissimo è il timore di essere giudicate per la propria immagine. Sono grassa, vestita male, ho i capelli crespi, non mi sono fatta la piega, per esempio. Per una questione culturale che dura da secoli. Ma è una preoccupazione che non sta in piedi, perché nell'oratoria siamo finalmente in un porto franco in tema di aspetto esteriore. Anzi, quest'arte ha bisogno di cose particolari, di qualcosa che rimanga impresso agli altri, e quindi quel difetto può paradossalmente diventare il nostro brand. In più, concentrarsi sull'immagine e non sul pubblico ci fa perdere il filo del discorso, e questo sì che la platea non lo perdona. Cos'altro ci agita? Ci sono due timori a massima potenza. Per prima cosa, la storia di doversi sentirsi sempre preparate al 100%, altrimenti è meglio desistere. Peccato che per esporre un progetto in una riunione di lavoro o altro non è necessario sapere tutto a menadito. Mi spiego meglio. Studiare, e bene, il proprio intervento è fondamentale, aiuta ad avere proprietà di linguaggio. Poi però non lasciamoci frenare da qualche piccola inevitabile mancanza. Nella sostanza dei fatti, il pubblico ha bisogno di più sintesi e di meno analisi. E poi, quel cattivo rapporto tutto rosa, con l'errore. Se sbagliamo un termine, un collegamento, continuiamo a dirci per giorni che brutta figura ho fatto. Lasciamo da parte le autoflagellazioni inutili. L'uditorio adora lo sbaglio, l'inghippo. Lo trova divertente e autentico, se l'oratore lo sa gestire. Basta avere la capacità di trasformarlo in una frase coinvolgente, tipo «Questa parola la pronuncio sempre male, succede anche a voi?» Così si portano i presenti dalla nostra parte, mentre farfugliare scuse, giustificarsi a più non posso, incrina solo la nostra credibilità. C'è anche il problema che brutta voce ho. Sì, ma anche qui quante paranoie. A parte il fatto che ognuno ha la voce che ha, quelle veramente sgradevoli sono pochissime. Non ci facciamo comunque bloccare da una registrazione. È stato dimostrato che quasi tutti non si riconoscono e soprattutto non si apprezzano nell'audio. Il timbro percepito dal pubblico è un'altra cosa. E quello del giudizio. Noi donne abbiamo più paura di cosa pensano parenti, amici, compagni di scuola che di un generico pubblico. In qualche modo ci sentiamo maggiormente responsabili di fronte a chi ci vuole bene e loro stessi sono più critici con noi perché vivono da vicino l'ansia da prestazione. Morale, non ci fidiamo del giudizio degli intimi. Trovano sempre qualche difetto e smettiamo di ripetere davanti a loro il nostro discorso prima di affrontare qualsiasi prova di oratoria. Ma di fronte a un pubblico la voce può tremare. E come? Questo terrore non passa mai. Neanche agli attori di teatro più consumati. L'importante è non farsi travolgere dal panico, perciò prima di iniziare a parlare, facciamo un bel respiro profondo per tranquillizzarci. Idem quando ci impappiniamo per dare ossigeno al cervello e trovare una strategia logica per uscire dall'impasse. Anche bere di tanto in tanto qualche sorso d'acqua è un trucco spezza ansia e che riporta su la concentrazione. Quanto serve prepararsi? Nessuno, come invece si crede, nasce un bravo oratore. Forse si può essere più o meno capaci di gestire una situazione di difficoltà, ma il discorso improvvisato è soggetto ad alti e bassi. A volte può andare bene, altre volte no. Quindi, in vista di un impegno prefissato, il meeting in ufficio, il colloquio di lavoro, un esame, ma anche la riunione di condominio, la cosa migliore è prepararsi. Ripetere la nostra conferenza nei giorni precedenti, anche mentre si guida o si stira. Ci vuole tempo e pazienza prima di raggiungere un buon punto di esposizione, ma arriviamo già all'appuntamento con una bella dose di dimestichezza e parlantina che dà sicurezza e capacità di risolvere anche i momenti no. Un'altra tecnica pro scioltezza è ripetere il discorso nel nostro dialetto. Poi parleremo in italiano, certo, ma intanto ci portiamo a casa più sicurezza, capacità di scherzarci sopra e soprattutto tiriamo fuori quell'espressività che solo nel dialetto riusciamo ad avere. E se dobbiamo o vogliamo prendere la parola all'improvviso? Buttiamoci, non saremo perfette, ma anche questo è un modo per acquisire agilità verbale. Più ci si allena, infatti, più saremo brave ad amministrare anche l'improvvisazione totale. Le tecniche di supporto? Poche ma essenziali. Primo, evitare preamboli, tipo premesso che io non ho nulla contro quest'istituzione, ma partire subito a carte scopertissime. Il nostro scopo è questo. Subito dopo, elencare i nostri suggerimenti per ottenere quell'obiettivo. Questi propositi devono essere numerati. 1, 2, 3 e via dicendo. Infine, argomentiamo le nostre proposizioni spiegando perché certe richieste possono essere soddisfatte. È la tecnica del panino. Tesi, argomentazione della tesi, ritorno sulla tesi. Noi siamo qui per ottenere questo. Lo vogliamo ottenere in 3 modi. Ecco perché lo possiamo ottenere ed è facile che ci potrete accontentare. Altro punto da ricordare. Il discorso va declamato. Sì, lo so, ci vuole un pizzico di sfrontatezza, ma paga sempre. In pratica, alziamoci in piedi, usiamo un tono di voce più alto di quello abituale, chiudiamo sempre le parole e mentre parliamo cerchiamo gli occhi di tutti. Se l'intero parterre ci guarda, siamo al centro dell'attenzione e quindi cresce la nostra autorevolezza e fiducia. C'è un momento in cui la nostra sicurezza è al massimo? Certo, è quell'attimo in cui parliamo e intanto ci divertiamo, per la ragione che siamo in comunicazione con il pubblico e ci dimentichiamo che abbiamo i capelli a posto o no, se scegliamo le parole più appropriate o meno, se siamo ferratissime o zoppichiamo qua e là. Quel minuto di magia che prima o poi capita a tutti, dobbiamo isolarlo e farcelo tornare in mente ogni volta che prendiamo la parola, per non sentirsi ma più abusive, e il merito è di uno stato di grazia che si autopromuove da solo. Siamo al nostro posto e non siamo miracolate, perché non stiamo parlando per la nostra vanità, ma per difendere le nostre idee e i nostri progetti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature e intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio. E nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose, Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In, L'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca: l'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre, e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. e si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani. Una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elizabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno. E in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Briggs. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico, nel 1902 dette alle stampe The Brunt of the War and Where It Fell, il peso della guerra e le sue conseguenze, una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trondei, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia, in Valsesia, nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei Magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in

0: mio padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

Questa è la storia di una malattia, anzi di un veleno, anzi di un farmaco. È una storia che racconta come poche altre il concetto di serendipità, quel fenomeno quasi magico per cui da una serie di eventi casuali, tutti concatenati nel modo giusto, si arriva ad un risultato straordinario. Questa è la storia di una sostanza di cui si è tornato a parlare anche fuori dall'ambito medico-scientifico proprio in questi ultimi anni, perché fa parte di quel ristretto gruppo di sostanze che sembrano, almeno in alcuni casi, migliorare le condizioni dei pazienti affetti da Covid. Ma pochi sanno che la vicenda di questa sostanza non solo è molto lunga, ma ha fatto anche un percorso tutt'altro che lineare per arrivare nel novero dei farmaci moderni. Il nome di questa sostanza è Warfarin e questa è la sua incredibile storia.

La nostra storia comincia negli Stati Uniti, in Wisconsin, nell'Ottocento. I coloni europei erano arrivati da queste parti nel secolo precedente, ma fu solo dalla metà dell'Ottocento che la popolazione iniziò a crescere in modo significativo e il Wisconsin divenne una importante regione per la produzione di grano e mais. La zona prese il nome di Cintura del Grano e ad un certo punto il Wisconsin si trovò a produrre un sesto di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti. Ma la coltivazione intensiva del grano iniziò rapidamente ad impoverire il terreno di tutti i nutrienti, in particolare dell'azoto, e le piante iniziarono a diventare vulnerabili alle infestazioni. Nel 1860 arrivò il cosiddetto chinch bug, la cimice del grano, un insetto parassita il cui nome scientifico è Blissus leucopterus e fu un disastro. Le colture vennero gravemente danneggiate e molti coltivatori decisero di convertirsi in allevatori di mucche da latte. Nel 1899 oltre il 90% delle fattorie del Wisconsin allevavano mucche da latte e la regione divenne una delle più importanti aree di produzione dei latticini, in particolare formaggi. Il Wisconsin cambiò soprannome e divenne la terra dei formaggi americana e agli abitanti toccò il nomignolo di Cheeseheads, teste di formaggio. Uno dei problemi di avere grandi allevamenti di mucche da latte è che serve molto foraggio, specialmente in inverno, quando gli animali non possono andare al pascolo. Nel XVII secolo in America era stato introdotto il trifoglio, proprio come foraggio per le mandrie. E non solo è un ottimo alimento per gli animali da latte, ma ripristina l'azoto nei terreni impoveriti dalle colture intensive. Per questi motivi la sua coltivazione in Wisconsin divenne in poco tempo molto estesa. In particolare si diffuse un tipo di legume, il cosiddetto trifoglio dolce o meliloto, che prende il suo nome dall'intenso odore dolciastro che emette quando viene tagliato. Questo odore è dovuto alla presenza di cumarina, un composto chimico aromatico prodotto dalla pianta come protezione. Il trifoglio dolce può essere immagazzinato e conservato per lunghi periodi, purché si faccia molta attenzione all'essiccatura. Se per caso viene conservato umido, su di esso si sviluppano diversi tipi di funghi microscopici che convertono la cumarina presente nella pianta in dicumarolo, un potente anticoagulante.

Nell'inverno del 1921, diversi capi di bestiame del Nord Wisconsin e dell'Alberta iniziarono a morire di una malattia mai vista prima. Le autopsie rivelarono che gli animali erano morti per emorragia interna e presentavano estesi ematomi. In alcune aree, tutti gli animali morivano in pochi giorni dall'inizio dei primi sintomi. La malattia si presentava in diverse forme. In alcuni casi era evidente che gli animali morivano a seguito di semplici operazioni, come la punzonatura o la limatura delle corna. La minima ferita non si rimarginava e gli animali morivano dissanguati. In altri casi il sanguinamento era interno e la causa della morte non appariva così evidente. Spesso gli animali malati abortivano e il danno per l'allevamento fu disastroso. Ma se era chiaro il motivo per cui gli animali morivano, non era chiaro che cosa provocasse queste emorragie letali. Frank Sheffield, un veterinario emigrato dall'Inghilterra che lavorava all'Ontario University, fu il primo a individuarne la causa. Inizialmente, un po' come tutti, pensava che la causa fosse di tipo infettivo, ma gli animali non avevano febbre e non sembrava esserci contagio tra gli individui sani e quelli malati. Frank iniziò a pensare che la causa dovesse essere legata all'alimentazione. L'inverno del 1921 era stato particolarmente rigido e la maggior parte degli allevatori aveva dovuto attingere esclusivamente alle riserve di trifoglio dolce immagazzinate per nutrire il bestiame. Frank scoprì che la malattia si era diffusa esclusivamente negli allevamenti che avevano utilizzato riserve di trifoglio dolce avariato. Incredibilmente, la Ontario University sospese i finanziamenti per questa ricerca e il brillante veterinario venne rimandato a insegnare. Frank ci rimase così male che decise di abbandonare del tutto la ricerca e andare a fare il missionario in Corea. Intanto, un altro veterinario e patologo, Lee Roderick, era arrivato alle stesse conclusioni e aveva scoperto che togliendo il trifoglio dolce dalla dieta degli animali, la malattia regrediva. Inoltre, se si facevano trasfusioni di sangue dagli animali sani a quelli malati, questi ultimi miglioravano rapidamente. Alla patologia venne anche dato un nome ufficiale, malattia emorragica da trifoglio dolce. Purtroppo, però, il problema si ripresentò nel 1929, quando, a causa della grande depressione economica degli Stati Uniti, molti allevatori, non avendo alternative, ripresero ad alimentare gli animali con trifoglio dolce avariato. Un allevatore, in particolare, Ed Carson, venne duramente colpito dalla malattia del bestiame e con lui la storia prese un'altra piega.

Ed Carson era un allevatore del piccolo villaggio di Deer Park nel nord Wisconsin, un paese di soli 187 abitanti nel 1929. Ed non aveva avuto molti capi malati per la sindrome emorragica fino ad allora, ma nel 1932 iniziarono i problemi. A dicembre due giovani mucche morirono, poi una più vecchia le seguì il mese dopo, poi altre due il mese successivo e il toro iniziò a perdere copiosamente sangue dal naso. Il veterinario gli disse subito che le sue mucche stavano morendo della malattia emorragica e che doveva cambiare immediatamente alimentazione al suo bestiame, ma Ed non poteva permettersi di comprare altro foraggio e in più non era convinto che il trifoglio dolce, che aveva sempre svolto il suo compito così bene, di colpo fosse diventato la causa di una malattia così letale. Gli consigliarono allora di andare alla stazione sperimentale di agricoltura a Madison per farsi confermare la diagnosi. Ed era disperato e non poteva permettersi di perdere altri animali, così si mise subito in viaggio. Un sabato di febbraio del 1933, durante una tempesta di neve, Ed Carson caricò sul suo camioncino una giovenca morta, un secchio di sangue che non si coagulava e 100 libbre di trifoglio dolce avariato. Fece 200 miglia nella neve per arrivare a Madison e quando finalmente arrivò gli uffici della stazione sperimentale di agricoltura erano chiusi. Annoiato e frustrato cominciò a gironzolare per l'edificio finché non trovò un ufficio aperto. Pensando che magari qualcuno lì potesse aiutarlo, entrò. Quello era l'ufficio di Carl Link e del suo assistente di laboratorio Wilhelm Schöffel. Essendo sabato pomeriggio erano gli unici a lavorare nell'edificio. L'incontro fu piuttosto fortunato, perché Carl Link era un agronomo che dava consulenze agli agricoltori sulla qualità del suolo, sulle scelte relative al raccolto, sull'allevamento degli animali e soprattutto stava conducendo uno studio sulla presenza di cumarina nel trifoglio dolce. Ed portò nel laboratorio il sangue e il trifoglio avariato e raccontò la sua sfortunata situazione con il bestiame. Ma Carl non poté che confermargli la diagnosi. Si trattava chiaramente della malattia emorragica da trifoglio dolce. L'unica soluzione era smettere di nutrire gli animali con quel foraggio e tentare qualche trasfusione degli animali più gravi. Sconsolato, Ed tornò a casa, senza le risposte che avrebbe voluto sentire. Ma Carl e Wilhelm rimasero molto impressionati dalla tragedia personale di quel povero allevatore che aveva fatto 200 miglia nella tempesta per venire a chiedere una soluzione e a cui era stato risposto in sostanza che non c'era niente da fare. Da quel giorno i due cominciarono a pensare a quell'incontro non come un fatto casuale, ma come un segno del destino e si dedicarono anima e corpo alla ricerca di una cura per la malattia emorragica da trifoglio dolce.

Karl Link era l'ottavo dei 10 figli di un pastore protestante. Concluse il suo dottorato nel 1925 alla Wisconsin University e passò un paio d'anni in Europa a studiare coi premi Nobel Fritz Pregel e Paul Kerr. Tornò nel Wisconsin nel 1927 e divenne assistente di un professore universitario. La prima volta in cui sentì nominare la malattia emorragica da trifoglio dolce fu nel 1932, lavorando al Dipartimento di Biochimica del Minnesota. A quel tempo gli scienziati, pur avendo individuato la causa della malattia, non riuscivano ad estrarre l'elemento che la provocava. Così Carl decise di fare ricerche per conto proprio, tornando in Wisconsin dove la malattia era più diffusa. Si sapeva che la cumarina era la sostanza che dava il tipico odore dolciastro a quel tipo di trifoglio, ma anche che a questo odore dolce corrispondeva un sapore molto amaro, per cui il bestiame tendeva a non mangiarlo se c'erano delle alternative disponibili. Carl aveva quindi deciso di cercare di selezionare un tipo di trifoglio dolce che contenesse un basso livello di cumarina. Fu mentre stava facendo queste ricerche che incontrò Ed Carlson con la sua giovenca morta e il suo secchio di sangue che non si coagulava, incontro che gli fece cambiare immediatamente l'oggetto delle sue ricerche. Ora Carl voleva a tutti i costi isolare nel trifoglio dolce l'elemento che causava la malattia emorragica del bestiame. Quando Carl iniziò la sua ricerca, non esistevano dei test affidabili per misurare la coagulazione del sangue. Iniziò quindi una serie di esperimenti per misurare questo valore nel sangue dei conigli. Gli esperimenti consistevano nel dar da mangiare ai conigli il trifoglio dolce avariato o specifiche sostanze estratte dal trifoglio e poi verificare come e quanto si coagulasse il loro sangue. In particolare usò un coniglio di nome Bess per oltre 200 esperimenti durante 5 anni di lavoro. Ci vollero 6 anni perché Carl scoprisse la sostanza chimica responsabile della malattia da trifoglio dolce. Provarono una infinità di sostanze. A volte sembrava loro di essere sulla buona strada, ma poi qualcosa non funzionava e sangue di conigli continuava a coagularsi normalmente. Finalmente, la mattina del 28 giugno 1939, Campbell, uno dei membri del team di Carl, isolò il dicumarolo in forma cristallina. Quando Carl entrò in laboratorio, Campbell, che aveva lavorato tutta la notte, stava dormendo sul divano, mentre il suo assistente stava festeggiando bevendo da una provetta etanolo puro a 95 gradi.

La produzione massiva di dicumarolo iniziò subito e nel 1940 venne anche sintetizzato artificialmente in laboratorio, senza bisogno di estrarlo dalle sostanze naturali. Negli anni 40 entrò nella pratica medica per la cura di tutte le malattie che provocavano un'eccessiva coagulazione del sangue. Insieme alla sua diffusione nacquero però anche le prime perplessità. Qualcuno iniziò a sospettare che fosse pericoloso o che i suoi meccanismi non fossero perfettamente chiari. Uno dei punti più controversi riguardava l'interazione con la vitamina K. Fin dai primi tempi si era scoperto che la vitamina K aveva il potere di invertire l'effetto del dicumarolo, per cui l'uso bilanciato di queste due sostanze permetteva di curare i pazienti senza rischiare di rendere il loro sangue troppo fluido. Una delle principali origini di questa confusione fu incredibilmente un refuso. In uno dei primi report venne scritto per errore: la vitamina K non ha effetto come antidoto. Quel non era una sfortunata svista e purtroppo venne trascritta in altre pubblicazioni, finendo per essere inserita ufficialmente nei testi sulle malattie del sangue del 1942. Ci vollero molti anni perché questo malinteso scientifico venisse chiarito. Nel settembre del 1945 Carl Linke decise di prendersi una pausa dalla ricerca perché il suo lavoro l'aveva completamente esaurito. Per staccare il cervello andò a fare una bella gita in canoa con la famiglia, ma durante l'escursione si trovò nel mezzo di un temporale, si bagnò completamente e tornò a casa con una pleurite. Da studente Carl aveva avuto la tubercolosi e i medici erano preoccupati che si potesse essere riattivata. Così passò 2 mesi in ospedale e altri 6 mesi in un sanatorio. Mentre il tempo passava lentamente, Carl iniziò a leggere un po' di tutto, finché non gli capitò tra le mani un trattato sulla storia della derattizzazione dall'antichità ai tempi moderni. Carl scoprì che il grande problema dei topicidi è che se sono molto efficaci sono anche molto pericolosi per l'uomo, se invece non sono letali per l'uomo sono poco efficaci coi ratti. A quel punto gli venne in mente che forse era possibile utilizzare le sostanze che aveva sintetizzato non solo come medicinale, ma anche come veleno per i topi. Dalla scoperta della struttura chimica del dicumarolo, altre 100 sostanze simili erano state prodotte come suoi derivati e Carl iniziò a studiarle tutte. Dopo la guerra, nel 1946, un suo ricercatore stava verificando l'effetto anticoagulante dei derivati del dicumarolo, indicati coi numeri dal 40 al 65. In questa ricerca si accorse che il numero 42 e il numero 63 erano molto più efficaci degli altri. In particolare il numero 42 sembrava essere abbastanza efficace per uccidere i topi, che invece avevano abbastanza vitamina K per invertire gli effetti di tutti gli altri. I composti venivano chiamati con la sigla WARF, che sta per Wisconsin Alumni Research Foundation, e come dicevamo prima, un numero progressivo. Il WARF 42 aveva tutte le caratteristiche per diventare un ottimo topicida, soprattutto perché era molto sicuro. Uccideva i topi, ma non era letale per gli uomini. Carl propose di studiarlo e venderlo con questo scopo. I suoi ricercatori pensarono che fosse impazzito, ma l'istituto di ricerca, che vedeva di buon occhio la possibilità di mettere a frutto le ricerche in qualche ambito commerciale, appoggiò la ricerca e il WARF 42 venne messo sul mercato con il nome commerciale di Warfarin. Il Warfarin divenne il veleno per topi più venduto degli Stati Uniti e ancora oggi sostanze simili sono usate per la derattizzazione in tutto il mondo. Ma cosa ancora più importante, stabilì un record assoluto di sicurezza. Nonostante le oltre 63.000 tonnellate di Warfarin vendute negli Stati Uniti, non è mai stato riportato un solo caso di morte accidentale causato da questo topicida.

L'enorme diffusione del warfarin ebbe però un effetto piuttosto devastante sul suo principio come medicinale per gli esseri umani. Già molti medici erano scettici e regnava una notevole confusione sul fatto che la vitamina K potesse o meno essere un valido antidoto in caso di sovradosaggio. È molto importante che un farmaco sul mercato, specialmente se ha effetti considerevoli sulle funzioni critiche dell'organismo, abbia un antidoto certificato. I medici sanno bene che il dosaggio è una materia complicata. Sola dosis venenum facit, diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. E in caso di errore di valutazione sui dosaggi, i medici volevano essere certi che ci fosse un piano B disponibile per invertire l'effetto del warfarin. E poi c'era un effetto psicologico altrettanto importante. Usare la stessa sostanza di un veleno per topi per trattare gli esseri umani sembrava davvero troppo preoccupante. Alcuni medici già vedevano le loro facce sui giornali sotto il titolo «Medico somministra veleno per topi a un paziente e lo uccide». E preferivano evitare di correre questi rischi, magari ricorrendo a farmaci meno efficaci, ma con una nomea meno compromessa. Ma il 5 aprile 1951 successe qualcosa che cambiò le carte in tavola. Un giovane ufficiale della Marina americana, il capitano Julian Love, arrivò all'ospedale militare di Filadelfia dopo aver tentato di suicidarsi ingerendo una intera confezione di veleno per topi contenente ben 567 mg di warfarin puro. Julian aveva letto sulla confezione che il veleno era più efficace se preso più volte di fila, così per ben 5 giorni andò avanti fino a consumare l'intera scatola. Ma quando vide che il veleno non stava facendo abbastanza effetto da ucciderlo, ebbe un ripensamento e andò in ospedale per farsi curare da quelli che erano senza dubbio i sintomi della malattia emorragica da trifoglio dolce. I medici lo curarono somministrandogli vitamina K e Julian si riprese senza alcuna conseguenza. Il caso catalizzò l'attenzione della comunità medica, che ora aveva una prova evidente che il warfarin non era pericoloso per l'uomo nemmeno se assunto in dosaggi incredibilmente alti e che la vitamina K funzionava davvero come antidoto. Negli anni immediatamente successivi la produzione di warfarin come farmaco riprese e gradualmente divenne il farmaco anticoagulante di riferimento nella pratica clinica di quasi tutte le comunità mediche del mondo, ma la sua popolarità era destinata a crescere ancora grazie a un altro fatto clamoroso.

Nel 1955 il presidente americano Dwight Eisenhower era in vacanza nella casa dei suoceri a Denver quando venne colpito da un infarto cardiaco. Sul momento pensò che i sintomi fossero dovuti a un'indigestione, visto che a pranzo aveva mangiato diversi hamburger con la cipolla cruda. Ma i sintomi peggiorarono e venne portato di corsa al Fitzsimmons Veterans Hospital, dove, dopo un elettrocardiogramma, gli venne diagnosticato un aneurisma ventricolare sinistro. Infrangendo il protocollo, il presidente informò la popolazione della sua malattia e dal momento che non esisteva ancora il meccanismo per cui il vicepresidente può prendere automaticamente il posto del presidente in casi estremi, Richard Nixon, che era suo vice, divenne una specie di sostituto provvisorio del titolare in carica. Inizialmente Eisenhower fu trattato con eparina, un altro tipo di anticoagulante. Poi passò al warfarin con un dosaggio di 35 mg a settimana. Il fatto che il presidente venisse curato con questo farmaco dà la misura di quanto fosse cambiata la sua immagine agli occhi della comunità medica e a sua volta questo evento rinforzò questa immagine positiva che continua fino ai nostri giorni, in cui il warfarin è tornato a far parlare di sé come di un farmaco potenzialmente utile a contrastare l'effetto coagulante del sangue provocato dal virus della Covid-19. Non sarebbe così strano, in fondo, se un farmaco con una storia così complicata e ricca di colpi di scena, dopo un lungo viaggio dalle balle di trifoglia muffite nelle stalle del Wisconsin fino ai più moderni laboratori di biochimica del mondo, non avesse in serbo qualche altro asso nella manica, ora che l'umanità sembra averne bisogno più che mai.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sporca. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.
1: Hey kid.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna, detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe, per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte, sarà stata mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no». «Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi, finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi amici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme c'è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente. Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro. Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che. Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prender sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia, solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi? Poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi, dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era, in quell'aido tumulto, una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze.
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette, che il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano 3 grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni, e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» Se a lei piaceva così. All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera». Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei, e aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto.
4: La rivincita di Tarzan di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro, infatti per gioco mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia, e loro ogni volta che potevano facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore. Percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano 2, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la-ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta-di-tar-zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette. Muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalii in bicicletta e il cuore pieno di veleno presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto. Gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'Acqua Cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano, che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimase che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere. E se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti?

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più. Di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta, al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burney, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joyspan, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto «l'importante è la salute» non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì. Le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal parrucchiere o si ritrova a bere un caffè con le amiche. Sono azioni di autocura semplici, capaci di nutrire la joyspan. A proposito di amici, quanto conta la socialità? Moltissimo. Le relazioni sono fondamentali, in ogni fase della vita, ma diventano vitali con l'avanzare dell'età. Al contrario, l'isolamento sociale danneggia la salute fisica e mentale. Coltivare i rapporti già esistenti e, se possibile, stringerne di nuovi è uno dei modi più efficaci per nutrire l'aspettativa di gioia. Far parte di un tessuto sociale di supporto migliora la qualità della vita, il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi, aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla. Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri. Cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare: tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni. Chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase, ma la generosità non passa solo dai legami familiari. Ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso. Aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili e la nostra vita non smette mai di avere un valore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide. E il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, Mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che IceCube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, IceCube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantastimiliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo? Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, Si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, Ice Cube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di Ice Cube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione Ice Cube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus, l'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi come quella di Hassan può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3. E le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi un metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse. Correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi, acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equip ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi, poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica, messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla, è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza. E la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Avvenire. Il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle e Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della Costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoon». Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea, scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri. E aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. ed aggiungeva: «I campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni», augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: «Apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, ride Parigi Saigon». 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André Delamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del Tempio, il Muro del Pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo Al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine nel 1948 in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme tra le varie comunità vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Gian Domenico Mazzucato, editore Santi 40 1997, letto da Antonietta Antoniol. Linda Onigo, contessa trevigiana di religione valdese, viene uccisa l'11 marzo 1903 nel giardino del suo palazzo da Pietro Bianchet. Il romanzo si allarga dalla sfera individuale a quella storico-sociale, un suggestivo quadro della provincia veneta tra l'Ottocento e il Novecento. Buon ascolto!
3: Nella penombra della cella angusta e umida, Pietro Bianchet avvertiva lo sciabordio di un'acqua lontana. Il rumore non veniva da una direzione precisa, ma era un po' ovunque, dentro i muri, nelle fissure tra pietra e pietra. Bianchet bestemmiava piano, litaniando sempre la stessa bestemmia. «Puttana Venezia, bruta Troia, puttana Venezia!» Poi socchiudeva gli occhi. Dunque non era vero. Come gli aveva detto Samuele, il suo ultimo compagno di cella a Treviso, che per raggiungere Venezia bisognava incontrare una perfida e brutta vecchia sul ponte e baciarle il culo. Quel pedaggio gli era stato risparmiato. Era sceso dal treno e, attraversando una piccola folla di curiosi, aveva raggiunto l'imbarcadero. Aveva alzato gli occhi e aveva guardato i distratti spettatori del suo breve viaggio in catene verso la prigione di Venezia. Alcuni erano ben vestiti, come raramente gli era capitato di vedere. C'erano persino due preti, e anche loro sembravano più eleganti e puliti del parroco di Trevignano. Qualche altro, invece, era cencioso, come lui, e sembrava in attesa. Gli era parso di intuire un sorriso di amicizia, una complicità. «Coraio, moro!» gli aveva mormorato qualcuno, mentre usciva dalla ferrovia e si avviava all'imbarcadero. Erano gli ultimi volti che aveva visto, le ultime parole che aveva udito. Ricordava ogni rumore dal momento in cui aveva lasciato il piccolo molo circondato da lunghe pertiche infisse nell'acqua. Il cigolio sordo delle catene, il rimbombo dei passi sulle tavole, il rimbrotto della guardia che non lo aveva mai lasciato un attimo da quando era partito dalla stazione di Treviso. Quel viaggio sferagliante verso l'ignoto, con la strega che lo aspettava sul ponte, era stato il più lungo in 27 anni di vita, e quando aveva cercato con gli occhi la vecchia e non l'aveva vista, era rimasto quasi deluso. Non aveva capito, abbacinato dal sole, di essere ormai entrato nella stazione di Venezia. Il cigolio del freno si era spento con un sussulto della carrozza e la guardia lo aveva strappato dal suo torpore in modo brusco. Era un ragazzo giovane, robusto, dal viso grande e rossato. Altre guardie si erano subito affiancate e altre ancora lo aspettavano giù dal predellino. Nella sua testa, confusa dal rancore e dalle troppe cose che non conosceva o non comprendeva, si era fatta strada l'idea di una Venezia grande, adulta, smisurata, il contrario delle poche casupole dal pavimento in terra battuta e dal tetto sconnesso sparse nella campagna di Trevignano, attorno alla chiesa e al palazzo degli Onigo. Nella mente immagini e ricordi si mescolavano, i tempi si sovrapponevano, il giorno in cui la sua vita si era girata e qualcosa si era spezzato in lui. Appena era fuggito dal giardino dove aveva ammazzato la parona Onigo, non aveva pensato a nulla se non a dire a tutti che l'aveva fatto per rabbia. Poi si era acquietato e nei giorni che erano seguiti si era chiesto che cosa sarebbe stato di lui. Mai aveva pensato di dover andare a Venezia. Era un giorno d'estate, quando il secondino gli aveva detto «Guarda che ti processano a Venezia!». Lui si era tenuto dentro la voglia di chiedere perché. In fondo intuiva il motivo. I soldi della parona Onigo facevano tanta voglia a molti. Lui si era sporcate le mani di sangue e gli altri avrebbero goduto dell'eredità. Guardava Venezia sfilare sopra le acque quiete appena increspate dai movimenti delle barche che andavano in direzione opposta. Non era solo grande, senza confine. Era soprattutto ricca, incredibilmente ricca. Aveva uomini eleganti e case magnifiche. I due vogatori stavano in piedi, uno davanti e l'altro dietro, e non sembravano avere incertezze sulla strada da seguire. Una volta, ancora un varco sulla destra invisibile fino ad un attimo prima, poi uno slargo a sinistra, poi un giro prolungato che lambiva una piazza ampia e frequentata, poi di nuovo sotto ponti stretti e tra case vicine. Quando alzava gli occhi, Bianchette guardava con stupore le finestre che si aprivano sulle facciate dei palazzi. Tante, spesso l'una vicina all'altra, su più file. Era accoccolato al centro della barca, le ginocchia tra le braccia, la testa tra le ginocchia. Meglio chiuderle gli occhi. Pensava di essere su un ramo esile e mosso dal vento, di poter scendere a terra tra un istante. Ma Venezia era lì, gli stava addosso, con tutta la sua suggestione, palazzo dopo palazzo. Dunque era lì che finiva tutto il suo lavoro, la fatica dei miserabili come lui. Maledetta Venezia, se per capire queste cose aveva dovuto ammazzare una persona avara e farsi chiudere in prigione. L'acqua sotto la chiglia aveva un movimento ritmato e un rumore dolce. Venezia era, agli occhi di Bianchette, una donna bella che si offriva a tutti. Era strano e non riusciva a capire. Aveva ammazzato una donna bella e altera. Non vedeva sua moglie dai giorni del delitto. Quanti mesi erano passati? 11. Quasi un anno. Signore santo, quasi un anno. Non aveva mai visto sua figlia, dunque anche lei ha quasi un anno. Ma quella che lo sovrastava dai palazzi, lo spiava dalle finestre e dai ponti, si rendeva invisibile dietro le volte del canale. Era un'altra donna, diversa, vicina e ugualmente irraggiungibile. Una donna che esisteva molto prima che lui nascesse e che sarebbe continuata dopo di lui, eternamente bella, eternamente estranea alla fatica di vivere. Bianchetta si era guardato le mani che spuntavano dalla rozza gesso grossolano e sbrindellato. Ancora una volta aveva visto sul loro dorso i segni dolorosi della pellagra, quasi delle piaghe disseccate. Aveva pensato ai gelsi vicino a casa sua, alle foglie ruvide come le sue mani, e che ancora non erano spuntate. Poi aveva capito Bianchette. La strega a cui baciare il culo era la stessa bella donna che gli stava addosso e contemporaneamente gli sfuggiva. Aveva pianto un poco dai suoi occhi piccoli e cisposi, da pellagroso, ma nessuno se n'era accorto. Quando lo avevano strattonato per farlo scendere al pontile da prodo, non aveva posto alcuna resistenza, si sentiva vuoto. Lo avevano fatto sedere in uno stanzone senza finestre, illuminato solo da alcune lampade a petrolio che davano un fumo acre. Il tempo era fermo e inutile. Lo avevano chiamato dopo qualche ora. Dal trambusto e dai rumori di gente che accorreva e si affrettava, aveva capito che era arrivata una persona importante. Un uomo severo, dai grandi baffi grigi, gli aveva fatto alcune domande. Pietro aveva capito che rispondere o non rispondere era la stessa cosa. Non pronunciò neanche il suo nome e nemmeno alzò gli occhi. Le gambe erano pesanti, non mangiava da molte ore e nella gola avvertiva una sete ruvida. Tuttavia, non reagì agli spintoni che ricevette. Alla fine di interminabili scaline e corridoi, fu fatto entrare nella sua cella. Solo il cigolio della chiave nella serratura gli era penetrato un poco nell'anima e lo aveva scosso. Non aveva guardato il suo compagno di cella. Si era steso sul pagliericcio e aveva atteso che gli portassero qualcosa da mangiare. Venezia, mercoledì 24 febbraio. Il portiere dell'albergo in riva degli Schiavoni mi ha riconosciuto. Sul viso gli ho letto stupore, sorpresa, poi complicità. Non è la persona più giusta da incontrarsi se si scende dalla barca con un bagaglio voluminoso e con tanta gente intorno pronta a curiosare, a chiedere, a indicare, a passarsi parola. Di quali attenzioni sarei fatto oggetto se si sapesse chi sono? Del resto nemmeno io so perché sono venuto qui, con tanto anticipo sulla mia testimonianza. Povera Linda, sola anche dopo la morte. Qui a Venezia non si celebrerà più un processo, si reciterà una commedia. Il finale? Il finale sarà a sorpresa, dicono tutti. Il finale piacerà, forse, a quella sta gente che cammina nelle calli e nei campielli qui attorno, che rumoreggia e si parla per cenni e per urli. Sento come una sorta di elettricità nell'aria, di attesa astiosa. Io sono qui per riordinare, per inventariare i ricordi, per dirmi o confessarmi il senso di tutti questi anni. Questa elettricità che pervade Venezia mi ha fatto venire in mente la storiella che ho raccontato al portiere per giustificare il mio arrivo con tanto anticipo. Gli ho chiesto, così, fingendo disinteresse per quello che tutti e due sapevamo benissimo, di informarsi se il dottor Ferruglio aveva lo studio sempre allo stesso posto, vicino a Piazza San Marco, poco oltre il Ponte della Pace. Dio sa se ne avrei bisogno. Quest'occhio mi tormenta come 8 anni fa. Era di luglio, mi pare, quando mi operai di cataratta e contemporaneamente mi curavo i dolori e gli spasmi del volto con scosse elettriche. Ferruglio non mi ha mai riciso il nervo, come aveva promesso, e i dolori mi tormentavano ancora. Sarà credibile che io abbia scelto proprio questi giorni per farmi visitare di nuovo? Bianchetta era stato portato qui già da qualche giorno e in città c'era aria di simpatia per lui. Non fatico a spiegarmelo. Qui la gente è per Bianchetta e finirà per farsi sentire durante il dibattimento. Che dire del resto? C'è qualcuno davvero dalla parte di Linda in questo processo? Il suo amministratore, quel torinese dal passato misterioso, Giuseppe Sabbione? O quell'avventuriero di suo marito che verrà qui a sporcare la sua memoria? Qui ci sono i soldi di Linda che fanno gola a molti. Qui tutti sperano di portar via qualcosa il più possibile. Certo è stato un errore scendere allo stesso albergo, ma da dove ripartire per fare un po' di ordine? Da dove osservare in silenzio e in tranquillità, se non dalle stanze che entrambi conoscemmo non molti anni fa? Dovrò superare quest'aria ostile che sembra correre sull'acqua dei canali e frusciare come un serpente. Ho imparato a farci i conti, del resto, a riconoscerla, a non sentirla come malvagia. Come a Trevignano, sono stato parecchie volte in questi mesi nel vecchio palazzo solenne e austero con le sue 4 colonne. Anche lì a Trevignano la gente è con Bianchetta. No, forse non è con Bianchetta. È dalla sua parte, mi pare diverso. Dalla parte della sua miseria, dalla parte della sua storia. La gente ha capito e ha raccolto un po' di soldi per la moglie dell'assassino. Questa gente ha una sua solidità, crede in qualcosa. Avverto una forza strana in tutto questo, che aggroviglia il presente ed i ricordi. Forse Linda ed io vivemmo il nostro declino e quello della nostra razza. Vivevamo una catastrofe inconsapevole e talora spensierata, ma cieca. Quante volte Linda ed io siamo scesi in questo albergo? Non saprei dirlo e non vorrei mai ricordarlo. A che servirebbe? Forse siamo stati estranei l'uno all'altra. Non si riconosceva Linda, non si apparteneva, non faceva nulla per apparire meno aspra. La sua durezza la divideva da tutti, da me anche. Povera Linda, era il suo stesso sangue che le si negava perché vi sentiva dentro una storia che non era sua. Guglielmo l'aveva riscattata dal destino di legittima miserabile e le aveva dato un patrimonio. Ora ne avverto la vicinanza e il peso. Mi tornano in mente Linda e i nostri soggiorni in campagna. Anche lì dormivamo in stanze vicine. E comunicavamo con una sorta di codice primitivo, fatto di piccoli segni, di piccoli rumori. Ci dicevamo semplicemente che c'eravamo ancora, che continuavamo ad esistere di qua e di là di quel muro. Che in fondo la nostra vita era vicina. Uno scricchiolio, un colpo di tosse, un tocco sul muro, quando era notte fonda e il sonno degli altri era duro. Vicino a lei dormiva suo marito. Dalla campagna di Trevignano veniva il coro dei grilli. Quando qualche rumore improvviso li interrompeva, c'eravamo accordati, per una sorta di sospensione, di comunicazione mentale. Ci mettevamo tutti e due in attesa che riprendessero a cantare, e quell'attesa era forte e comune. Poi i grilli ricominciavano. Il capocoro attaccava l'unica nota del concerto e tutti gli altri gli andavano dietro, in attesa di una nuova sospensione. Io immaginavo di percorrere il viale che conduceva dalla villa ai campi e che terminava con 2 grandi obelischi. Quel viale era una sorta di confine che separava la campagna aperta dal parco, le stamberghe contadine sparse nel territorio dal piccolo Eden dove vivevamo noi. Allora rivedevo i contadini con i vestiti a brandelli, con la loro miseria odorosa e unta e sempre pronti ad abbassare il capo, avvertivo il contrasto tra il rispetto che ostentavano e l'odio inerme che covavano nel cuore e nei pensieri. Mi chiedevo se mai sarebbe venuto alla superficie. E così si faceva strada anche in me la rabbia e il rancore per Linda che vegliava oltre la parete. Talvolta mi piaceva attendere che la luce filtrasse dalle imposte. Quando i raggi del sole cominciavano a far risalire i colori degli affreschi sul muro davanti a me, allora mi lasciavo andare ad un torpore breve. I contadini già lavoravano attorno a noi, nella pianura. Il rozzo pittore che aveva affrescato la mia stanza aveva immaginato un colonnato piatto e senza prospettiva. Le figure di uomini che si intuivano al centro non avevano alcuna grazia nei loro gesti. A Pietro Bianchette, i lunghi corridoi che si addentravano nella profondità della prigione non avevano messo paura. Si era immerso nel buio docile alla guida delle guardie. Nulla traspariva dalla sua inquietudine. Il suo camminare era uguale, lento, strascicato. Vi era qualcosa di segnato, di già deciso. La sua storia era uguale, dentro e fuori la prigione. Una rassegnata condanna al silenzio. Così, quando l'attimo dell'ascia brandita e l'istante successivo della testa rovesciata sul vialetto gli attraversavano la mente, provava il piacere incontrollato di avere ucciso. Non ricordava di essere fuggito, né cosa avesse detto. Forse aveva urlato e per qualche tratto di strada aveva sfogato il suo furore troppo a lungo trattenuto. Le svolte dei corridoi avevano qualche sprazzo di luce quando all'improvviso si apriva una finestra. Pietro sbatteva le palpebre già abituate al buio. Molte porte si affacciavano sui corridoi e nessuna era uguale alle altre. I rumori erano rari e come affievoliti. Sembravano venire da grandi distanze, appartenere ad altri luoghi. Bianchetta era impassibile. A suo modo avanzava con un passo che indicava sicurezza. Gli pareva che il ventre della città, che doveva giudicarlo, lo stesse inghiottendo. Pensò alla vecchia strega e al ventre infecondo della padrona uccisa. Era con la parona Unigo che si era esaurita la forza della famiglia. Forse era vero che era bastarda, che aveva sangue umile e uguale al suo nelle vene. Bianchetto provava soddisfazione quando pensava alla parona incapace di avere figli, e poi provava anche invidia rabbiosa perché il caso aveva lei di diventare una signora. Bianchetta avvertiva che era stato tutto questo a fargli alzare la mano, a innescare quel torbido cammino di morte, prigione e lontananza. Sapeva che in quel miscuglio aveva radice la sua esclusione da tutto. Camminava nel corridoio buio e gli pareva di entrare finalmente nella galleria che spesso aveva sognato vicino all'alba, quando i galli avevano già cantato da tutti i punti cardinali e il suo corpo già avvertiva dolorosamente che cominciava un altro giorno di fatica. La galleria dei suoi sogni mattutini aveva un'imboccatura grande e si inabissava dentro alla terra, sotto i campi, verso la montagna. Forse seguiva la strada che andava verso Montebelluna. Certo, in un qualche punto se ne discostava per dirigersi verso il Montello, la collina bassa e dal profilo uguale come una mezzaluna conficcata all'improvviso nella pianura. Dietro si vedevano montagne più massicce e molto più alte. Il Montello, al loro confronto, sembrava innaturale. Diverso. Era lì che si dirigeva la galleria e chissà in quale punto lo attraversava, che caverne naturali sfruttava, che slarghi aveva, e poi usciva nella campagna e iniziava una strada che portava diritta al castello di Pederobba. Da qui la famiglia degli Onigo si era sparpagliata per tutto il Veneto. Era nella cantina della villa che si apriva la galleria. Qualcuno, le rare volte che era stato possibile entrarvi, aveva visto la botola appena oltre l'ingresso. Gli scalini ripidi precipitavano nel buio. Quella galleria ingoiava i prodotti migliori della terra con voracità insaziabile. Ingurgitava grano, vino, uva, ogni altro frutto. Anche gli animali da cortile sparivano lì dentro. Ed era una sparizione assoluta. Nel sogno di Bianchetta, la contessa stava spesso sulla vera di un pozzo e lo alimentava dall'imboccatura con un gesto continuo, sacerdotale, come se fosse essa stessa vittima di questa avidità senza fondo. Il rancore diventava forte allora e svegliava Bianchetta. Bianchetta guardava Maria, che dormiva di un sonno greve, con il respiro rumoroso, le sue mani si stringevano quasi rabbiose. Le mani erano dure, aride. Avevano qualcosa di cattivo sulla loro superficie scabra. Non ricordava molto delle prime volte che aveva toccato e posseduto sua moglie e nulla ricordava della prima notte di nozze. Non gli veniva in mente chi, tra loro due, avesse spento il lume dopo il giorno di piccola festa. Questa era una dimenticanza grave, perché significava ignorare il punto terminale della propria vita. Chi spegne il lume, infatti, muore prima. Così almeno dicevano i vecchi, condensando e mescolando il sentimento oscuro del peccato e l'invidia per non essere più in grado di amare. Era una dimenticanza grave, o forse al contrario, era una cosa buona, un peso in meno da reggere sopra il cuore. Nella testa di Bianchetta queste cose scivolavano via come rugiada al montare del caldo meridiano. Erano altre le cose da ricordare, le scadenze e i debiti con le banche. Pietro Bianchetta non riusciva a spiegarsi una vita che era solo male. Le paure nascevano nel sogno e crescevano nelle ore calde. Diventavano aggressive nelle ore passate a filò. Quando affiorava nuovamente il sonno ed ogni rumore lontano, ingigantito dalla notte, era magico. Quando il gallo cantava di nuovo, il sonno leggero di Pietro si interrompeva per un po' e una fitta dolorosa gli attraversava il petto. Immaginava di ordire un agguato notturno e strozzare l'urlo nel collo lungo e teso del gallo e ucciderlo con lo stesso gesto, senza sangue, e farne, nel segreto della cucina, un brodo denso per alleviare le doglie prossime di Maria. Poi, per poco ancora, il sonno ritornava faticoso. Era allora che la galleria spalancava con maggior forza la sua bocca e gli pareva che all'altro capo, lontano, oltre il mantello, ci fosse un territorio fertile e gioioso. Lo sognava Bianchetta, quel paese felice e lontano, e il sogno gli restava anche durante il lavoro quotidiano. Capitava talvolta di dover sgridare qualche ragazzaccio per un gesto maldestro o per un piccolo furto. E il rimprovero era uguale e ricorrente. Era sempre la minaccia di portare il ragazzo sull'orlo della galleria e lì farlo sprofondare. Bianchetta non era sicuro che quella minaccia fosse cattiva. Fino in fondo gli sarebbe piaciuto andare, farsi inghiottire, esplorare e magari sfociare nel luminoso paese dove tutto era abbondante e a portata di mano. Dopo che ebbe camminato a lungo nei corridoi della prigione, Bianchetta capì di essere arrivato. Le due guardie si arrestarono davanti ad una porta così bassa che perfino lui dovette piegarsi per entrare. La cella era piccola e i muri scuri sembravano umidi e rilucenti. Uno dei lati lunghi del breve spazio rettangolare era quasi tutto occupato da due letti sovrapposti. Su quello in alto giaceva un uomo dalla testa calva e dagli occhi mobilissimi che si rizzò a sedere per guardare il nuovo venuto. Pietro Bianchetta diede un'occhiata al pertugio, senza vetri, che serviva da finestra sull'altro lato lungo della cella. Si rese conto che aveva perso completamente il conto delle ore. Non guardò nemmeno il suo compagno di cella. Si distese sul giaciglio basso e chiuse gli occhi. Bianchetta tenne disperatamente chiusi gli occhi, anche quando il compagno gli chiese che fosse. Soltanto sillabò con durezza: «Gocco pana contessa».

0: Avete ascoltato un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Giandomenico Mazzucato, editore Santi 40 1997, letto da Antonietta Antoniol.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: That's show business.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10,

0: 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night,
1: l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto

È cosa nota che le prime radio libere europee iniziarono a trasmettere su navi ancorate al di fuori dei limiti territoriali dei singoli stati sovrani. L'ordinamento vigente su un battello posto in acque internazionali è quello del paese dove esso è registrato, sicché se la nave batte bandiera di un paese che non vieta trasmissioni radio e non ha recepito accordi internazionali in materia, essa è soggetta solo alla normativa del paese d'origine. Sulla base di questo grimaldello giuridico, negli anni 60 nacquero nel Nord Europa Radio Nord e Radio Veronica, stazioni pirata in AM, ampiezza modulata, che ben presto sarebbero state emulate da altre emittenti, che aggirarono così i rigidi monopoli statali per la trasmissione via etere. La struttura orografica dell'Italia rendeva più complessa l'attuazione di tale stratagemma. L'illuminazione del mare e di città significative sul piano editoriale, politico e commerciale, come Milano e Roma, avrebbero imposto l'utilizzo di potenze che mal si sarebbero conciliate con le ristrette risorse elettriche di cui una stazione trasmittente posta su una nave avrebbe potuto disporre. Inoltre, il Mar Tirreno, dalla scarsa profondità, non avrebbe consentito l'ancoraggio extraterritoriale in condizioni di sicurezza, mentre l'area prospiciente a Napoli era presidiata dalla base americana che evidentemente avrebbe impedito qualsiasi approccio in tal senso. Poteva invece essere adatta allo scopo una porzione del mare Adriatico, più esattamente al largo di Rimini. Ed è proprio lì che nell'estate del 1968, pur in maniera non continuativa, avrebbe trasmesso in modulazione di ampiezza programmi satirici, di politica, di protesta e musica alternativa, Radio delle Rose. Radio delle Rose, Radio delle Rose. Stazione pirata, fondata dal giovane ingegnere bolognese Giorgio Rosa e collocata su una piattaforma artificiale posta al di fuori delle acque internazionali, acquisita e battezzata appunto come Isola delle Rose o Micronazione.

c'è chi dice costruita ad hoc, chi essere una stazione dismessa per l'estrazione di gas naturale. La piattaforma che avrebbe ospitato la prima e unica stazione radio pirata italiana offshore sorse tra il 1958 e il 1962, a 11 km al largo della costa italiana, in prossimità di Torre Pedrera, nel comune di Bellaria Igea Marina, dunque a 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane. L'isola confinava esclusivamente con acque internazionali, ad eccezione del lato sud-ovest, dove avevano limite le acque territoriali italiane. La superficie dell'isola delle Rose era di 400 metri quadrati, mentre quella delle sue acque territoriali di 62 metri quadrati. Per tutto il 1965 e il 1966 proseguirono i lavori di armamento della struttura, ma molto lentamente, poiché per le avverse condizioni meteo-marine si poteva operare per non più di 3 giorni a settimana. Il 3 novembre 1966 la Capitaneria di Porto di Rimini intimava di cessare i lavori privi di autorizzazione, poiché la zona era in concessione all'ENI. Il successivo 23 gennaio anche la polizia si interessava alla vicenda, richiedendo conferma che si trattava di lavori sperimentali,

Il 20 agosto del 1967 l'isola aprì al pubblico, dichiarando la sua indipendenza il 1 maggio 1968 e instaurando un vero e proprio governo costituito da un presidente del Consiglio, che era ovviamente Giorgio Rosa, e da 5 dipartimenti, suddivisi in divisioni e uffici. La primavera riminese del 1968, come la precedente estate, vide grande traffico marino dalla costa italiana verso l'isola delle Rose e viceversa, destando una crescente preoccupazione da parte delle forze dell'ordine italiane, che vi assistevano impotenti. Fu proprio in conseguenza di tali fatti che Giorgio Rosa avrebbe dato il via alle trasmissioni radio, con l'intento, da una parte, di fare ulteriormente parlare dell'iniziativa, dall'altro di esprimere in maniera diretta, senza filtri mediatici, i propri intendimenti. Tuttavia, gli ostacoli tecnici al progetto radiofonico sarebbero stati molto più significativi del previsto. La stazione, infatti, avrebbe trasmesso solo in maniera altalenante e con bassissima potenza. Le azioni di Giorgio Rosa furono viste dal governo italiano come uno stratagemma per raccogliere i proventi turistici senza il pagamento delle relative tasse, supponendo che l'isola delle Rose fosse in acque territoriali italiane. Ben presto la Repubblica Italiana dispose un pattugliamento di motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto vicino alla piattaforma, impedendo a chiunque, costruttori compresi, di attraccarvi, di fatto ottenendo un blocco navale. In quel momento l'isola delle Rose aveva soltanto un abitante stabile, Pietro Bernardini, che dopo aver naufragato nel mare Adriatico durante una tempesta, raggiunse la piattaforma dopo 8 ore in mare. Successivamente prese in affitto la piattaforma per un anno. Qualunque fosse il motivo che stava dietro la micronazione di Giorgio Rosa, il governo italiano rispose rapidamente e con durezza. 55 giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, una decina di pilotine della polizia con agenti della Digos, dei carabinieri e della Guardia di Finanza circondarono l'isola e la occuparono di fatto militarmente, prendendone possesso senza alcun atto di violenza, con un'azione ai limiti del diritto internazionale. In quel caso non fu contestato alcun reato o illecito, né violazioni sulle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione. All'isola fu vietato qualunque attracco e non fu consentito al guardiano, Pietro Ciavatta, e a sua moglie, uniche persone al momento sull'isola, di sbarcare a terra. Il governo della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose inviò un telegramma al presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, per protestare la violazione della relativa sovranità e la ferita inflitta sul turismo locale dall'occupazione militare. Il messaggio fu ignorato. È dell'8 agosto 1968, il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile, indirizzato alla Capitaneria di Porto di Rimini, con il quale si intimava alla società costruttrice dell'infrastruttura, la SPIC, di provvedere a demolire il manufatto al largo di Rimini, con l'avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio. L'isola inoltre fu accusata di intralcio alla navigazione. Il 27 agosto 1968 il Rosa notificò un ricorso in sede giurisdizionale della SPIC con la richiesta di sospensiva cautelare del decreto. Il 27 settembre 1968 venne trattato in prima udienza il ricorso. Una seconda seduta si tenne l'8 ottobre ed in questa sede il ricorso venne respinto. Il 6 ottobre 1968 qualche giurista propose invano alla Rosa di promuovere un ricorso al Consiglio d'Europa di Strasburgo, ma il successivo 29 novembre 1968 arrivò a Rimini un pontone della Marina Militare Italiana,
che sbarcò a terra tutto quanto vi era di trasportabile dall'isola. Sul pontone si prepararono anche le cariche di esplosivo che avrebbero dovuto essere collocate sull'isola per la demolizione. Il 22 gennaio 1969 il pontone della Marina Militare Italiana salpò per l'Isola delle Rose per la posa dell'esplosivo per la demolizione, mentre l'11 febbraio i sommozzatori della Marina Militare Italiana, demoliti i manufatti in muratura e segati i raccordi tra i pali della struttura in acciaio dell'Isola delle Rose, la minarono con 675 kg di esplosivo, per poi farla implodere e recuperare i detriti in quanto ritenuti pericolosi per la pesca. Tuttavia, fatte brillare le cariche, l'isola resistette. Dopo due giorni, il 13 febbraio 1969, vennero applicati 1.080 kg di esplosivo, ma la nuova esplosione fece solo deformare la struttura portante dell'isola, che non cedette. Infine, mercoledì 26 febbraio 1969, una burrasca fece inabissare l'Isola delle Rose. L'affondamento e il successivo smantellamento durarono una quarantina di giorni, fino a circa metà aprile 1969, decretando la fine, anche fisica, della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Le pretese di sovranità, indipendenza e di diritti internazionali acquisiti dai proprietari della piattaforma erano quasi tutti infondati, in quanto i cittadini italiani, anche fuori dall'Italia, devono sottostare alle leggi statali. La storia dell'Isola delle Rose venne dimenticata, ma negli ultimi anni il progetto utopico dell'ingegnere Giorgio Rosa ha destato molto interesse sull'opinione pubblica. Il futuro potrebbe vedere numerose piattaforme adibite proprio a stati sovrani per dare vita a nuove forme di convivenza.

0: il racconto.
1: Sullo Zeppelin intorno al mondo di Henri Serrano-Villard. Nella calma che precedeva l'alba del 15 agosto 1929, la grande aeronave tedesca LZ-127 si preparava a decollare dalla sua base di Friedrichshafen sul lago di Costanza per iniziare un giro del mondo che avrebbe fatto epoca. Anticipando di oltre 12 anni i primi servizi intercontinentali degli aerei di linea, quel viaggio doveva per forza di cose colpire la fantasia della gente. Si trattava di attraversare l'Europa orientale e le immense e desolate distese della Siberia fino a Tokyo, sorvolare lo sconfinato Oceano Pacifico fino a Los Angeles e il continente americano fino a New York, e tornare poi all'aeroporto di partenza passando sopra l'Atlantico. Un tale viaggio non era mai stato tentato prima, e almeno fino ad oggi nulla di simile è più stato tentato con un dirigibile. Battezzata Graf Zeppelin dal nome del suo inventore, l'aeronave da 4 milioni di marchi era stata progettata espressamente per lunghe crociere. Poteva restare in aria per 5 giorni di seguito e offriva un lusso che i passeggeri delle attuali linee aeree non possono nemmeno immaginare. Agli ordini del dottor Hugo Eckener, un uomo tarchiato di 61 anni, anziano pilota della Luftschiffbau Zeppelin GmbH, c'era un equipaggio di 39 uomini, fra cui 3 abili piloti di dirigibile, 3 ufficiali di rotta, 3 addetti al timone di profondità e 3 a quello di direzione, 4 macchinisti, 1 elettricista, 15 meccanici motoristi, 2 marconisti, 1 ispettore dei compartimenti del gas, 1 steward, 1 addetto ai servizi di cabina e 1 cuoco. I 20 passeggeri provenivano da 9 paesi diversi. C'erano 6 americani, 5 tedeschi e 3 giapponesi, mentre Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica, Spagna, Australia e Svizzera erano rappresentate ciascuna da un solo passeggero. La maggior parte dei trasvolatori erano giornalisti, perché la stampa, in particolare l'editore americano William Randolph Hearst, contribuiva a coprire i costi dell'impresa in cambio del diritto di pubblicarne il racconto. Nota. Per far cosa gradita a Hearst, che aveva offerto il suo aiuto a condizione che il viaggio iniziasse e terminasse sopra la Statua della Libertà di New York, il primo giro aereo del mondo partì da 2 punti diversi, in America e in Europa. Il Graf Zeppelin l'8 agosto, dopo una solenne cerimonia, decollò da Lakehurst nel New Jersey per Friedrichshafen, dove avvenne la seconda partenza. Fine della nota. Ciascun passeggero era autorizzato a portare con sé 20 chili di bagaglio e una macchina da scrivere. Un brivido scosse sia il pubblico presente sia i trasvolatori quando Eckener diede l'ordine di partenza. Poi, mentre il dirigibile prendeva quota, i passeggeri consumavano tranquillamente la prima colazione. 6 ore dopo, l'LZ-127 sorvolava una Berlino in festa, pavesata di bandiere, e con la folla che riempiva le strade gridando «Auf Wiedersehen!». Nei pressi di Stettino fu servito un pranzo di 3 portate su tovaglie candide, con stoviglie di porcellana e cristallerie finissime, altro che i vassoi di plastica su cui viene servita la colazione nei poco spaziosi avioggetti della nostra era nucleare. Il pomeriggio trascorse rapidamente tra il ticchettare delle macchine da scrivere e gli scatti delle macchine fotografiche. Sopra Danzica, le campane delle chiese suonarono a distesa in segno di saluto. E a Königsberg metà della popolazione affollava le vie per augurare buona fortuna ai trasvolatori. Poi i campi a scacchiera della Prussia orientale e della Lituania lasciarono il passo a un paesaggio desolato. Il dirigibile aveva superato la frontiera sovietica. Poco dopo mezzanotte, mentre lo Zeppelin si avvicinava agli Urali, agli occhi dei suoi passeggeri si presentò uno spettacolo straordinario. Incendi di foreste infuriavano incontrollati lungo un vastissimo fronte, provocando dense nuvole di fumo grigio-rossastro che oscuravano la terra, e il Graf Zeppelin si trovò a navigarci dentro. Infine, i boscosi pendii e le nude cime degli Urali furono oltrepassati e apparvero gli immensi acquitrini della Siberia. Il pensiero di una catastrofe non sfiorò mai la mente dei passeggeri e dell'equipaggio, perché l'Elsett 127 appariva massiccio e sicuro quanto un transatlantico. E infatti, il grande dirigibile aveva quasi le dimensioni di un piroscafo, con i suoi 236 metri e mezzo di lunghezza, 33,7 di altezza e 35 di larghezza massima. Paradossalmente, però, il peso totale era solo di 55 tonnellate, più o meno quello di una grossa lancia portuale. L'intelaiatura a forma di sigaro, formata da anelli e correnti longitudinali di duralluminio, racchiudeva 17 compartimenti pieni di idrogeno, fatti con intestini di bue. L'involucro dell'aeronave era costituito da un forte tessuto verniciato esternamente con una speciale miscela d'argento per respingere il calore del sole. Appese all'involucro per mezzo di travi e cavi d'acciaio, c'erano cinque navicelle, ciascuna con un motore Maybach da 12 cilindri e di 530 cavalli. Questi motori potevano essere azionati singolarmente o tutti insieme, e se ne poteva invertire la marcia per manovrare l'aeronave. La loro eccezionale caratteristica era l'adattabilità a un carburante gassoso avente lo stesso peso specifico dell'aria, che offriva il vantaggio di lasciare inalterato il peso dell'aeronave nel corso di un lungo viaggio. La benzina veniva usata solo per le manovre speciali, come la partenza e l'atterraggio. L'Elsed 127 aveva una velocità massima di 128 km all'ora e la velocità di crociera oscillava fra i 100 e i 115 km orari. Forse non era molto in confronto a quella degli aeroplani, ma l'autonomia di volo del dirigibile, 12.000 km, era allora incomparabilmente maggiore. Sul davanti, sotto la prua, c'era la spaziosa cabina di comando con due grandi ruote di timone. La prima, manovrata dal pilota, azionava i timoni di profondità che regolavano la quota dell'aeronave. Inoltre, per poter far salire il dirigibile, in caso di necessità anche improvvisa, si liberava acqua di zavorra, mentre per farlo scendere bastava lasciare fuoriuscire il gas. La seconda grande ruota di timone manovrava i timoni di direzione e governava i movimenti laterali dell'aeronave. Dietro di essa c'era la stanza degli ufficiali di rotta, piena di carte di navigazione, poi una piccola cucina elettrica e una cabina radio. Andando ancora verso poppa, c'era un sontuoso salone da pranzo soggiorno di 25 metri quadrati per i passeggeri, con il pavimento di legno coperto di tappeti, pareti con la tappezzeria di seta, comode poltrone, lampade elettriche e quattro grandi finestre che consentivano un'ottima visuale. Su un corridoio centrale di collegamento davano cinque cabine di lusso. Da ogni lato. Ciascuna disponeva di un divano che si poteva trasformare in due cuccette sovrapposte e e di una finestra che occupava tutta la lunghezza del locale e si poteva aprire a piacimento. L'unico disagio per i 20 fortunati trasvolatori era l'assoluto divieto di fumare. Sarebbe bastata una scintilla per dar fuoco all'idrogeno. Come impiegavano il tempo i passeggeri? Più o meno come farebbero oggi in una crociera intorno al mondo. Si aggiornava il diario, si giocava a carte, si leggevano libri, si scattavano fotografie e si scrivevano innumerevoli lettere e cartoline. I giornalisti avevano sempre appunti da prendere, servizi da battere a macchina, messaggi da trasmettere per radio. Domenica, 18 agosto. Il sole di mezzanotte illuminava una distesa di terra gelata e silenziosa, senza tracce di insediamenti umani. A 65 gradi di latitudine, la temperatura era glaciale. Il 19 agosto l'Elsed 127 sorvolò la solitaria Yakutsk lungo l'impetuoso fiume Lena. 75 ore dopo il decollo, gli avventurosi trasvolatori si affacciarono al mare di Okhotsk, presso la rocciosa isola di Sakhalin. Scivolando tra le nuvole inondate di sole, il Graf Zeppelin sorvolò l'isola giapponese di Hokkaido e nelle prime ore della sera giunse in una Tokyo disseminata di bandiere. All'aeroporto una folla di 50.000 persone ruppe i cordoni della polizia, accogliendo il dirigibile con tonanti «Banzai!». Per 4 giorni i giapponesi fecero a gara nell'offrire ospitalità a quegli uomini che erano letteralmente scesi dal cielo. Il giorno della partenza, 23 agosto, marinai in divisa bianca dell'Imperiale Marina Nipponica aiutarono i trasvolatori nelle operazioni di decollo, mentre migliaia di persone salutavano a gola spiegata il dirigibile. Con la cabina passeggeri sommersa di fiori, il leviatano dell'aria puntò verso l'America. Quando arrivò sopra San Francisco alle 17 del 25 agosto, stabilì un record. Era la prima volta che l'Oceano Pacifico veniva attraversato per via aerea. Avanzando maestosa lungo la costa della California, l'aeronave arrivò sul cielo di Los Angeles all'una di notte e all'alba Eckener attaccò al pilone d'ormeggio della Marina. Erano passate esattamente 79 ore e 3 minuti da quando lo Zeppelin era partito da Tokyo. Quella sera, però, al momento del decollo, una spiacevole sorpresa attendeva i trasvolatori. Lo Zeppelin era stato rifornito di una quantità insufficiente di idrogeno e dopo essere rimasto lì per tutto il giorno fermo al sole, aveva difficoltà a sollevarsi. Quando furono avviati i motori, l'aeronave si spostò in avanti e la prua si sollevò lentamente. Ma la poppa urtò contro il terreno, danneggiando lievemente il timone di direzione inferiore e mancando di poco alcuni fili dell'alta tensione. Poi il dirigibile riuscì a prendere quota e si diresse nella notte verso San Diego. Per i passeggeri e l'equipaggio, la trasvolata, pur con i suoi panorami spettacolari, era ormai diventata ordinaria amministrazione. Era normale sorvolare un treno transcontinentale con la sua locomotiva fumante, vedere la folla in festa mentre il dirigibile navigava sopra Chicago, ammirare dall'alto la Statua della Libertà e, dopo l'atterraggio a Lakehurst nel New Jersey, prendere parte alla tradizionale sfilata sotto una pioggia di coriandoli che New York riserva agli ospiti eccezionali. Poi, il 1 settembre, il decollo, sotto gli occhi di migliaia di persone, per la tappa finale del viaggio. Le Azzorre, il Capo Finisterre, Santander, Bordeaux, una magnifica alba sulle Alpi e infine Friedrichshafen in un tripudio di bandiere. Il giro della Terra era durato 20 giorni, 4 ore e 14 minuti, di cui 12 giorni, 12 ore e 20 minuti trascorsi in aria. Nota. Il viaggio da Lakehurst a Lakehurst durò 21 giorni, 7 ore e 34 minuti. Fine della nota. L'impresa fu seguita nel 1931 da un volo sulle regioni artiche e in Egitto, e poi dal 1932 al 1937 il Graf Zeppelin fece regolare servizio fra la Germania e Rio de Janeiro. Più di 13.000 passeggeri paganti furono trasportati in 590 voli, di cui 144 traversate oceaniche, senza incidenti, prima che si concludesse l'epopea dello Zeppelin. Nel maggio del 1937, l'ancor più lussuoso dirigibile Hindenburg andò distrutto in un tragico rogo mentre atterrava a Lakehurst. In seguito a questa catastrofe, il Graf Zeppelin fu sospeso dal servizio di linea e nel 1940 venne smantellato e ridotto a rottame. La carriera dei dirigibili era finita. Finita o semplicemente sospesa? In molti paesi oggi ci sono segni di un rinnovato interesse per il dirigibile come possibile mezzo di trasporto per merci e perfino per passeggeri. Il Southern California Aviation Council ha nominato una commissione per studiare la realizzabilità delle varie proposte di impiego di aeronavi avanzate negli Stati Uniti. In Russia i tecnici pensano a dirigibili a propulsione nucleare e un'impresa di Leningrado avrebbe già progettato un gigante dell'aria somigliante allo Zeppelin e riempito d'elio. In Germania, nel 1972 e nel 1973, sono state tenute conferenze internazionali per promuovere un ritorno allo Zeppelin. In Inghilterra sono stati messi a punto almeno due nuovi progetti di dirigibile, mentre Francia e Austria hanno anch'esse allo studio dei piani analoghi. Armatori greci e olandesi stanno studiando la possibilità di future aeronavi da carico. A spronare questo tipo di ricerche è il fatto che il dirigibile non ha bisogno di piste di cemento. Le merci che esso trasporta non sono soggette a vibrazioni e a scosse violente, e le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate senza le complicazioni e i ritardi dei trasporti per ferrovia, strada o idrovia. E infine, in contrasto con il frastuono e l'inquinamento dei congestionati aeroporti attuali, il dirigibile può salire e scendere in modo relativamente silenzioso. In breve, il dirigibile rappresenta un mezzo di trasporto straordinariamente versatile. Potrebbe essere impiegato per rifornire gli insediamenti industriali nelle tundre gelate della Siberia, dove non si possono costruire strade e aeroporti, o atterrare in un fitto agglomerato urbano dove il suo basso livello di rumorosità e il limitato spazio di manovra che gli è necessario dovrebbero risultare accettabili. Ci potrebbe essere dunque una seconda giovinezza per i dirigibili, che potrebbero un giorno tornare a volare con la stessa gioiosa fierezza mostrata dal LZ 127, quando ritornò dal suo storico viaggio intorno al mondo, facendo sperare in un futuro pieno di promesse.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Orient Earring. Sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi. A piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip, fissato sul dito indice, sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive, che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi. Ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza, però, non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio, arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata due anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici, o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa: l'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suez, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato ed è tuttora per l'Antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zduńska Bola, vicino a Lodz, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del Regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a 6 compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN. San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strophion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strophion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strophion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere una mictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lemberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni Ottanta del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi schematizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, terzo secolo avanti Cristo, era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi La zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Val d'Agri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Val d'Agri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, La Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano La Torre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saksum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, Museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

Questa è la storia di una malattia, anzi di un veleno, anzi di un farmaco. È una storia che racconta come poche altre il concetto di serendipità, quel fenomeno quasi magico per cui da una serie di eventi casuali, tutti concatenati nel modo giusto, si arriva ad un risultato straordinario. Questa è la storia di una sostanza di cui si è tornato a parlare anche fuori dall'ambito medico-scientifico proprio in questi ultimi anni, perché fa parte di quel ristretto gruppo di sostanze che sembrano, almeno in alcuni casi, migliorare le condizioni dei pazienti affetti da Covid. Ma pochi sanno che la vicenda di questa sostanza non solo è molto lunga, ma ha fatto anche un percorso tutt'altro che lineare per arrivare nel novero dei farmaci moderni. Il nome di questa sostanza è Warfarin e questa è la sua incredibile storia.

La nostra storia comincia negli Stati Uniti, in Wisconsin, nell'Ottocento. I coloni europei erano arrivati da queste parti nel secolo precedente, ma fu solo dalla metà dell'Ottocento che la popolazione iniziò a crescere in modo significativo e il Wisconsin divenne una importante regione per la produzione di grano e mais. La zona prese il nome di Cintura del Grano e ad un certo punto il Wisconsin si trovò a produrre un sesto di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti. Ma la coltivazione intensiva del grano iniziò rapidamente ad impoverire il terreno di tutti i nutrienti, in particolare dell'azoto, e le piante iniziarono a diventare vulnerabili alle infestazioni. Nel 1860 arrivò il cosiddetto chinch bug, la cimice del grano, un insetto parassita il cui nome scientifico è Blissus leucopterus e fu un disastro. Le colture vennero gravemente danneggiate e molti coltivatori decisero di convertirsi in allevatori di mucche da latte. Nel 1899 oltre il 90% delle fattorie del Wisconsin allevavano mucche da latte e la regione divenne una delle più importanti aree di produzione dei latticini, in particolare formaggi. Il Wisconsin cambiò soprannome e divenne la terra dei formaggi americana e agli abitanti toccò il nomignolo di Cheeseheads, teste di formaggio. Uno dei problemi di avere grandi allevamenti di mucche da latte è che serve molto foraggio, specialmente in inverno, quando gli animali non possono andare al pascolo. Nel XVII secolo in America era stato introdotto il trifoglio, proprio come foraggio per le mandrie. E non solo è un ottimo alimento per gli animali da latte, ma ripristina l'azoto nei terreni impoveriti dalle colture intensive. Per questi motivi la sua coltivazione in Wisconsin divenne in poco tempo molto estesa. In particolare si diffuse un tipo di legume, il cosiddetto trifoglio dolce o meliloto, che prende il suo nome dall'intenso odore dolciastro che emette quando viene tagliato. Questo odore è dovuto alla presenza di cumarina, un composto chimico aromatico prodotto dalla pianta come protezione. Il trifoglio dolce può essere immagazzinato e conservato per lunghi periodi, purché si faccia molta attenzione all'essiccatura. Se per caso viene conservato umido, su di esso si sviluppano diversi tipi di funghi microscopici che convertono la cumarina presente nella pianta in dicumarolo, un potente anticoagulante.

nell'inverno del 1921, diversi capi di bestiame del Nord Wisconsin e dell'Alberta iniziarono a morire di una malattia mai vista prima. Le autopsie rivelarono che gli animali erano morti per emorragia interna e presentavano estesi ematomi. In alcune aree tutti gli animali morivano in pochi giorni dall'inizio dei primi sintomi. La malattia si presentava in diverse forme. In alcuni casi era evidente che gli animali morivano a seguito di semplici operazioni come la punzonatura o la limatura delle corna. La minima ferita non si rimarginava e gli animali morivano dissanguati. In altri casi il sanguinamento era interno e la causa della morte non appariva così evidente. Spesso gli animali malati abortivano e il danno per l'allevamento fu disastroso. Ma se era chiaro il motivo per cui gli animali morivano, non era chiaro che cosa provocasse queste emorragie letali. Frank Sheffield, un veterinario emigrato dall'Inghilterra che lavorava all'Ontario University, fu il primo a individuarne la causa. Inizialmente, un po' come tutti, pensava che la causa fosse di tipo infettivo, ma gli animali non avevano febbre e non sembrava esserci contagio tra gli individui sani e quelli malati. Frank iniziò a pensare che la causa dovesse essere legata all'alimentazione. L'inverno del 1921 era stato particolarmente rigido e la maggior parte degli allevatori aveva dovuto attingere esclusivamente alle riserve di trifoglio dolce immagazzinate per nutrire il bestiame. Frank scoprì che la malattia si era diffusa esclusivamente negli allevamenti che avevano utilizzato riserve di trifoglio dolce avariato. Incredibilmente, la Ontario University sospese i finanziamenti per questa ricerca e il brillante veterinario venne rimandato a insegnare. Frank ci rimase così male che decise di abbandonare del tutto la ricerca e andare a fare il missionario in Corea. Intanto, un altro veterinario e patologo, Lee Roderick, era arrivato alle stesse conclusioni e aveva scoperto che togliendo il trifoglio dolce dalla dieta degli animali, la malattia regrediva. Inoltre, se si facevano trasfusioni di sangue dagli animali sani a quelli malati, questi ultimi miglioravano rapidamente. Alla patologia venne anche dato un nome ufficiale, malattia emorragica da trifoglio dolce. Purtroppo, però, il problema si ripresentò nel 1929, quando, a causa della grande depressione economica degli Stati Uniti, molti allevatori, non avendo alternative, ripresero ad alimentare gli animali con trifoglio dolce avariato. Un allevatore, in particolare, Ed Carson, venne duramente colpito dalla malattia del bestiame e con lui la storia prese un'altra piega.

Ted Carlson era un allevatore del piccolo villaggio di Deer Park nel nord Wisconsin, un paese di soli 187 abitanti nel 1929. Ed non aveva avuto molti capi malati per la sindrome emorragica fino ad allora, ma nel 1932 iniziarono i problemi. A dicembre due giovani mucche morirono, poi una più vecchia le seguì il mese dopo, poi altre due il mese successivo e il toro iniziò a perdere copiosamente sangue dal naso. Il veterinario gli disse subito che le sue mucche stavano morendo della malattia emorragica e che doveva cambiare immediatamente alimentazione al suo bestiame, ma Ed non poteva permettersi di comprare altro foraggio e in più non era convinto che il trifoglio dolce, che aveva sempre svolto il suo compito così bene, di colpo fosse diventato la causa di una malattia così letale. Gli consigliarono allora di andare alla stazione sperimentale di agricoltura a Madison per farsi confermare la diagnosi. Ed era disperato e non poteva permettersi di perdere altri animali, così si mise subito in viaggio. Un sabato di febbraio del 1933, durante una tempesta di neve, Ed Carlson caricò sul suo camioncino una giovenca morta, un secchio di sangue che non si coagulava e 100 libbre di trifoglio dolce avariato. Fece 200 miglia nella neve per arrivare a Madison e quando finalmente arrivò gli uffici della stazione sperimentale di agricoltura erano chiusi. Annoiato e frustrato cominciò a gironzolare per l'edificio finché non trovò un ufficio aperto. Pensando che magari qualcuno lì potesse aiutarlo, entrò. Quello era l'ufficio di Carl Link e del suo assistente di laboratorio Wilhelm Schöffel. Essendo sabato pomeriggio erano gli unici a lavorare nell'edificio. L'incontro fu piuttosto fortunato, perché Carl Link era un agronomo che dava consulenze agli agricoltori sulla qualità del suolo, sulle scelte relative al raccolto, sull'allevamento degli animali e soprattutto stava conducendo uno studio sulla presenza di cumarina nel trifoglio dolce. Ed portò nel laboratorio il sangue e il trifoglio avariato e raccontò la sua sfortunata situazione con il bestiame. Ma Carl non poté che confermargli la diagnosi. Si trattava chiaramente della malattia emorragica da trifoglio dolce. L'unica soluzione era smettere di nutrire gli animali con quel foraggio e tentare qualche trasfusione degli animali più gravi. Sconsolato, Ed tornò a casa, senza le risposte che avrebbe voluto sentire. Ma Carl e Wilhelm rimasero molto impressionati dalla tragedia personale di quel povero allevatore che aveva fatto 200 miglia nella tempesta per venire a chiedere una soluzione e a cui era stato risposto in sostanza che non c'era niente da fare. Da quel giorno i due cominciarono a pensare a quell'incontro non come un fatto casuale, ma come un segno del destino e si dedicarono anima e corpo alla ricerca di una cura per la malattia emorragica da trifoglio dolce.

Karl Link era l'ottavo dei 10 figli di un pastore protestante. Concluse il suo dottorato nel 1925 alla Wisconsin University e passò un paio d'anni in Europa a studiare coi premi Nobel Fritz Pregel e Paul Kerr. Tornò nel Wisconsin nel 1927 e divenne assistente di un professore universitario. La prima volta in cui sentì nominare la malattia emorragica da trifoglio dolce fu nel 1932, lavorando al Dipartimento di Biochimica del Minnesota. A quel tempo gli scienziati, pur avendo individuato la causa della malattia, non riuscivano ad estrarre l'elemento che la provocava. Così Karl decise di fare ricerche per conto proprio, tornando in Wisconsin dove la malattia era più diffusa. Si sapeva che la cumarina era la sostanza che dava il tipico odore dolciastro a quel tipo di trifoglio, ma anche che a questo odore dolce corrispondeva un sapore molto amaro, per cui il bestiame tendeva a non mangiarlo se c'erano delle alternative disponibili. Karl aveva quindi deciso di cercare di selezionare un tipo di trifoglio dolce che contenesse un basso livello di cumarina. Fu mentre stava facendo queste ricerche che incontrò Ed Carlson con la sua giovenca morta e il suo secchio di sangue che non si coagulava, incontro che gli fece cambiare immediatamente l'oggetto delle sue ricerche. Ora Karl voleva a tutti i costi isolare nel trifoglio dolce l'elemento che causava la malattia emorragica del bestiame. Quando Karl iniziò la sua ricerca, non esistevano dei test affidabili per misurare la coagulazione del sangue. Iniziò quindi una serie di esperimenti per misurare questo valore nel sangue dei conigli. Gli esperimenti consistevano nel dar da mangiare ai conigli il trifoglio dolce avariato o specifiche sostanze estratte dal trifoglio e poi verificare come e quanto si coagulasse il loro sangue. In particolare usò un coniglio di nome Bess per oltre 200 esperimenti durante 5 anni di lavoro. Ci vollero 6 anni perché Karl scoprisse la sostanza chimica responsabile della malattia da trifoglio dolce. Provarono una infinità di sostanze. A volte sembrava loro di essere sulla buona strada, ma poi qualcosa non funzionava e il sangue di conigli continuava a coagularsi normalmente. Finalmente, la mattina del 28 giugno 1939, Campbell, uno dei membri del team di Karl, isolò il dicumarolo in forma cristallina. Quando Karl entrò in laboratorio, Campbell, che aveva lavorato tutta la notte, stava dormendo sul divano, mentre il suo assistente stava festeggiando, bevendo da una provetta etanolo puro a 95 gradi.

La produzione massiva di Di Cumarolo iniziò subito e nel 1940 venne anche sintetizzato artificialmente in laboratorio, senza bisogno di estrarlo dalle sostanze naturali. Negli anni 40 entrò nella pratica medica per la cura di tutte le malattie che provocavano un'eccessiva coagulazione del sangue. Insieme alla sua diffusione nacquero però anche le prime perplessità. Qualcuno iniziò a sospettare che fosse pericoloso o che i suoi meccanismi non fossero perfettamente chiari. Uno dei punti più controversi riguardava l'interazione con la vitamina K. Fin dai primi tempi si era scoperto che la vitamina K aveva il potere di invertire l'effetto del Di Cumarolo, per cui l'uso bilanciato di queste due sostanze permetteva di curare i pazienti senza rischiare di rendere il loro sangue troppo fluido. Una delle principali origini di questa confusione fu incredibilmente un refuso. In uno dei primi report venne scritto per errore: la vitamina K non ha effetto come antidoto. Quel non era una sfortunata svista e purtroppo venne trascritta in altre pubblicazioni, finendo per essere inserita ufficialmente nei testi sulle malattie del sangue del 1942. Ci vollero molti anni perché questo malinteso scientifico venisse chiarito. Nel settembre del 1945, Karl Link decise di prendersi una pausa dalla ricerca perché il suo lavoro l'aveva completamente esaurito. Per staccare il cervello andò a fare una bella gita in canoa con la famiglia, ma durante l'escursione si trovò nel mezzo di un temporale, si bagnò completamente e tornò a casa con una pleurite. Da studente Karl aveva avuto la tubercolosi e i medici erano preoccupati che si potesse essere riattivata. Così passò 2 mesi in ospedale e altri 6 mesi in un sanatorio. Mentre il tempo passava lentamente, Karl iniziò a leggere un po' di tutto, finché non gli capitò tra le mani un trattato sulla storia della derattizzazione dall'antichità ai tempi moderni. Karl scoprì che il grande problema dei topicidi è che se sono molto efficaci sono anche molto pericolosi per l'uomo, se invece non sono letali per l'uomo sono poco efficaci coi ratti. A quel punto gli venne in mente che forse era possibile utilizzare le sostanze che aveva sintetizzato non solo come medicinale, ma anche come veleno per i topi. Dalla scoperta della struttura chimica del Di Cumarolo, altre 100 sostanze simili erano state prodotte come suoi derivati e Karl iniziò a studiarle tutte. Dopo la guerra, nel 1946, un suo ricercatore stava verificando l'effetto anticoagulante dei derivati del Di Cumarolo, indicati coi numeri dal 40 al 65. In questa ricerca si accorse che il numero 42 e il numero 63 erano molto più efficaci degli altri. In particolare il numero 42 sembrava essere abbastanza efficace per uccidere i topi, che invece avevano abbastanza vitamina K per invertire gli effetti di tutti gli altri. I composti venivano chiamati con la sigla WARF, che sta per Wisconsin Alumni Research Foundation, e come dicevamo prima, un numero progressivo. Il WARF 42 aveva tutte le caratteristiche per diventare un ottimo topicida, soprattutto perché era molto sicuro. Uccideva i topi, ma non era letale per gli uomini. Karl propose di studiarlo e venderlo con questo scopo. I suoi ricercatori pensarono che fosse impazzito, ma l'istituto di ricerca, che vedeva di buon occhio la possibilità di mettere a frutto le ricerche in qualche ambito commerciale, appoggiò la ricerca e il WARF 42 venne messo sul mercato con il nome commerciale di Warfarin. Il Warfarin divenne il veleno per topi più venduto degli Stati Uniti e ancora oggi sostanze simili sono usate per la derattizzazione in tutto il mondo. Ma cosa ancora più importante, stabilì un record assoluto di sicurezza. Nonostante le oltre 63.000 tonnellate di Warfarin vendute negli Stati Uniti, non è mai stato riportato un solo caso di morte accidentale causato da questo topicida.

L'enorme diffusione del warfarin ebbe però un effetto piuttosto devastante sul suo principio come medicinale per gli esseri umani. Già molti medici erano scettici e regnava una notevole confusione sul fatto che la vitamina K potesse o meno essere un valido antidoto in caso di sovradosaggio. È molto importante che un farmaco sul mercato, specialmente se ha effetti considerevoli sulle funzioni critiche dell'organismo, abbia un antidoto certificato. I medici sanno bene che il dosaggio è una materia complicata. Sola dosis venenum facit, diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. E in caso di errore di valutazione sui dosaggi, i medici volevano essere certi che ci fosse un piano B disponibile per invertire l'effetto del warfarin. E poi c'era un effetto psicologico altrettanto importante. Usare la stessa sostanza di un veleno per topi per trattare gli esseri umani sembrava davvero troppo preoccupante. Alcuni medici già vedevano le loro facce sui giornali sotto il titolo «Medico somministra veleno per topi a un paziente e lo uccide» e preferivano evitare di correre questi rischi, magari ricorrendo a farmaci meno efficaci ma con una nomea meno compromessa. Ma il 5 aprile 1951 successe qualcosa che cambiò le carte in tavola. Un giovane ufficiale della Marina americana, il capitano Julian Love, arrivò all'ospedale militare di Filadelfia dopo aver tentato di suicidarsi ingerendo una intera confezione di veleno per topi contenente ben 567 mg di warfarin puro. Julian aveva letto sulla confezione che il veleno era più efficace se preso più volte di fila, così per ben 5 giorni andò avanti fino a consumare l'intera scatola. Ma quando vide che il veleno non stava facendo abbastanza effetto da ucciderlo, ebbe un ripensamento e andò in ospedale per farsi curare da quelli che erano senza dubbio i sintomi della malattia emorragica da trifoglio dolce. I medici lo curarono somministrandogli vitamina K e Julian si riprese senza alcuna conseguenza. Il caso catalizzò l'attenzione della comunità medica, che ora aveva una prova evidente che il warfarin non era pericoloso per l'uomo nemmeno se assunto in dosaggi incredibilmente alti e che la vitamina K funzionava davvero come antidoto. Negli anni immediatamente successivi la produzione di warfarin come farmaco riprese e gradualmente divenne il farmaco anticoagulante di riferimento nella pratica clinica di quasi tutte le comunità mediche del mondo, ma la sua popolarità era destinata a crescere ancora grazie a un altro fatto clamoroso.

Nel 1955 il presidente americano Dwight Eisenhower era in vacanza nella casa dei suoceri a Denver quando venne colpito da un infarto cardiaco. Sul momento pensò che i sintomi fossero dovuti a un'indigestione, visto che a pranzo aveva mangiato diversi hamburger con la cipolla cruda. Ma i sintomi peggiorarono e venne portato di corsa al Fitzsimmons Veterans Hospital, dove, dopo un elettrocardiogramma, gli venne diagnosticato un aneurisma ventricolare sinistro. Infrangendo il protocollo, il presidente informò la popolazione della sua malattia e dal momento che non esisteva ancora il meccanismo per cui il vicepresidente può prendere automaticamente il posto del presidente in casi estremi, Richard Nixon, che era suo vice, divenne una specie di sostituto provvisorio del titolare in carica. Inizialmente Eisenhower fu trattato con eparina, un altro tipo di anticoagulante. Poi passò al warfarin con un dosaggio di 35 mg a settimana. Il fatto che il presidente venisse curato con questo farmaco dà la misura di quanto fosse cambiata la sua immagine agli occhi della comunità medica e a sua volta questo evento rinforzò questa immagine positiva che continua fino ai nostri giorni, in cui il warfarin è tornato a far parlare di sé come di un farmaco potenzialmente utile a contrastare l'effetto coagulante del sangue provocato dal virus della Covid-19. Non sarebbe così strano, in fondo, se un farmaco con una storia così complicata e ricca di colpi di scena, dopo un lungo viaggio dalle balle di trifoglia muffite nelle stalle del Wisconsin fino ai più moderni laboratori di biochimica del mondo, non avesse in serbo qualche altro asso nella manica, ora che l'umanità sembra averne bisogno più che mai.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo, ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo. Una sera si giocava a carte. Sarà stata mezzanotte e mezzo. Dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico, come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», fa Giovanni evasivo. «Tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. «Perché?» «Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico». Notai un velo di imbarazzo. «Bene, tocca a me fare le carte». Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. «Dimmi, Giovanni, io chiedo, avete messo delle trappole per topi?» «Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole». «Lei, e che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono?» Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni: «Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria». «Anzi», fa lui, «solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi». «Però li vedo belli grassi, questi mici». «Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio». Passa un altro anno. E come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo: «Sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto, fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi! In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. E altro che i sorcettini di una volta! Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente? Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi, è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prender sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolici hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura, dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio, dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi, dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi, dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi. Vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E fra mezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accese un fiammifero e, sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi, in una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era in quell'aido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: «Non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze».
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283 Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogne lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare». Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geri de Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che vien detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. Ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette e il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così com'erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra da noi in Sicilia finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano tre grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme, eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. «Mettiamo il boogie?» «No, un lento. Metti Stardust». Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: «Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo». Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. «Non fare domande, stupido!» Se a lei piaceva così. All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: «Il prossimo sabato tieniti la giornata libera». Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: «Vieni anche tu?» Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: «Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni?» Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi, a 70 anni di distanza.
1: Il racconto.
4: La rivincita di Tarzan, di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri 5, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, 2 cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri 4 erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e 5 loro, infatti per gioco mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia, e loro ogni volta che potevano facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a passo Duomo, via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano 2, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la-ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta-di-tar-zan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan, vestito di pelli come un selvaggio, che lottava contro uno scimmione e in disparte, spaventata, una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace, perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai, perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi, chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalì in bicicletta, il cuore pieno di veleno, presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po, girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da Piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'Acqua Cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano, che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni che vuoi mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan, ricorreva la bruna che era una pietà vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente, a salti e a corse, andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimase che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere, e se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso: che diranno all'agenzia? E mi arrabbiavo di provare questo timore, e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tener presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla, deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista settimanale Nuovo. Regalare denaro ai figli. Sì, ma con criterio. I nostri soldi. Per evitare grane bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona. Ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il Codice Civile, non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di serie A. Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio. In caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio, dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili. Auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona. Anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1.000.000 di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al quarto grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork, per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikbüchle, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi due campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta «Arbeit macht frei», «Il lavoro rende liberi», allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano. Non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente del University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da cuore con la Q a cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronarie o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio, dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, Una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci. In attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra: la costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano. Da tempio dedicato a tutti gli dèi, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola, che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollo d'oro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il Foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tuffo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tuffo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. Sono gli infrasuoni e non i fantasmi a inquietarci negli edifici abbandonati. Anche se non udibili, aumentano il livello di ormone dello stress. A cura della redazione. Altro che spiriti e presenze soprannaturali. Se visitare certi vecchi edifici abbandonati suscita inquietudine, è colpa degli infrasuoni, ovvero suoni che, pur non essendo udibili, provocano comunque un aumento dell'ormone dello stress, generando irritabilità e disagio. Lo dimostra lo studio canadese guidato dalla McEwan University. I risultati aiutano a spiegare molti dei cosiddetti fenomeni paranormali e forniscono indicazioni utili per le normative sul rumore e gli standard di progettazione degli edifici. Immaginate di visitare un edificio che si suppone infestato. Il vostro umore cambia, vi sentite agitati, ma non riuscite a vedere o sentire nulla di insolito, afferma il coordinatore dello studio Rodney Schmaltz, psicologo presso la McEwan University in Canada. In un vecchio edificio è molto probabile che siano presenti infrasuoni, soprattutto nei seminterrati, dove tubature e sistemi di ventilazione obsoleti producono variazioni a bassa frequenza. Se vi dicessero che l'edificio è infestato, potreste attribuire quell'agitazione a qualcosa di soprannaturale. In realtà potreste semplicemente essere stati esposti agli infrasuoni. Qualsiasi suono al di sotto della soglia di percezione umana cosciente, 20 Hz, è considerato infrasuono e può propagarsi oltre gli ostacoli senza dissiparsi. Può essere generato da vecchie tubature e macchinari, ma anche da fonti naturali come tempeste, terremoti, vulcani e aurore polari. Perfino alcuni animali, come gli elefanti, usano gli infrasuoni per comunicare e orientarsi. Per scoprire quali effetti provocano nel corpo umano, i ricercatori hanno reclutato 36 studenti universitari e li hanno invitati a sedersi da soli in una stanza mentre veniva riprodotta musica rilassante o inquietante, con o senza infrasuoni a 18 Hz. Dopo l'ascolto, è stato chiesto loro di descrivere le proprie sensazioni, la valutazione emotiva della musica e se pensavano che gli infrasuoni fossero presenti. Hanno anche fornito campioni di saliva prima e dopo l'ascolto. I risultati dimostrano che i partecipanti esposti agli infrasuoni non erano consapevoli, eppure avevano livelli di cortisolo più alti nella saliva. Inoltre, riferivano di sentirsi più irritabili e di aver percepito la musica come più triste. Questo studio è stato per molti versi un primo passo verso la comprensione degli effetti degli infrasuoni sugli esseri umani, affermano i ricercatori. Finora abbiamo testato solo la frequenza specifica, ma potrebbero esserci molte altre frequenze e combinazioni con effetti diversi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità

0: e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Vamos lá, galera!

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Gian Domenico Mazzucato, editore Santi 40 1997, letto da Antonietta Antoniol. Linda Onigo, contessa trevigiana di religione valdese, viene uccisa l'11 marzo 1903 nel giardino del suo palazzo da Pietro Bianchet. Il romanzo si allarga dalla sfera individuale a quella storico-sociale, un suggestivo quadro della provincia veneta tra l'Ottocento e il Novecento. Buon ascolto!
3: Nella penombra della cella angusta e umida, Pietro Bianchet avvertiva lo sciabordio di un'acqua lontana. Il rumore non veniva da una direzione precisa, ma era un po' ovunque, dentro i muri, nelle fissure tra pietra e pietra. Bianchet bestemmiava piano, litaniando sempre la stessa bestemmia. «Puttana Venezia, bruta Troia, puttana Venezia!» Poi socchiudeva gli occhi. Dunque non era vero. Come gli aveva detto Samuele, il suo ultimo compagno di cella a Treviso, che per raggiungere Venezia bisognava incontrare una perfida e brutta vecchia sul ponte e baciarle il culo. Quel pedaggio gli era stato risparmiato. Era sceso dal treno e, attraversando una piccola folla di curiosi, aveva raggiunto l'imbarcadero. Aveva alzato gli occhi e aveva guardato i distratti spettatori del suo breve viaggio in catene verso la prigione di Venezia. Alcuni erano ben vestiti, come raramente gli era capitato di vedere. C'erano persino due preti, e anche loro sembravano più eleganti e puliti del parroco di Trevignano. Qualche altro, invece, era cencioso, come lui, e sembrava in attesa. Gli era parso di intuire un sorriso di amicizia, una complicità. «Coraio, moro!» gli aveva mormorato qualcuno, mentre usciva dalla ferrovia e si avviava all'imbarcadero. Erano gli ultimi volti che aveva visto, le ultime parole che aveva udito. Ricordava ogni rumore dal momento in cui aveva lasciato il piccolo molo circondato da lunghe pertiche infisse nell'acqua. Il cigolio sordo delle catene, il rimbombo dei passi sulle tavole, il rimbrotto della guardia che non lo aveva mai lasciato un attimo da quando era partito dalla stazione di Treviso. Quel viaggio sferagliante verso l'ignoto, con la strega che lo aspettava sul ponte, era stato il più lungo in 27 anni di vita, e quando aveva cercato con gli occhi la vecchia e non l'aveva vista, era rimasto quasi deluso. Non aveva capito, abbacinato dal sole, di essere ormai entrato nella stazione di Venezia. Il cigolio del freno si era spento con un sussulto della carrozza e la guardia lo aveva strappato dal suo torpore in modo brusco. Era un ragazzo giovane, robusto, dal viso grande e rossato. Altre guardie si erano subito affiancate e altre ancora lo aspettavano giù dal predellino. Nella sua testa, confusa dal rancore e dalle troppe cose che non conosceva o non comprendeva, si era fatta strada l'idea di una Venezia grande, adulta, smisurata, il contrario delle poche casupole dal pavimento in terra battuta e dal tetto sconnesso sparse nella campagna di Trevignano, attorno alla chiesa e al palazzo degli Onigo. Nella mente immagini e ricordi si mescolavano, i tempi si sovrapponevano, il giorno in cui la sua vita si era girata e qualcosa si era spezzato in lui. Appena era fuggito dal giardino dove aveva ammazzato la parona Onigo, non aveva pensato a nulla se non a dire a tutti che l'aveva fatto per rabbia. Poi si era acquietato e nei giorni che erano seguiti si era chiesto che cosa sarebbe stato di lui. Mai aveva pensato di dover andare a Venezia. Era un giorno d'estate, quando il secondino gli aveva detto «Guarda che ti processano a Venezia!». Lui si era tenuto dentro la voglia di chiedere perché. In fondo intuiva il motivo. I soldi della parona Onigo facevano tanta voglia a molti. Lui si era sporcate le mani di sangue e gli altri avrebbero goduto dell'eredità. guardava Venezia sfilare sopra le acque quiete, appena increspate dai movimenti delle barche che andavano in direzione opposta. Non era solo grande, senza confine. Era soprattutto ricca, incredibilmente ricca. Aveva uomini eleganti e case magnifiche. I due vogatori stavano in piedi, uno davanti e l'altro dietro, e non sembravano avere incertezze sulla strada da seguire. Una volta, ancora un varco sulla destra invisibile fino ad un attimo prima, poi uno slargo a sinistra, poi un giro prolungato che lambiva una piazza ampia e frequentata, poi di nuovo sotto ponti stretti e tra case vicine. Quando alzava gli occhi, Bianchette guardava con stupore le finestre che si aprivano sulle facciate dei palazzi. Tante, spesso l'una vicina all'altra, su più file. Era accoccolato al centro della barca, le ginocchia tra le braccia, la testa tra le ginocchia. Meglio chiuderle gli occhi. Pensava di essere su un ramo esile e mosso dal vento, di poter scendere a terra tra un istante. Ma Venezia era lì, gli stava addosso, con tutta la sua suggestione, palazzo dopo palazzo. Dunque era lì che finiva tutto il suo lavoro, la fatica dei miserabili come lui. Maledetta Venezia, se per capire queste cose aveva dovuto ammazzare una persona avara e farsi chiudere in prigione. L'acqua sotto la chiglia aveva un movimento ritmato e un rumore dolce. Venezia era, agli occhi di Bianchette, una donna bella che si offriva a tutti. Era strano e non riusciva a capire. Aveva ammazzato una donna bella e altera. Non vedeva sua moglie dai giorni del delitto. Quanti mesi erano passati? 11. Quasi un anno. Signore santo, quasi un anno. Non aveva mai visto sua figlia, dunque anche lei ha quasi un anno. Ma quella che lo sovrastava dai palazzi, lo spiava dalle finestre e dai ponti, si rendeva invisibile dietro le volte del canale. Era un'altra donna, diversa, vicina e ugualmente irraggiungibile. Una donna che esisteva molto prima che lui nascesse e che sarebbe continuata dopo di lui, eternamente bella, eternamente estranea alla fatica di vivere. Bianchette si era guardato le mani che spuntavano dalla rozza giallo grossolano e sbrindellato. Ancora una volta aveva visto sul loro dorso i segni dolorosi della pellagra, quasi delle piaghe disseccate. Aveva pensato ai gelsi vicino a casa sua, alle foglie ruvide come le sue mani, e che ancora non erano spuntate. Poi aveva capito Bianchette. La strega a cui baciare il culo era la stessa bella donna che gli stava addosso e contemporaneamente gli sfuggiva. Aveva pianto un poco dai suoi occhi piccoli e cisposi, da pellagroso, ma nessuno se n'era accorto. Quando lo avevano strattonato per farlo scendere al pontile da prodo, non aveva posto alcuna resistenza, si sentiva vuoto. Lo avevano fatto sedere in uno stanzone senza finestre, illuminato solo da alcune lampade a petrolio che davano un fumo acre. Il tempo era fermo e inutile. Lo avevano chiamato dopo qualche ora. Dal trambusto e dai rumori di gente che accorreva e si affrettava, aveva capito che era arrivata una persona importante. Un uomo severo, dai grandi baffi grigi, gli aveva fatto alcune domande. Pietro aveva capito che rispondere o non rispondere era la stessa cosa. Non pronunciò neanche il suo nome e nemmeno alzò gli occhi. Le gambe erano pesanti, non mangiava da molte ore e nella gola avvertiva una sete ruvida. Tuttavia non reagì agli spintoni che ricevette. Alla fine di interminabili scaline e corridoi fu fatto entrare nella sua cella. Solo il cigolio della chiave nella serratura gli era penetrato un poco nell'anima e lo aveva scosso. Non aveva guardato il suo compagno di cella. Si era steso sul pagliericcio e aveva atteso che gli portassero qualcosa da mangiare. Venezia, mercoledì 24 febbraio. Il portiere dell'albergo in riva degli Schiavoni mi ha riconosciuto. Sul viso gli ho letto stupore, sorpresa, poi complicità. Non è la persona più giusta da incontrarsi se si scende dalla barca con un bagaglio voluminoso e con tanta gente intorno pronta a curiosare, a chiedere, a indicare, a passarsi parola. Di quali attenzioni sarei fatto oggetto se si sapesse chi sono? Del resto nemmeno io so perché sono venuto qui, con tanto anticipo sulla mia testimonianza. Povera Linda, sola anche dopo la morte. Qui a Venezia non si celebrerà più un processo, si reciterà una commedia. Il finale? Il finale sarà a sorpresa, dicono tutti, Il finale piacerà, forse, a quella sta gente che cammina nelle calli e nei campielli qui attorno, che rumoreggia e si parla per cenni e per urli. Sento come una sorta di elettricità nell'aria, di attesa astiosa. Io sono qui per riordinare, per inventariare i ricordi, per dirmi o confessarmi il senso di tutti questi anni. Questa elettricità che pervade Venezia mi ha fatto venire in mente la storiella che ho raccontato al portiere per giustificare il mio arrivo con tanto anticipo. Gli ho chiesto, così, fingendo disinteresse per quello che tutti e due sapevamo benissimo, di informarsi se il dottor Ferruglio aveva lo studio sempre allo stesso posto, vicino a Piazza San Marco, poco oltre il Ponte della Pace. Dio sa se ne avrei bisogno. Quest'occhio mi tormenta come 8 anni. Era di luglio, mi pare, quando mi operai di cataratta e contemporaneamente mi curavo i dolori e gli spasmi del volto con scosse elettriche. Ferruglio non mi ha mai riciso il nervo, come aveva promesso, e i dolori mi tormentavano ancora. Sarà credibile che io abbia scelto proprio questi giorni per farmi visitare di nuovo? Bianchetta era stato portato qui già da qualche giorno e in città c'era aria di simpatia per lui. Non fatico a spiegarmelo. Qui la gente è per Bianchette e finirà per farsi sentire durante il dibattimento. Che dire del resto? C'è qualcuno davvero dalla parte di Linda in questo processo? Il suo amministratore, quel torinese dal passato misterioso, Giuseppe Sabbione? O quell'avventuriero di suo marito che verrà qui a sporcare la sua memoria? Qui ci sono i soldi di Linda che fanno gola a molti. Qui tutti sperano di portar via qualcosa il più possibile. Certo è stato un errore scendere allo stesso albergo, ma da dove ripartire per fare un po' di ordine? Da dove osservare in silenzio e in tranquillità, se non dalle stanze che entrambi conoscemmo non molti anni fa? Dovrò superare quest'aria ostile che sembra correre sull'acqua dei canali e frusciare come un serpente. Ho imparato a farci i conti, del resto, a riconoscerla, a non sentirla come malvagia. Come a Trevignano, sono stato parecchie volte in questi mesi nel vecchio palazzo solenne e austero con le sue 4 colonne. Anche lì a Trevignano la gente è con Bianchette. No, forse non è con Bianchette. È dalla sua parte, mi pare diverso. Dalla parte della sua miseria, dalla parte della sua storia. La gente ha capito e ha raccolto un po' di soldi per la moglie dell'assassino. Questa gente ha una sua solidità, crede in qualcosa. Avverto una forza strana in tutto questo, che aggroviglia il presente ed i ricordi. Forse Linda ed io vivemmo il nostro declino e quello della nostra razza. Vivevamo una catastrofe inconsapevole e talora spensierata, ma cieca. Quante volte Linda ed io siamo scesi in questo albergo? Non saprei dirlo e non vorrei mai ricordarlo. A che servirebbe? Forse siamo stati estranei l'uno all'altra. Non si riconosceva Linda, non si apparteneva. Non faceva nulla per apparire meno aspra. La sua durezza la divideva da tutti, da me anche. Povera Linda, era il suo stesso sangue che le si negava perché vi sentiva dentro una storia che non era sua. Guglielmo l'aveva riscattata dal destino di illegittima miserabile e le aveva dato un patrimonio. Ora ne avverto la vicinanza e il peso. Mi tornano in mente Linda e i nostri soggiorni in campagna. Anche lì dormivamo in stanze vicine. E comunicavamo con una sorta di codice primitivo, fatto di piccoli segni, di piccoli rumori. Ci dicevamo semplicemente che c'eravamo ancora, che continuavamo ad esistere di qua e di là di quel muro, che in fondo la nostra vita era vicina. Uno scricchiolio, un colpo di tosse, un tocco sul muro, quando era notte fonda e il sonno degli altri era duro. Vicino a lei dormiva suo marito. Dalla campagna di Trevignano veniva il coro dei grilli. Quando qualche rumore improvviso li interrompeva, c'eravamo accordati, per una sorta di sospensione, di comunicazione mentale. Ci mettevamo tutti e due in attesa che riprendessero a cantare, e quell'attesa era forte e comune. Poi i grilli ricominciavano. Il capocoro attaccava l'unica nota del concerto e tutti gli altri gli andavano dietro, in attesa di una nuova sospensione. Io immaginavo di percorrere il viale che conduceva dalla villa ai campi e che terminava con 2 grandi obelischi. Quel viale era una sorta di confine che separava la campagna aperta dal parco, le stamberghe contadine sparse nel territorio dal piccolo Eden dove vivevamo noi. Allora rivedevo i contadini con i vestiti a brandelli, con la loro miseria odorosa e unta e sempre pronti ad abbassare il capo. avvertivo il contrasto tra il rispetto che ostentavano e l'odio inerme che covavano nel cuore e nei pensieri. Mi chiedevo se mai sarebbe venuto alla superficie. E così si faceva strada anche in me la rabbia e il rancore per Linda che vegliava oltre la parete. Talvolta mi piaceva attendere che la luce filtrasse dalle imposte. Quando i raggi del sole cominciavano a far risalire i colori degli affreschi sul muro davanti a me, allora mi lasciavo andare ad un torpore breve. I contadini già lavoravano attorno a noi, nella pianura. Il rozzo pittore che aveva affrescato la mia stanza aveva immaginato un colonnato piatto e senza prospettiva. Le figure di uomini che si intuivano al centro non avevano alcuna grazia nei loro gesti. A Pietro Bianchette, i lunghi corridoi che si addentravano nella profondità della prigione non avevano messo paura. Si era immerso nel buio docile alla guida delle guardie. Nulla traspariva dalla sua inquietudine. Il suo camminare era uguale, lento, strascicato. Vi era qualcosa di segnato, di già deciso. La sua storia era uguale, dentro e fuori la prigione. Una rassegnata condanna al silenzio. Così, quando l'attimo dell'ascia brandita e l'istante successivo della testa rovesciata sul vialetto gli attraversavano la mente, provava il piacere incontrollato di avere ucciso. Non ricordava di essere fuggito, né cosa avesse detto. Forse aveva urlato e per qualche tratto di strada aveva sfogato il suo furore troppo a lungo trattenuto. Le svolte dei corridoi avevano qualche sprazzo di luce quando all'improvviso si apriva una finestra. Pietro sbatteva le palpebre già abituate al buio. Molte porte si affacciavano sui corridoi e nessuna era uguale alle altre. I rumori erano rari e come affievoliti. Sembravano venire da grandi distanze, appartenere ad altri luoghi. Bianchetta era impassibile. A suo modo avanzava con un passo che indicava sicurezza. Gli pareva che il ventre della città, che doveva giudicarlo, lo stesse inghiottendo. Pensò alla vecchia strega e al ventre infecondo della padrona uccisa. Era con la parona Unigo che si era esaurita la forza della famiglia. Forse era vero che era bastarda, che aveva sangue umile e uguale al suo nelle vene. Bianchetta provava soddisfazione quando pensava alla parona incapace di avere figli, e poi provava anche invidia rabbiosa perché il caso aveva lei di diventare una signora. Bianchetta avvertiva che era stato tutto questo a fargli alzare la mano, a innescare quel torbido cammino di morte, prigione e lontananza. Sapeva che in quel miscuglio aveva radice la sua esclusione da tutto. Camminava nel corridoio buio e gli pareva di entrare finalmente nella galleria che spesso aveva sognato vicino all'alba, quando i galli avevano già cantato da tutti i punti cardinali e il suo corpo già avvertiva dolorosamente che cominciava un altro giorno di fatica. La galleria dei suoi sogni mattutini aveva un'imboccatura grande e si inabissava dentro alla terra, sotto i campi, verso la montagna. Forse seguiva la strada che andava verso Montebelluna. Certo, in un qualche punto se ne discostava per dirigersi verso il Montello, la collina bassa e dal profilo uguale come una mezzaluna conficcata all'improvviso nella pianura. Dietro si vedevano montagne più massicce e molto più alte. Il Montello, al loro confronto, sembrava innaturale, diverso. Era lì che si dirigeva la galleria e chissà in quale punto lo attraversava. Che caverne naturali sfruttava, che slarghi aveva, e poi usciva nella campagna e iniziava una strada che portava diritta al castello di Pederobba. Da qui la famiglia degli Onigo si era sparpagliata per tutto il Veneto. Era nella cantina della villa che si apriva la galleria. Qualcuno, le rare volte che era stato possibile entrarvi, aveva visto la botola appena oltre l'ingresso. Gli scalini ripidi precipitavano nel buio. Quella galleria ingoiava i prodotti migliori della terra con voracità insaziabile, ingurgitava grano, vino, uva, ogni altro frutto. Anche gli animali da cortile sparivano lì dentro. Ed era una sparizione assoluta. Nel sogno di Bianchetta, la contessa stava spesso sulla vera di un pozzo e lo alimentava dall'imboccatura con un gesto continuo, sacerdotale, come se fosse essa stessa vittima di questa avidità senza fondo. Il rancore diventava forte allora e svegliava Bianchetta. Bianchetta guardava Maria, che dormiva di un sonno greve, con il respiro rumoroso, le sue mani si stringevano quasi rabbiose. Le mani erano dure, aride. Avevano qualcosa di cattivo sulla loro superficie scabra. Non ricordava molto delle prime volte che aveva toccato e posseduto sua moglie e nulla ricordava della prima notte di nozze. Non gli veniva in mente chi, fra loro due avesse spento il lume dopo il giorno di piccola festa. Questa era una dimenticanza grave, perché significava ignorare il punto terminale della propria vita. Chi spegne il lume, infatti, muore prima. Così almeno dicevano i vecchi, condensando e mescolando il sentimento oscuro del peccato e l'invidia per non essere più in grado di amare. Era una dimenticanza grave, o forse al contrario, era una cosa buona, un peso in meno da reggere sopra il cuore. Nella testa di Bianchetta queste cose scivolavano via come rugiada al montare del caldo meridiano. Erano altre le cose da ricordare, le scadenze e i debiti con le banche. Pietro Bianchetta non riusciva a spiegarsi una vita che era solo male. Le paure nascevano nel sogno e crescevano nelle ore calde. Diventavano aggressive nelle ore passate a filò. Quando affiorava nuovamente il sonno ed ogni rumore lontano, ingigantito dalla notte, era magico. Quando il gallo cantava di nuovo, il sonno leggero di Pietro si interrompeva per un po' e una fitta dolorosa gli attraversava il petto. Immaginava di ordire un agguato notturno e strozzare l'urlo nel collo lungo e teso del gallo e ucciderlo con lo stesso gesto, senza sangue, e farne, nel segreto della cucina, un brodo denso per alleviare le doglie prossime di Maria. Poi, per poco ancora, il sonno ritornava faticoso. Era allora che la galleria spalancava con maggior forza la sua bocca e gli pareva che all'altro capo, lontano, oltre il mantello, ci fosse un territorio fertile e gioioso. Lo sognava Bianchetta, quel paese felice e lontano, e il sogno gli restava anche durante il lavoro quotidiano. Capitava talvolta di dover sgridare qualche ragazzaccio per un gesto maldestro o per un piccolo furto, e il rimprovero era uguale e ricorrente. Era sempre la minaccia di portare il ragazzo sull'orlo della galleria e lì farlo sprofondare. Bianchetta non era sicuro che quella minaccia fosse cattiva, fino in fondo. Gli sarebbe piaciuto andare, farsi inghiottire, esplorare, e magari sfociare nel luminoso paese dove tutto era abbondante e a portata di mano. Dopo che ebbe camminato a lungo nei corridoi della prigione, Bianchetta capì di essere arrivato. Le due guardie si arrestarono davanti ad una porta così bassa che perfino lui dovette piegarsi per entrare. La cella era piccola e i muri scuri sembravano umidi e rilucenti. Uno dei lati lunghi del breve spazio rettangolare era quasi tutto occupato da due letti sovrapposti. Su quello in alto giaceva un uomo dalla testa calva e dagli occhi mobilissimi che si rizzò a sedere per guardare il nuovo venuto. Pietro Bianchetta diede un'occhiata al pertugio, senza vetri, che serviva da finestra sull'altro lato lungo della cella. Si rese conto che aveva perso completamente il conto delle ore. Non guardò nemmeno il suo compagno di cella. Si distese sul giaciglio basso e chiuse gli occhi. Bianchetta tenne disperatamente chiusi gli occhi, anche quando il compagno gli chiese che fosse. Soltanto sillabò con durezza: «Gocopana contessa».

Avete ascoltato un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Gian Domenico Mazzucato, editore Santi 40 1997, letto da Antonietta Antoniol.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

È cosa nota che le prime radio libere europee iniziarono a trasmettere su navi ancorate al di fuori dei limiti territoriali dei singoli stati sovrani. L'ordinamento vigente su un battello posto in acque internazionali è quello del paese dove esso è registrato, sicché se la nave batte bandiera di un paese che non vieta trasmissioni radio e non ha recepito accordi internazionali in materia, essa è soggetta solo alla normativa del paese d'origine. Sulla base di questo grimaldello giuridico, negli anni 60 nacquero nel Nord Europa Radio Nord e Radio Veronica, stazioni pirata in AM, ampiezza modulata, che ben presto sarebbero state emulate da altre emittenti, che aggirarono così i rigidi monopoli statali per la trasmissione via etere. La struttura orografica dell'Italia rendeva più complessa l'attuazione di tale stratagemma. L'illuminazione del mare e di città significative sul piano editoriale, politico e commerciale, come Milano e Roma, avrebbero imposto l'utilizzo di potenze che mal si sarebbero conciliate con le ristrette risorse elettriche di cui una stazione trasmittente posta su una nave avrebbe potuto disporre. Inoltre, il Mar Tirreno, dalla scarsa profondità, non avrebbe consentito l'ancoraggio extraterritoriale in condizioni di sicurezza, mentre l'area prospiciente a Napoli era presidiata dalla base americana che evidentemente avrebbe impedito qualsiasi approccio in tal senso. Poteva invece essere adatta allo scopo una porzione del mare Adriatico, più esattamente al largo di Rimini. Ed è proprio lì che nell'estate del 1968, pur in maniera non continuativa, avrebbe trasmesso in modulazione di ampiezza programmi satirici, di politica, di protesta e musica alternativa, Radio delle Rose. Radio delle Rose. Radio delle Rose. Stazione pirata fondata dal giovane ingegnere bolognese Giorgio Rosa e collocata su una piattaforma artificiale posta al di fuori delle acque internazionali, acquisita e battezzata appunto come Isola delle Rose o Micronazione.

c'è chi dice costruita ad hoc, chi essere una stazione dismessa per l'estrazione di gas naturale. La piattaforma che avrebbe ospitato la prima e unica stazione radio pirata italiana offshore sorse tra il 1958 e il 1962, a 11 km al largo della costa italiana, in prossimità di Torre Pedrera, nel comune di Bellaria Igea Marina, dunque a 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane. L'isola confinava esclusivamente con acque internazionali, ad eccezione del lato sud-ovest, dove avevano limite le acque territoriali italiane. La superficie dell'isola delle Rose era di 400 metri quadrati, mentre quella delle sue acque territoriali di 62 metri quadrati. Per tutto il 1965 e il 1966 proseguirono i lavori di armamento della struttura, ma molto lentamente, poiché per le avverse condizioni meteo marine si poteva operare per non più di 3 giorni a settimana. Il 3 novembre 1966 la Capitaneria di Porto di Rimini intimava di cessare i lavori privi di autorizzazione, poiché la zona era in concessione all'ENI. Il successivo 23 gennaio anche la polizia si interessava alla vicenda, richiedendo conferma che si trattava di lavori sperimentali,

Il 20 agosto del 1967 l'isola aprì al pubblico, dichiarando la sua indipendenza il 1 maggio 1968 e instaurando un vero e proprio governo costituito da un presidente del Consiglio, che era ovviamente Giorgio Rosa, e da 5 dipartimenti, suddivisi in divisioni e uffici. La primavera riminese del 1968, come la precedente estate, vide grande traffico marino dalla costa italiana verso l'isola delle Rose e viceversa, destando una crescente preoccupazione da parte delle forze dell'ordine italiane, che vi assistevano impotenti. Fu proprio in conseguenza di tali fatti che Giorgio Rosa avrebbe dato il via alle trasmissioni radio, con l'intento, da una parte, di fare ulteriormente parlare dell'iniziativa, dall'altro di esprimere in maniera diretta, senza filtri mediatici, i propri intendimenti. Tuttavia, gli ostacoli tecnici al progetto radiofonico sarebbero stati molto più significativi del previsto. La stazione, infatti, avrebbe trasmesso solo in maniera altalenante e con bassissima potenza. Le azioni di Giorgio Rosa furono viste dal governo italiano come uno stratagemma per raccogliere i proventi turistici senza il pagamento delle relative tasse, supponendo che l'isola delle Rose fosse in acque territoriali italiane. Ben presto la Repubblica Italiana dispose un pattugliamento di motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto vicino alla piattaforma, impedendo a chiunque, costruttori compresi, di attraccarvi, di fatto ottenendo un blocco navale. In quel momento l'isola delle Rose aveva soltanto un abitante stabile, Pietro Bernardini, che dopo aver naufragato nel mare Adriatico durante una tempesta raggiunse la piattaforma dopo 8 ore in mare. Successivamente prese in affitto la piattaforma per un anno. Qualunque fosse il motivo che stava dietro la micronazione di Giorgio Rosa, il governo italiano rispose rapidamente e con durezza. 55 giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, una decina di pilotine della polizia con agenti della Digos, dei carabinieri e della Guardia di Finanza circondarono l'isola e la occuparono di fatto militarmente, prendendone possesso senza alcun atto di violenza, con un'azione ai limiti del diritto internazionale. In quel caso non fu contestato alcun reato o illecito, né violazioni sulle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione. All'isola fu vietato qualunque attracco e non fu consentito al guardiano, Pietro Ciavatta, e a sua moglie, uniche persone al momento sull'isola, di sbarcare a terra. Il governo della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose inviò un telegramma al presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, per protestare la violazione della relativa sovranità e la ferita inflitta sul turismo locale dall'occupazione militare. Il messaggio fu ignorato. È dell'8 agosto 1968 il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile, indirizzato alla Capitaneria di Porto di Rimini, con il quale si intimava alla società costruttrice dell'infrastruttura, la SPIC, di provvedere a demolire il manufatto al largo di Rimini, con l'avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio. L'isola inoltre fu accusata di intralcio alla navigazione. Il 27 agosto 1968 il Rosa notificò un ricorso in sede giurisdizionale della SPIC con la richiesta di sospensiva cautelare del decreto. Il 27 settembre 1968 venne trattato in prima udienza il ricorso. Una seconda seduta si tenne l'8 ottobre ed in questa sede il ricorso venne respinto. Il 6 ottobre 1968 qualche giurista propose invano alla Rosa di promuovere un ricorso al Consiglio d'Europa di Strasburgo, ma il successivo 29 novembre 1968 arrivò a Rimini un pontone della Marina Militare Italiana
che sbarcò a terra tutto quanto vi era di trasportabile dall'isola. Sul pontone si prepararono anche le cariche di esplosivo che avrebbero dovuto essere collocate sull'isola per la demolizione. Il 22 gennaio 1969 il pontone della Marina Militare Italiana salpò per l'Isola delle Rose per la posa dell'esplosivo per la demolizione, mentre l'11 febbraio i sommozzatori della Marina Militare Italiana, demoliti i manufatti in muratura e segati i raccordi tra i pali della struttura in acciaio dell'Isola delle Rose, la minarono con 675 kg di esplosivo, per poi farla implodere e recuperare i detriti in quanto ritenuti pericolosi per la pesca. Tuttavia, fatte brillare le cariche, l'isola resistette. Dopo due giorni, il 13 febbraio 1969, vennero applicati 1.080 kg di esplosivo, ma la nuova esplosione fece solo deformare la struttura portante dell'isola, che non cedette. Infine, mercoledì 26 febbraio 1969, una burrasca fece inabissare l'Isola delle Rose. L'affondamento e il successivo smantellamento durarono una quarantina di giorni, fino a circa metà aprile 1969, decretando la fine, anche fisica, della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Le pretese di sovranità, indipendenza e di diritti internazionali acquisiti dai proprietari della piattaforma erano quasi tutti infondati, in quanto i cittadini italiani, anche fuori dall'Italia, devono sottostare alle leggi statali. La storia dell'Isola delle Rose venne dimenticata, ma negli ultimi anni il progetto utopico dell'ingegnere Giorgio Rosa ha destato molto interesse sull'opinione pubblica. Il futuro potrebbe vedere numerose piattaforme adibite proprio a stati sovrani per dare vita a nuove forme di convivenza.

0: Il racconto.
1: Sullo Zeppelin intorno al mondo di Henri Serrano-Villard. Nella calma che precedeva l'alba del 15 agosto 1929, la grande aeronave tedesca LZ-127 si preparava a decollare dalla sua base di Friedrichshafen sul lago di Costanza per iniziare un giro del mondo che avrebbe fatto epoca. Anticipando di oltre 12 anni i primi servizi intercontinentali degli aerei di linea, quel viaggio doveva per forza di cose colpire la fantasia della gente. Si trattava di attraversare l'Europa orientale e le immense e desolate distese della Siberia fino a Tokyo, sorvolare lo sconfinato Oceano Pacifico fino a Los Angeles e il continente americano fino a New York, e tornare poi all'aeroporto di partenza passando sopra l'Atlantico. Un tale viaggio non era mai stato tentato prima, e almeno fino ad oggi nulla di simile è più stato tentato con un dirigibile. Battezzata Graf Zeppelin dal nome del suo inventore, l'aeronave da 4 milioni di marchi era stata progettata espressamente per lunghe crociere. Poteva restare in aria per 5 giorni di seguito e offriva un lusso che i passeggeri delle attuali linee aeree non possono nemmeno immaginare. Agli ordini del dottor Hugo Eckener, un uomo tarchiato di 61 anni, anziano pilota della Luftschiffbau Zeppelin GmbH, c'era un equipaggio di 39 uomini, fra cui 3 abili piloti di dirigibile, 3 ufficiali di rotta, 3 addetti al timone di profondità e 3 a quello di direzione, 4 macchinisti, 1 elettricista, 15 meccanici motoristi, 2 marconisti, 1 ispettore dei compartimenti del gas, 1 steward, 1 addetto ai servizi di cabina e 1 cuoco. I 20 passeggeri provenivano da 9 paesi diversi. C'erano 6 americani, 5 tedeschi e 3 giapponesi, mentre Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica, Spagna, Australia e Svizzera erano rappresentate ciascuna da 1 solo passeggero. La maggior parte dei trasvolatori erano giornalisti, perché la stampa, in particolare l'editore americano William Randolph Hearst, contribuiva a coprire i costi dell'impresa in cambio del diritto di pubblicarne il racconto. Nota. Per far cosa gradita a Hearst, che aveva offerto il suo aiuto a condizione che il viaggio iniziasse e terminasse sopra la Statua della Libertà di New York, il primo giro aereo del mondo partì da 2 punti diversi, in America e in Europa. Il Graf Zeppelin l'8 agosto, dopo una solenne cerimonia, decollò da Lakehurst nel New Jersey per Friedrichshafen, dove avvenne la 2ª partenza. Fine della nota. Ciascun passeggero era autorizzato a portare con sé 20 kg di bagaglio e 1 macchina da scrivere. Un brivido scosse sia il pubblico presente sia i trasvolatori quando Eckener diede l'ordine di partenza. Poi, mentre il dirigibile prendeva quota, i passeggeri consumavano tranquillamente la prima colazione. 6 ore dopo, l'LZ-127 sorvolava una Berlino in festa, pavesata di bandiere, e con la folla che riempiva le strade gridando «Auf Wiedersehen!». Nei pressi di Stettino fu servito un pranzo di 3 portate su tovaglie candide, con stoviglie di porcellana e cristallerie finissime, altro che i vassoi di plastica su cui viene servita la colazione nei poco spaziosi avioggetti della nostra era nucleare. Il pomeriggio trascorse rapidamente tra il ticchettare delle macchine da scrivere e gli scatti delle macchine fotografiche. Sopra Danzica, le campane delle chiese suonarono a distesa in segno di saluto. E a Königsberg metà della popolazione affollava le vie per augurare buona fortuna ai trasvolatori. Poi i campi a scacchiera della Prussia orientale e della Lituania lasciarono il passo a un paesaggio desolato. Il dirigibile aveva superato la frontiera sovietica. Poco dopo mezzanotte, mentre lo Zeppelin si avvicinava agli Urali, agli occhi dei suoi passeggeri si presentò uno spettacolo straordinario. Incendi di foreste infuriavano incontrollati lungo un vastissimo fronte, provocando dense nuvole di fumo grigio-rossastro che oscuravano la terra, e il Graf Zeppelin si trovò a navigarci dentro. Infine, i boscosi pendii e le nude cime degli Urali furono oltrepassati e apparvero gli immensi acquitrini della Siberia. Il pensiero di una catastrofe non sfiorò mai la mente dei passeggeri e dell'equipaggio, perché l'Elsett 127 appariva massiccio e sicuro quanto un transatlantico. E infatti, il grande dirigibile aveva quasi le dimensioni di un piroscafo, con i suoi 236 metri e mezzo di lunghezza, 33,7 di altezza e 35 di larghezza massima. Paradossalmente, però, il peso totale era solo di 55 tonnellate, più o meno quello di una grossa lancia portuale. L'intelaiatura a forma di sigaro, formata da anelli e correnti longitudinali di duralluminio, racchiudeva 17 compartimenti pieni di idrogeno, fatti con intestini di bue. L'involucro dell'aeronave era costituito da un forte tessuto verniciato esternamente con una speciale miscela d'argento per respingere il calore del sole. Appese all'involucro per mezzo di travi e cavi d'acciaio, c'erano cinque navicelle, ciascuna con un motore Maybach da 12 cilindri e di 530 cavalli. Questi motori potevano essere azionati singolarmente o tutti insieme, e se ne poteva invertire la marcia per manovrare l'aeronave. La loro eccezionale caratteristica era l'adattabilità a un carburante gassoso avente lo stesso peso specifico dell'aria, che offriva il vantaggio di lasciare inalterato il peso dell'aeronave nel corso di un lungo viaggio. La benzina veniva usata solo per le manovre speciali, come la partenza e l'atterraggio. L'Elsed 127 aveva una velocità massima di 128 km all'ora e la velocità di crociera oscillava fra i 100 e i 115 km orari. Forse non era molto in confronto a quella degli aeroplani, ma l'autonomia di volo del dirigibile, 12.000 km, era allora incomparabilmente maggiore. Sul davanti, sotto la prua, c'era la spaziosa cabina di comando con due grandi ruote di timone. La prima, manovrata dal pilota, azionava i timoni di profondità che regolavano la quota dell'aeronave. Inoltre, per poter far salire il dirigibile, in caso di necessità anche improvvisa, si liberava acqua di zavorra, mentre per farlo scendere bastava lasciare fuori uscire il gas. La seconda grande ruota di timone manovrava i timoni di direzione e governava i movimenti laterali dell'aeronave. Dietro di essa c'era la stanza degli ufficiali di rotta, piena di carte di navigazione, poi una piccola cucina elettrica e una cabina radio. Andando ancora verso poppa, c'era un sontuoso salone da pranzo soggiorno di 25 metri quadrati per i passeggeri, con il pavimento di legno coperto di tappeti, pareti con la tappezzeria di seta, comode poltrone, lampade elettriche e quattro grandi finestre che consentivano un'ottima visuale. Su un corridoio centrale di collegamento davano cinque cabine di lusso. Da ogni lato. Ciascuna disponeva di un divano che si poteva trasformare in due cuccette sovrapposte, e di una finestra che occupava tutta la lunghezza del locale e si poteva aprire a piacimento. L'unico disagio per i 20 fortunati trasvolatori era l'assoluto divieto di fumare. Sarebbe bastata una scintilla per dar fuoco all'idrogeno. Come impiegavano il tempo i passeggeri? Più o meno come farebbero oggi in una crociera intorno al mondo. Si aggiornava il diario, si giocava a carte, si leggevano libri, si scattavano fotografie e si scrivevano innumerevoli lettere e cartoline. I giornalisti avevano sempre appunti da prendere, servizi da battere a macchina, messaggi da trasmettere per radio. Domenica, 18 agosto. Il sole di mezzanotte illuminava una distesa di terra gelata e silenziosa, senza tracce di insediamenti umani. A 65 gradi di latitudine, la temperatura era glaciale. Il 19 agosto, l'Elsed 127 sorvolò la solitaria Yakutsk lungo l'impetuoso fiume Lena. 75 ore dopo il decollo, gli avventurosi trasvolatori si affacciarono al mare di Okhotsk, presso la rocciosa isola di Sakhalin. Scivolando tra le nuvole inondate di sole, il Graf Zeppelin sorvolò l'isola giapponese di Hokkaido e nelle prime ore della sera giunse in una Tokyo disseminata di bandiere. All'aeroporto una folla di 50.000 persone ruppe i cordoni della polizia, accogliendo il dirigibile con tonanti Banzai. Per 4 giorni i giapponesi fecero a gara nell'offrire ospitalità a quegli uomini che erano letteralmente scesi dal cielo. Il giorno della partenza, 23 agosto, marinai in divisa bianca dell'Imperiale Marina Nipponica aiutarono i trasvolatori nelle operazioni di decollo, mentre migliaia di persone salutavano a gola spiegata il dirigibile. Con la cabina passeggeri sommersa di fiori, il Leviatano dell'aria puntò verso l'America. Quando arrivò sopra San Francisco alle 17 del 25 agosto, stabilì un record. Era la prima volta che l'Oceano Pacifico veniva attraversato per via aerea. Avanzando maestosa lungo la costa della California, l'aeronave arrivò sul cielo di Los Angeles all'una di notte e all'alba Eckener attaccò al pilone d'ormeggio della Marina. Erano passate esattamente 79 ore e 3 minuti da quando lo Zeppelin era partito da Tokyo. Quella sera, però, al momento del decollo, una spiacevole sorpresa attendeva i trasvolatori. Lo Zeppelin era stato rifornito di una quantità insufficiente di idrogeno e dopo essere rimasto lì per tutto il giorno fermo al sole, aveva difficoltà a sollevarsi. Quando furono avviati i motori, l'aeronave si spostò in avanti e la prua si sollevò lentamente. Ma la poppa urtò contro il terreno, danneggiando lievemente il timone di direzione inferiore e mancando di poco alcuni fili dell'alta tensione. Poi il dirigibile riuscì a prendere quota e si diresse nella notte verso San Diego. Per i passeggeri e l'equipaggio, la trasvolata, pur con i suoi panorami spettacolari, era ormai diventata ordinaria amministrazione. Era normale sorvolare un treno transcontinentale con la sua locomotiva fumante, vedere la folla in festa mentre il dirigibile navigava sopra Chicago, ammirare dall'alto la Statua della Libertà e, dopo l'atterraggio a Lakehurst nel New Jersey, prendere parte alla tradizionale sfilata sotto una pioggia di coriandoli che New York riserva agli ospiti eccezionali. Poi, il 1° settembre, il decollo sotto gli occhi di migliaia di persone per la tappa finale del viaggio. Le Azzorre, il Capo Finisterre, Santander, Bordeaux, una magnifica alba sulle Alpi e infine Friedrichshafen in un tripudio di bandiere. Il giro della Terra era durato 20 giorni, 4 ore e 14 minuti, di cui 12 giorni, 12 ore e 20 minuti trascorsi in aria. Nota. Il viaggio da Lakehurst a Lakehurst durò 21 giorni, 7 ore e 34 minuti. Fine della nota. L'impresa fu seguita nel 1931 da un volo sulle regioni artiche e in Egitto, e poi dal 1932 al 1937 il Graf Zeppelin fece regolare servizio fra la Germania e Rio de Janeiro. Più di 13.000 passeggeri paganti furono trasportati in 590 voli, di cui 144 traversate oceaniche, senza incidenti, prima che si concludesse l'epopea dello Zeppelin. Nel maggio del 1937, l'ancor più lussuoso dirigibile Hindenburg andò distrutto in un tragico rogo mentre atterrava a Lakehurst. In seguito a questa catastrofe, il Graf Zeppelin fu sospeso dal servizio di linea e nel 1940 venne smantellato e ridotto a rottame. La carriera dei dirigibili era finita. Finita o semplicemente sospesa? In molti paesi oggi ci sono segni di un rinnovato interesse per il dirigibile come possibile mezzo di trasporto per merci e perfino per passeggeri. Il Southern California Aviation Council ha nominato una commissione per studiare la realizzabilità delle varie proposte di impiego di aeronavi avanzate negli Stati Uniti. In Russia i tecnici pensano a dirigibili a propulsione nucleare e un'impresa di Leningrado avrebbe già progettato un gigante dell'aria somigliante allo Zeppelin e riempito d'elio. In Germania, nel 1972 e nel 1973, sono state tenute conferenze internazionali per promuovere un ritorno allo Zeppelin. In Inghilterra sono stati messi a punto almeno due nuovi progetti di dirigibile, mentre Francia e Austria hanno anch'esse allo studio dei piani analoghi. Armatori greci e olandesi stanno studiando la possibilità di future aeronavi da carico. A spronare questo tipo di ricerche è il fatto che il dirigibile non ha bisogno di piste di cemento. Le merci che esso trasporta non sono soggette a vibrazioni e a scosse violente, e le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate senza le complicazioni e i ritardi dei trasporti per ferrovia, strada o idrovia. E infine, in contrasto con il frastuono e l'inquinamento dei congestionati aeroporti attuali, il dirigibile può salire e scendere in modo relativamente silenzioso. In breve, il dirigibile rappresenta un mezzo di trasporto straordinariamente versatile. Potrebbe essere impiegato per rifornire gli insediamenti industriali nelle tundre gelate della Siberia, dove non si possono costruire strade e aeroporti, o atterrare in un fitto agglomerato urbano, dove il suo basso livello di rumorosità e il limitato spazio di manovra che gli è necessario dovrebbero risultare accettabili. Ci potrebbe essere dunque una seconda giovinezza per i dirigibili, che potrebbero un giorno tornare a volare con la stessa gioiosa fierezza mostrata dal LZ-127 quando ritornò dal suo storico viaggio intorno al mondo, facendo sperare in un futuro pieno di promesse.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Poi impareremo a convivere a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista Nuovo, la proposta. Vietiamo i telefonini ai nostri figli per farli crescere sani e l'Italia si spacca in due. Di Eleonora Perego. Smartphone ai ragazzi, sì o no? E a quale età va concesso? Gli studi sono chiari, sarebbe meglio più tardi possibile, visto anche i dati allarmanti. Basti pensare che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni usa già un cellulare e quasi il 70% lo fa ogni singolo giorno tra video, messaggistica istantanea, social media e giochi. In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori

0: e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero. La persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica, ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità, probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà due tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di «L'animale che ride», Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate». Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici, come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «La donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apte dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito redhotcyberg.com. Questa è l'intelligenza artificiale che vogliamo, non quella che genera morte. Di Carolina Vivianti. Mentre si parla di sistemi che consentono un'automazione delle operazioni di guerra riducendole a secondi, l'intelligenza artificiale viene in nostro aiuto anche su altri fronti e nello specifico come supporto per i non vedenti. L'Università americana di Binghamton ha presentato recentemente una nuova versione di un cane guida robotico che non si limita solamente a condurre una persona lungo un percorso, ma interagisce anche con lei durante il tragitto. Il sistema utilizza modelli linguistici avanzati e l'interazione vocale per spiegare le indicazioni, segnalare gli ostacoli e rispondere ai comandi dell'utente. L'obiettivo è trasformare la navigazione da una serie di segnali meccanici in un dialogo più comprensibile e coinvolgente. Lo sviluppo è nato da esperimenti precedenti, in cui il cane robot rispondeva principalmente a segnali fisici come lo strattone al guinzaglio. Ora l'utente può indicare verbalmente la destinazione desiderata e il robot suggerirà percorsi alternativi, spiegherà l'itinerario e lo guiderà lungo il tragitto con indicazioni verbali. Gli autori dello studio si basano su due funzioni. La prima spiega il percorso prima che l'utente parta. Prima della partenza, il sistema illustra i percorsi per raggiungere la destinazione e il tempo di percorrenza approssimativo. La seconda funzione, invece, si attiva durante la navigazione. Il robot commenta l'ambiente circostante in tempo reale, descrive i vari corridoi, i cambiamenti spaziali e segnala eventuali ostacoli. Questo supporto è particolarmente importante per i non vedenti e gli ipovedenti, perché senza la vista la comprensione della scena e dell'ambiente circostante è notevolmente limitata. In sostanza, gli sviluppatori stanno cercando di dotare il robot di qualcosa che mancava a un tipico cane guida biologico. Mentre un animale può guidare bene il suo padrone e comprendere un insieme limitato di comandi, non spiega perché scegliere un determinato percorso, cosa lo circonda o quanta strada deve ancora percorrere. Un sistema robotico potenziato con GPT-4 e controllo vocale acquisisce capacità linguistiche molto più avanzate. Per testare il funzionamento pratico di questo formato, i ricercatori hanno reclutato 7 partecipanti legalmente non vedenti. A questi è stato chiesto di orientarsi all'interno di un grande edificio per uffici. Inizialmente il robot ha chiesto loro dove dovessero andare, quindi ha annunciato i percorsi disponibili. Una volta selezionato il percorso, il sistema ha guidato l'utente passo dopo passo, fornendo informazioni sull'ambiente e l'avviso di eventuali ostacoli, fino al raggiungimento della destinazione. Dopo la fase di test, ai partecipanti è stato chiesto di valutare il sistema in termini di usabilità e utilità. Secondo le loro risposte fornite, l'approccio combinato, in cui l'utente riceve prima una spiegazione del percorso e poi commenti lungo il tragitto, ha ottenuto i risultati migliori. Gli sviluppatori prevedono che la fase successiva di implementazione preveda un aumento dell'autonomia e l'espansione del sistema oltre gli ambienti interni. Attualmente il sistema è stato testato in un ufficio chiuso, ma in futuro il team è interessato a spazi più complessi e percorsi molto più lunghi. L'obiettivo è sviluppare la tecnologia in uno strumento pratico di assistenza quotidiana, in grado di supportare la mobilità e nel contempo di comunicare efficacemente con l'utente. Il lavoro è stato presentato alla conferenza internazionale AAAI sull'intelligenza artificiale, un evento annuale a cui partecipano le più importanti associazioni accademiche nel campo dell'intelligenza artificiale. Le reazioni dei ricercatori ai partecipanti al test hanno rivelato non solo curiosità per l'insolito robot, ma anche un chiaro interesse a vedere tale tecnologia effettivamente implementata nella vita reale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5º in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio, il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar, vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia d'un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena 1 anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel nuovo mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzo Way, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa, tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il Piano Nazionale di Alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua. A cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

questa è la storia di una malattia, anzi di un veleno, anzi di un farmaco. È una storia che racconta come poche altre il concetto di serendipità, quel fenomeno quasi magico per cui da una serie di eventi casuali, tutti concatenati nel modo giusto, si arriva ad un risultato straordinario. Questa è la storia di una sostanza di cui si è tornato a parlare anche fuori dall'ambito medico-scientifico proprio in questi ultimi anni, perché fa parte di quel ristretto gruppo di sostanze che sembrano, almeno in alcuni casi, migliorare le condizioni dei pazienti affetti da Covid. Ma pochi sanno che la vicenda di questa sostanza non solo è molto lunga, ma ha fatto anche un percorso tutt'altro che lineare per arrivare nel novero dei farmaci moderni. Il nome di questa sostanza è Warfarin e questa è la sua incredibile storia.

La nostra storia comincia negli Stati Uniti, in Wisconsin, nell'Ottocento. I coloni europei erano arrivati da queste parti nel secolo precedente, ma fu solo dalla metà dell'Ottocento che la popolazione iniziò a crescere in modo significativo e il Wisconsin divenne una importante regione per la produzione di grano e mais. La zona prese il nome di Cintura del Grano e ad un certo punto il Wisconsin si trovò a produrre un sesto di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti. Ma la coltivazione intensiva del grano iniziò rapidamente ad impoverire il terreno di tutti i nutrienti, in particolare dell'azoto, e le piante iniziarono a diventare vulnerabili alle infestazioni. Nel 1860 arrivò il cosiddetto chinch bug, la cimice del grano, un insetto parassita il cui nome scientifico è Blissus leucopterus e fu un disastro. Le colture vennero gravemente danneggiate e molti coltivatori decisero di convertirsi in allevatori di mucche da latte. Nel 1899 oltre il 90% delle fattorie del Wisconsin allevavano mucche da latte e la regione divenne una delle più importanti aree di produzione dei latticini, in particolare formaggi. Il Wisconsin cambiò soprannome e divenne la terra dei formaggi americana e agli abitanti toccò il nomignolo di Cheeseheads, teste di formaggio. Uno dei problemi di avere grandi allevamenti di mucche da latte è che serve molto foraggio, specialmente in inverno, quando gli animali non possono andare al pascolo. Nel XVII secolo in America era stato introdotto il trifoglio, proprio come foraggio per le mandrie. E non solo è un ottimo alimento per gli animali da latte, ma ripristina l'azoto nei terreni impoveriti dalle colture intensive. Per questi motivi la sua coltivazione in Wisconsin divenne in poco tempo molto estesa. In particolare si diffuse un tipo di legume, il cosiddetto trifoglio dolce o meliloto, che prende il suo nome dall'intenso odore dolciastro che emette quando viene tagliato. Questo odore è dovuto alla presenza di cumarina, un composto chimico aromatico prodotto dalla pianta come protezione. Il trifoglio dolce può essere immagazzinato e conservato per lunghi periodi, purché si faccia molta attenzione all'essiccatura. Se per caso viene conservato umido, su di esso si sviluppano diversi tipi di funghi microscopici che convertono la cumarina presente nella pianta in dicumarolo, un potente anticoagulante.

nell'inverno del 1921, diversi capi di bestiame del Nord Wisconsin e dell'Alberta iniziarono a morire di una malattia mai vista prima. Le autopsie rivelarono che gli animali erano morti per emorragia interna e presentavano estesi ematomi. In alcune aree, tutti gli animali morivano in pochi giorni dall'inizio dei primi sintomi. La malattia si presentava in diverse forme. In alcuni casi era evidente che gli animali morivano a seguito di semplici operazioni, come la punzonatura o la limatura delle corna. La minima ferita non si rimarginava e gli animali morivano dissanguati. In altri casi il sanguinamento era interno e la causa della morte non appariva così evidente. Spesso gli animali malati abortivano e il danno per l'allevamento fu disastroso. Ma se era chiaro il motivo per cui gli animali morivano, non era chiaro che cosa provocasse queste emorragie letali. Frank Sheffield, un veterinario emigrato dall'Inghilterra che lavorava all'Ontario University, fu il primo a individuarne la causa. Inizialmente, un po' come tutti, pensava che la causa fosse di tipo infettivo, ma gli animali non avevano febbre e non sembrava esserci contagio tra gli individui sani e quelli malati. Frank iniziò a pensare che la causa dovesse essere legata all'alimentazione. L'inverno del 1921 era stato particolarmente rigido e la maggior parte degli allevatori aveva dovuto attingere esclusivamente alle riserve di trifoglio dolce immagazzinate per nutrire il bestiame. Frank scoprì che la malattia si era diffusa esclusivamente negli allevamenti che avevano utilizzato riserve di trifoglio dolce avariato. Incredibilmente, la Ontario University sospese i finanziamenti per questa ricerca e il brillante veterinario venne rimandato a insegnare. Frank ci rimase così male che decise di abbandonare del tutto la ricerca e andare a fare il missionario in Corea. Intanto, un altro veterinario e patologo, Lee Roderick, era arrivato alle stesse conclusioni e aveva scoperto che togliendo il trifoglio dolce dalla dieta degli animali, la malattia regrediva. Inoltre, se si facevano trasfusioni di sangue dagli animali sani a quelli malati, questi ultimi miglioravano rapidamente. Alla patologia venne anche dato un nome ufficiale, malattia emorragica da trifoglio dolce. Purtroppo, però, il problema si ripresentò nel 1929, quando, a causa della grande depressione economica degli Stati Uniti, molti allevatori, non avendo alternative, ripresero ad alimentare gli animali con trifoglio dolce avariato. Un allevatore, in particolare, Ed Carson, venne duramente colpito dalla malattia del bestiame e con lui la storia prese un'altra piega.

Ed Carson era un allevatore del piccolo villaggio di Deer Park nel nord Wisconsin, un paese di soli 187 abitanti nel 1929. Ed non aveva avuto molti capi malati per la sindrome emorragica fino ad allora, ma nel 1932 iniziarono i problemi. A dicembre due giovani mucche morirono, poi una più vecchia le seguì il mese dopo, poi altre due il mese successivo e il toro iniziò a perdere copiosamente sangue dal naso. Il veterinario gli disse subito che le sue mucche stavano morendo della malattia emorragica e che doveva cambiare immediatamente alimentazione al suo bestiame, ma Ed non poteva permettersi di comprare altro foraggio e in più non era convinto che il trifoglio dolce, che aveva sempre svolto il suo compito così bene, di colpo fosse diventato la causa di una malattia così letale. Gli consigliarono allora di andare alla stazione sperimentale di agricoltura a Madison per farsi confermare la diagnosi. Ed era disperato e non poteva permettersi di perdere altri animali. Così si mise subito in viaggio. Un sabato di febbraio del 1933, durante una tempesta di neve, Ed Carson caricò sul suo camioncino una giovenca morta, un secchio di sangue che non si coagulava e 100 libbre di trifoglio dolce avariato. Fece 200 miglia nella neve per arrivare a Madison e quando finalmente arrivò gli uffici della stazione sperimentale di agricoltura erano chiusi. Annoiato e frustrato cominciò a gironzolare per l'edificio finché non trovò un ufficio aperto. Pensando che magari qualcuno lì potesse aiutarlo, entrò. Quello era l'ufficio di Carl Link e del suo assistente di laboratorio Wilhelm Schöffel. Essendo sabato pomeriggio erano gli unici a lavorare nell'edificio. L'incontro fu piuttosto fortunato, perché Carl Link era un agronomo che dava consulenze agli agricoltori sulla qualità del suolo, sulle scelte relative al raccolto, sull'allevamento degli animali e soprattutto stava conducendo uno studio sulla presenza di cumarina nel trifoglio dolce. Ed portò nel laboratorio il sangue e il trifoglio avariato e raccontò la sua sfortunata situazione con il bestiame. Ma Carl non poté che confermargli la diagnosi. Si trattava chiaramente della malattia emorragica da trifoglio dolce. L'unica soluzione era smettere di nutrire gli animali con quel foraggio e tentare qualche trasfusione degli animali più gravi. Sconsolato, Ed tornò a casa, senza le risposte che avrebbe voluto sentire. Ma Carl e Wilhelm rimasero molto impressionati dalla tragedia personale di quel povero allevatore che aveva fatto 200 miglia nella tempesta per venire a chiedere una soluzione e a cui era stato risposto in sostanza che non c'era niente da fare. Da quel giorno i due cominciarono a pensare a quell'incontro non come un fatto casuale, ma come un segno del destino e si dedicarono anima e corpo alla ricerca di una cura per la malattia emorragica da trifoglio dolce.

Karl Link era l'ottavo dei 10 figli di un pastore protestante. Concluse il suo dottorato nel 1925 alla Wisconsin University e passò un paio d'anni in Europa a studiare coi premi Nobel Fritz Pregel e Paul Kerr. Tornò nel Wisconsin nel 1927 e divenne assistente di un professore universitario. La prima volta in cui sentì nominare la malattia emorragica da trifoglio dolce fu nel 1932, lavorando al Dipartimento di Biochimica del Minnesota. A quel tempo gli scienziati, pur avendo individuato la causa della malattia, non riuscivano ad estrarre l'elemento che la provocava. Così Karl decise di fare ricerche per conto proprio, tornando in Wisconsin dove la malattia era più diffusa. Si sapeva che la cumarina era la sostanza che dava il tipico odore dolciastro a quel tipo di trifoglio, ma anche che a questo odore dolce corrispondeva un sapore molto amaro, per cui il bestiame tendeva a non mangiarlo se c'erano delle alternative disponibili. Karl aveva quindi deciso di cercare di selezionare un tipo di trifoglio dolce che contenesse un basso livello di cumarina. Fu mentre stava facendo queste ricerche che incontrò Ed Carlson con la sua giovenca morta e il suo secchio di sangue che non si coagulava, incontro che gli fece cambiare immediatamente l'oggetto delle sue ricerche. Ora Karl voleva a tutti i costi isolare nel trifoglio dolce l'elemento che causava la malattia emorragica del bestiame. Quando Karl iniziò la sua ricerca, non esistevano dei test affidabili per misurare la coagulazione del sangue. Iniziò quindi una serie di esperimenti per misurare questo valore nel sangue dei conigli. Gli esperimenti consistevano nel dar da mangiare ai conigli il trifoglio dolce avariato o specifiche sostanze estratte dal trifoglio e poi verificare come e quanto si coagulasse il loro sangue. In particolare usò un coniglio di nome Bess per oltre 200 esperimenti durante 5 anni di lavoro. Ci vollero 6 anni perché Karl scoprisse la sostanza chimica responsabile della malattia da trifoglio dolce. Provarono una infinità di sostanze. A volte sembrava loro di essere sulla buona strada, ma poi qualcosa non funzionava e sangue di conigli continuava a coagularsi normalmente. Finalmente, la mattina del 28 giugno 1939, Campbell, uno dei membri del team di Karl, isolò il dicumarolo in forma cristallina. Quando Karl entrò in laboratorio, Campbell, che aveva lavorato tutta la notte, stava dormendo sul divano, mentre il suo assistente stava festeggiando bevendo da una provetta etanolo puro a 95 gradi.

La produzione massiva di Di Cumarolo iniziò subito e nel 1940 venne anche sintetizzato artificialmente in laboratorio, senza bisogno di estrarlo dalle sostanze naturali. Negli anni 40 entrò nella pratica medica per la cura di tutte le malattie che provocavano un'eccessiva coagulazione del sangue. Insieme alla sua diffusione nacquero però anche le prime perplessità. Qualcuno iniziò a sospettare che fosse pericoloso o che i suoi meccanismi non fossero perfettamente chiari. Uno dei punti più controversi riguardava l'interazione con la vitamina K. Fin dai primi tempi si era scoperto che la vitamina K aveva il potere di invertire l'effetto del dicumarolo, per cui l'uso bilanciato di queste due sostanze permetteva di curare i pazienti senza rischiare di rendere il loro sangue troppo fluido. Una delle principali origini di questa confusione fu incredibilmente un refuso. In uno dei primi report venne scritto per errore: la vitamina K non ha effetto come antidoto. Quel non era una sfortunata svista e purtroppo venne trascritta in altre pubblicazioni, finendo per essere inserita ufficialmente nei testi sulle malattie del sangue del 1942. Ci vollero molti anni perché questo malinteso scientifico venisse chiarito. Nel settembre del 1945, Karl Link decise di prendersi una pausa dalla ricerca perché il suo lavoro l'aveva completamente esaurito. Per staccare il cervello andò a fare una bella gita in canoa con la famiglia, ma durante l'escursione si trovò nel mezzo di un temporale, si bagnò completamente e tornò a casa con una pleurite. Da studente Karl aveva avuto la tubercolosi e i medici erano preoccupati che si potesse essere riattivata. Così passò 2 mesi in ospedale e altri 6 mesi in un sanatorio. Mentre il tempo passava lentamente, Karl iniziò a leggere un po' di tutto, finché non gli capitò tra le mani un trattato sulla storia della derattizzazione dall'antichità ai tempi moderni. Karl scoprì che il grande problema dei topicidi è che se sono molto efficaci sono anche molto pericolosi per l'uomo, se invece non sono letali per l'uomo sono poco efficaci coi ratti. A quel punto gli venne in mente che forse era possibile utilizzare le sostanze che aveva sintetizzato non solo come medicinale, ma anche come veleno per i topi. Dalla scoperta della struttura chimica del dicumarolo, altre 100 sostanze simili erano state prodotte come suoi derivati e Karl iniziò a studiarle tutte. Dopo la guerra, nel 1946, un suo ricercatore stava verificando l'effetto anticoagulante dei derivati del dicumarolo, indicati coi numeri dal 40 al 65. In questa ricerca si accorse che il numero 42 e il numero 63 erano molto più efficaci degli altri. In particolare il numero 42 sembrava essere abbastanza efficace per uccidere i topi, che invece avevano abbastanza vitamina K per invertire gli effetti di tutti gli altri. I composti venivano chiamati con la sigla WARF, che sta per Wisconsin Alumni Research Foundation, e come dicevamo prima, un numero progressivo. Il WARF 42 aveva tutte le caratteristiche per diventare un ottimo topicida, soprattutto perché era molto sicuro. Uccideva i topi, ma non era letale per gli uomini. Karl propose di studiarlo e venderlo con questo scopo. I suoi ricercatori pensarono che fosse impazzito, ma l'istituto di ricerca, che vedeva di buon occhio la possibilità di mettere a frutto le ricerche in qualche ambito commerciale, appoggiò la ricerca e il WARF 42 venne messo sul mercato con il nome commerciale di Warfarin. Il Warfarin divenne il veleno per topi più venduto degli Stati Uniti e ancora oggi sostanze simili sono usate per la derattizzazione in tutto il mondo. Ma cosa ancora più importante, stabilì un record assoluto di sicurezza. Nonostante le oltre 63.000 tonnellate di Warfarin vendute negli Stati Uniti, non è mai stato riportato un solo caso di morte accidentale causato da questo topicida.

L'enorme diffusione del warfarin ebbe però un effetto piuttosto devastante sul suo principio come medicinale per gli esseri umani. Già molti medici erano scettici e regnava una notevole confusione sul fatto che la vitamina K potesse o meno essere un valido antidoto in caso di sovradosaggio. È molto importante che un farmaco sul mercato, specialmente se ha effetti considerevoli sulle funzioni critiche dell'organismo, abbia un antidoto certificato. I medici sanno bene che il dosaggio è una materia complicata. Sola dosis venenum facit, diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. E in caso di errore di valutazione sui dosaggi, i medici volevano essere certi che ci fosse un piano B disponibile per invertire l'effetto del warfarin. E poi c'era un effetto psicologico altrettanto importante. Usare la stessa sostanza di un veleno per topi per trattare gli esseri umani sembrava davvero troppo preoccupante. Alcuni medici già vedevano le loro facce sui giornali sotto il titolo «Medico somministra veleno per topi a un paziente e lo uccide» e preferivano evitare di correre questi rischi, magari ricorrendo a farmaci meno efficaci ma con una nomea meno compromessa. Ma il 5 aprile 1951 successe qualcosa che cambiò le carte in tavola. Un giovane ufficiale della Marina americana, il capitano Julian Love, arrivò all'ospedale militare di Filadelfia dopo aver tentato di suicidarsi ingerendo una intera confezione di veleno per topi contenente ben 567 mg di warfarin puro. Julian aveva letto sulla confezione che il veleno era più efficace se preso più volte di fila, così per ben 5 giorni andò avanti fino a consumare l'intera scatola. Ma quando vide che il veleno non stava facendo abbastanza effetto da ucciderlo, ebbe un ripensamento e andò in ospedale per farsi curare da quelli che erano senza dubbio i sintomi della malattia emorragica da trifoglio dolce. I medici lo curarono somministrandogli vitamina K e Julian si riprese senza alcuna conseguenza. Il caso catalizzò l'attenzione della comunità medica, che ora aveva una prova evidente che il warfarin non era pericoloso per l'uomo nemmeno se assunto in dosaggi incredibilmente alti e che la vitamina K funzionava davvero come antidoto. Negli anni immediatamente successivi la produzione di warfarin come farmaco riprese e gradualmente divenne il farmaco anticoagulante di riferimento nella pratica clinica di quasi tutte le comunità mediche del mondo, ma la sua popolarità era destinata a crescere ancora grazie a un altro fatto clamoroso.

Nel 1955 il presidente americano Dwight Eisenhower era in vacanza nella casa dei suoceri a Denver quando venne colpito da un infarto cardiaco. Sul momento pensò che i sintomi fossero dovuti a un'indigestione, visto che a pranzo aveva mangiato diversi hamburger con la cipolla cruda. Ma i sintomi peggiorarono e venne portato di corsa al Fitzsimmons Veterans Hospital, dove,

Dopo un elettrocardiogramma gli venne diagnosticato un aneurisma ventricolare sinistro. Infrangendo il protocollo, il presidente informò la popolazione della sua malattia e dal momento che non esisteva ancora il meccanismo per cui il vicepresidente può prendere automaticamente il posto del presidente in casi estremi, Richard Nixon, che era suo vice, divenne una specie di sostituto provvisorio del titolare in carica. Inizialmente Eisenhower fu trattato con eparina, un altro tipo di anticoagulante. Poi passò al warfarin con un dosaggio di 35 mg a settimana. Il fatto che il presidente venisse curato con questo farmaco dà la misura di quanto fosse cambiata la sua immagine agli occhi della comunità medica e a sua volta questo evento rinforzò questa immagine positiva che continua fino ai nostri giorni, in cui il warfarin è tornato a far parlare di sé come di un farmaco potenzialmente utile a contrastare l'effetto coagulante del sangue provocato dal virus della Covid-19. Non sarebbe così strano, in fondo, se un farmaco con una storia così complicata e ricca di colpi di scena, dopo un lungo viaggio dalle balle di trifoglia ammuffite nelle stalle del Wisconsin fino ai più moderni laboratori di biochimica del mondo, non avesse in serbo qualche altro asso nella manica, ora che l'umanità sembra averne bisogno più che mai.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi di Dino Buzzati. Che ne è degli amici Corio? Che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la Doganella? Da tempo immemorabile, ogni estate mi invitavano per qualche settimana. Quest'anno, per la prima volta, no. Giovanni mi ha scritto poche righe per scusarsi, una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente. Quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro, nella solitudine dei boschi. Dei vecchi ricordi, oggi, per la prima volta, affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti. E all'improvviso si rivelano. Per esempio, da un'estate lontanissima, parecchio prima della guerra, era la seconda volta che andavo ospite dei Corio, torna a me la seguente scena. Mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano, che dava sul giardino. Anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto. Quando udii un piccolo rumore, un grattamento alla base della porta. Andai ad aprire. Un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe, attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone. Correva in modo goffo, avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo. Ma era così grazioso e fragile. Per caso, il mattino dopo, ne parlai a Giovanni. «Ah sì», fece lui, distratto, «ogni tanto qualche topo gira per la casa». «Era un sorcio piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Sì, me lo immagino, ma non ci fare caso». Cambiò argomento. Pareva che il mio discorso dispiacesse. L'anno dopo,

0: sera si giocava a carte. Sarà stata mezzanotte e mezzo. Dalla stanza vicina, il salotto dove a quell'ora le luci erano spente, giunse un clac, suono metallico come di una molla. Cos'è? Domando io. Non ho sentito niente, fa Giovanni evasivo. Tu, Elena, hai sentito qualche cosa? Io no, gli risponde la moglie, facendosi un po' rossa. Perché? Io dico, ma mi sembrava che di là in salotto ho un rumore metallico. Notai un velo di imbarazzo. Bene, tocca a me fare le carte. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, dal corridoio questa volta, e accompagnato da un sottile strido come di bestia. Dimmi, Giovanni, io chiedo. Avete messo delle trappole per topi? Che io sappia, no. Vero, Elena, sono state messe delle trappole. Lei. E che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono? Passa un anno. Appena entro nella villa, noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria animazione, razza soriana, muscolatura atletica, pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi. Dico a Giovanni. Ah, dunque, vi siete decisi finalmente. Chissà che spaventose scorpacciate fanno. Di topi qui non ci sarà penuria. Anzi, fa lui, solo di quando in quando. Se dovessero vivere solo di topi. Però li vedo belli grassi, questi mici. Già, stanno bene. La faccia della salute non gli manca. Sai, in cucina trovano ogni ben di Dio. Passa un altro anno e come io arrivo in villa per le mie solite vacanze, ecco che ricompaiono i due gatti. Ma non sembrano più quelli. Non vigorosi e alacri, bensì cascanti, smorti, magri. Non guizzano più da una stanza all'altra celermente. Al contrario, sempre tra i piedi del padroni, sonnolenti, privi di qualsiasi iniziativa. Io chiedo, sono malati? Come mai così sparuti? Forse non hanno più topi da mangiare. L'hai detto, risponde Giovanni Corio vivamente. Sono i più stupidi gatti che abbia visto. Hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi. Neanche il seme ci è rimasto. E soddisfatto fa una gran risata. Più tardi, Giorgio, il figlio più grandicello, mi chiama in disparte, con aria di complotto. Sai il motivo qual è? Hanno paura. Chi ha paura? E lui. I gatti hanno paura. Papà non vuole mai che se ne parli. È una cosa che gli dà fastidio. Ma è positivo che i gatti hanno paura. Paura di chi? Bravo, dei topi. In un anno, da 10 che erano, quelle bestiacce sono diventate 100. È altro che i sorcettini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti non osano attaccarli. E voi non fate niente? Ma qualcosa si dovrà pur fare, ma il papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare. Lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un grande strepito sopra la mia camera, come di gente che corresse. Patatrum, patatrum. Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi, casse e simili. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere ben grossi questi topi. Un tal rumore che stento ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando. Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi. In soffitto c'era la sarabanda questa notte. Vedo Giovanni che si scurisce in volto. I topi? Di che topi parli? In casa, grazie a Dio, non ce n'è più. Anche i suoi vecchi genitori insorgono. Ma che topi d'Egitto? Ti sarei sognato, caro mio. Eppure dico, vi garantisco che c'era il 48 e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto che tremava. Giovanni si è fatto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona, ma in questa casa ci sono degli spiriti. Anche io li sento spesso, e certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, non mi prenderai mica per un ragazzetto, spero. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Oh, ma coi topi hai la fissazione. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna. Non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui, di solito così gentile e mite. Più tardi è ancora Giorgio, il primogenito, a farmi il quadro della situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. Alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno. Tu li vedessi, sono dei mostri. Neri, come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti. Se vuoi sapere, sono stati loro a farli fuori. È successo di notte. Si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolici hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio, allora siamo saltati giù dal letto. Ma dei gatti non si è trovata traccia. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni. Non capisco come tuo papà non si preoccupi. Come no, il suo assillo è diventato, ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, che sarebbe peggio. Dice che tanto non servirebbe a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa. E poi, sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi decisamente contro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Dice che un giorno, quando saranno ancora di più, potrebbero anche vendicarsi. Alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto. Lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Il bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. Così per anni, finché l'estate scorsa aspettai invano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto. Silenzio. Finalmente. Una gran pace. Solo la voce dei grilli del giardino. Al mattino, sulle scale, incontro Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma mi sai dire come siete riusciti a far piazza pulita? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi, vieni, vieni, risponde. Vieni un po' a vedere. Mi conduce in cantina, là dove c'è una botola chiusa da un portello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna. Per la casa non ne girano che pochi. Sono qui sotto. Ascolta. Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo, come di materia inquieta e viva che fermenti. E frammezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiesi con un brivido. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fa presto. Accesi un fiammifero e sollevato il coperchio della botola, lo lasciò cadere giù nel buco. Per un attimo io vidi. In una specie di caverna, un frenetico brulichio di forme nere, accavallantisi smaniosi vortici. E c'era, in quell'aido tumulto, una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato. I topi. Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su, che mi fissavano, cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita. Pochi minuti basterebbero, tanto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido. Dicono, per esempio, che i due vecchi genitori Corio siano morti. Dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri li riporti un uomo del paese, lasciando il pacco al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l'abbiano occupata e che i Corio ne siano gli schiavi. Un contadino che si è avvicinato, ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso, dice di aver intravisto la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, vestita come una pezzente, e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano, avidi di cibo. Sembrava stanchissima ed afflitta. Come scorse l'uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato, quasi volesse dire: non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze.
1: Il racconto. Andrea Camilleri. Beatrice. Restiamo ai fatti nudi e crudi. Nel 1274, a Firenze, un bambino di 9 anni di nome Dante, figlio di un Alighiero di Bellincione d'Alighiero, incontra una bambina di 8 anni che si chiama Bice e che è figlia di tal Folco Portinari. Forse i due bambini si scambiano un sorriso o si guardano in cagnesco. Comunque l'incontro finisce lì. Ma quel fugace momento si radicherà nella memoria del bambino, ingigantirà, si dilaterà nel tempo. Nel 1277 Dante, che ha appena 12 anni, viene fatto fidanzare dal padre con Gemma di Manetto Donati. Nel 1283, Dante, diciottenne, incontra nuovamente Bice. La saluta e lei risponde gentilmente, di certo domandandosi chi sia quel giovane. L'incontro, così come il primo, non ha seguito. Ma quel saluto per lui diventerà un evento non solo personale, ma tale da creare un nuovo modo di far poesia e di considerare la donna. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi no l'ardiscon di guardare. Non è un po' troppo per un semplice saluto? E se la fanciulla avesse anche parlato, scambiato qualche frase, cosa sarebbe accaduto? Si sarebbe scatenato il panico in città? Tutti tremanti, muti e a occhi chiusi? 4 anni dopo, Bice si sposa con Simone di Geride Bardi e muore l'8 giugno del 1290. Dante invece si sposerà con Gemma probabilmente nel 1295. Dal matrimonio nasceranno 3 figli maschi e una femmina. È assodato che Dante e Beatrice, così Bice verrà ribattezzata dal poeta, non ebbero mai occasione di trovarsi a tu per tu e quindi di scambiare neppure una parola. Insomma, rimasero perfettamente sconosciuti l'uno all'altra. Eppure, in eterno, Beatrice sarà per Dante la donna mia, amata tutta la vita e infine sublimata come sua guida al paradiso. Devo confessare la mia assoluta e connaturata incapacità di comprendere questa storia che viene detta una sublime vicenda d'amore. Ma l'amore non è sempre una partita a due? La povera Bice è del tutto inconsapevole del finimondo che Dante provoca in suo nome. È lontana le mille miglia dal considerarsi un angelo o qualcosa di simile. È una buona moglie e una brava madre di famiglia. ignora, per dirla fuori dai denti, d'essere l'oggetto non dell'amore, ma del vizio solitario, tutto mentale, di Dante, il quale, quando si fissava sopra una cosa, non c'era verso. Francesco Petrarca, in una lettera all'amico Giovanni Boccaccio, scrive d'aver visto una volta sola Dante, quando ero fanciullo, venuto in casa a trovare il padre, col quale Dante andò poi in esilio. E così, pur tessendo smisurati elogi del sommo, Petrarca qua e là insinua qualche frasetta affermando che Dante era tenace nel suo proposito e di null'altro pensoso che di procacciarsi gran nome, e che niente al mondo sarebbe riuscito a deviarlo dall'intrapreso cammino. Dante dunque, ostinatamente, finisce col costruire una donna che nella realtà non è mai esistita, sovrapponendo questa sua impalcatura fantastica alla figura vera di Bice fino ad annullarla, a farla scomparire. Bisognerà attendere l'arrivo della poesia di Petrarca perché la donna venga riconsiderata nella sua inscindibile unità di anima e corpo. La forma vera, come la chiama il poeta. E, ironia della sorte, mentre di Beatrice sappiamo tutto, della Laura petrarchesca ignoriamo tutto. Una cosa però è comunque certa, che quella donna realmente esistette, che il poeta la vide per la prima volta il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone e che tra i due scoccò una travolgente passione. Ma non c'è dubbio alcuno che bisognerà aspettare ancora sino al Decamerone di Boccaccio per trovarvi finalmente un intero catalogo di donne così come erano e sono, senza esaltazione o denigrazione, coi loro difetti e le loro virtù. Ho avuto anch'io una Beatrice, che però veniva chiamata Bice. Ma la mia storia con lei attenne alla narrativa di Boccaccio, non alla poesia di Dante. La guerra, da noi in Sicilia, finì col finire dell'estate del 1943. Passato qualche mese d'assestamento, si scatenò in tutti una gran voglia di vivere. Il nostro gruppo, costituito negli anni del liceo e poi disperso nel periodo dello sbarco alleato, si riformò sia pure con alcune assenze che vennero ben presto rimpiazzate. Eravamo una dozzina di poco meno che ventenni, ragazzi e ragazze che non lasciavano passare un fine settimana senza organizzare dei balli che duravano dalle 8 di sera fino alle 3 e passa del mattino. Le riunioni avvenivano a turno nelle seconde case, in campagna o in riva al mare, in assenza dei genitori. Sempre a turno qualcuno di noi si incaricava delle vettovaglie. Bastavano tre grandi forme di profumato cudriruni, da tagliare a fette e appositamente ordinato al fornaio, e qualche bottiglia di buon vino. Eravamo tutto sommato parchi e non ci ubriacavamo. Tra di noi non ci furono mai storie d'amore, solo qualche caso di simpatia più accentuata. Questa voglia di stare insieme, ballando, bevendo, confidandoci le nostre speranze, si consolidò ancor di più con l'arrivo dell'estate del 1944. Ora ci vedevamo ogni giorno, al tramonto, e facevamo lunghe passeggiate. Era la prima estate per noi di pace, ed era anche, questo oscuramente lo presentivamo, un addio alla giovinezza. Poi un giorno, era, lo ricordo bene, il 1° luglio, Bice e Filippo ci sorpresero tutti annunciandoci il loro fidanzamento. I due ci confessarono che da tempo si frequentavano di nascosto. Non ci eravamo accorti di nulla. Per risarcire la compagnia di quello che giudicammo un tradimento, condannammo Filippo, che era il più grande di noi, avendo già 21 anni e il più ricco di famiglia, a pagare le vettovaglie per tutto il mese. Poi cominciai a notare che qualcosa da parte di Bice era cambiato nei miei confronti. Fino a quel momento io ero stato per Bice e lei per me un amico vero. Era una gran bella diciottenne, solare, più alta di me, lunghi capelli biondo rossicci, gambe slanciate e ben fatte. Vederla in costume da bagno era una goduria. Ballavamo spesso insieme Eravamo affiatati, soprattutto nel boogie-woogie. Dal momento che si fidanzò con Filippo, mi sembrò naturale che facesse coppia solo con lui. Ma un sabato di fine luglio mi si avvicinò dicendomi che aveva voglia di ballare con me. Mettiamo il boogie? No, un lento. Metti Stardust. Mentre ballavamo, con la mano che teneva dietro la mia schiena, mi strinse di più a sé, guardandomi insistentemente. A un tratto mi sussurrò: Lo dico solo a te. Ai primi d'ottobre mi sposo. Finito il disco, se ne tornò da Filippo, al quale non è che piacesse tanto ballare, preferiva sequestrare una vittima, un ragazzo o una ragazza, portarsela in disparte e parlare di filosofia. Sicché, quando poco dopo Bice tornò alla carica con me, non dimostrò nessun fastidio. Stavolta però il corpo di Bice aderì apertamente al mio, tanto che ne rimasi turbato. «Bice, che ti piglia?» le chiesi, sorpreso e a disagio. Non fare domande, stupido. Se a lei piaceva così. All'ultimo ballo mi mormorò all'orecchio: Il prossimo sabato tieniti la giornata libera. Il venerdì che venne, durante la passeggiata serale, Bice ci disse che, essendo i suoi genitori partiti, la sua casa al mare era disponibile. Perciò l'indomani sera il ballo si sarebbe tenuto da lei. E aggiunse che lei e Filippo ci sarebbero andati già dalla mattina. Poi, rivolta a me, domandò: Vieni anche tu? Fui tentato di rispondere di no. Che ci andavo a fare, il terzo incomodo? Ma il suo sguardo mi dissuase. Acconsentii. Partimmo l'indomani mattina in bicicletta. Bice, Filippo, io e Marina, la sorella 17enne di Filippo, che era il cane da guardia dei due fidanzati. Arrivati nella villa, indossammo il costume e scendemmo in spiaggia. Era difficile reggere il sole, stavamo sopra una graticola. Filippo aprì l'ombrellone trovato in casa e ci si rifugiò con Marina. Io e Bice entrammo in acqua. Nuotammo a lungo, poi ci fermammo. Bice immediatamente allacciò le sue gambe alle mie sotto il pelo dell'acqua. Ma non potevamo baciarci, dalla spiaggia ci avrebbero visti. Dopo un po' divenne nervosa, mi lasciò, prese a nuotare verso la riva. Appena arrivammo all'ombrellone, disse perentoria a Filippo: Ho una gran voglia di ricci, m'accompagni? Significava farsi un chilometro a piedi sulla sabbia sotto quel sole, fino alla scala dei Turchi. Filippo rifiutò e guardò me. Mi resi conto che quel rifiuto di Filippo era stato previsto da Bice. Presi il coltello dalla sacca e ci incamminammo. Appena fuori vista, ci mettemmo a correre. Il desiderio bruciava più del sole. La spiaggia era deserta. Ansanti, cademmo all'ombra di uno sperone di marna bianca. Per 2 ore facemmo furiosamente e ininterrottamente l'amore, senza scambiarci una parola, scordandoci dei ricci, del tempo, del mondo. Neanche mentre tornavamo aprimmo bocca. Non ci sfiorammo nemmeno con le mani. Quella sera ballò solo con Filippo e con me riprese ad essere l'amica che era sempre stata. E come allora non le domandai perché, non me lo domanderò neppure oggi. A 70 anni di distanza.
2: Il racconto. La rivincita di Tarzan di Alberto Moravia. Quell'estate, in mancanza d'altro lavoro più serio e degno di me, accettai di girare in bicicletta, in fila con altri cinque, per far la propaganda ai film di un cinema nuovo. Ciascuna bicicletta portava un cartellone colorato con una sillaba di 2 o 3 lettere e tutti e 6 insieme, sfilando lentamente per le vie della città, componevamo il titolo intero del film. Uomini sandwich su 2 ruote, insomma, eravamo. In fatto di mestieri ce n'è di meglio, tanto più che per renderci più visibili ci facevano indossare una tuta celeste nella quale sembravamo tanti angeli di quelli che si portano in giro nelle processioni per le feste di Pasqua. Ma tant'è, se volevo mangiare quel mestiere avevo da fare. Portai in giro Amami stanotte, Fiamme sull'arcipelago, Due cuori nella tempesta, La figlia del vulcano e parecchi altri. Io stavo sempre sulla bicicletta di testa perché, avendo ormai 50 anni, con tutti i capelli bianchi ero sempre il più vecchio e però l'agenzia affidava a me la responsabilità della carovana. Dietro di me veniva Poldino, ragazzetto biondiccio di 17 anni, dal viso aguzzo come il muso di una faina, dagli occhi di vetro celeste. Quanto al carattere, violento e insubordinato, proprio un discolo. Gli altri quattro erano anche loro ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Avrei potuto essere il padre di tutti e cinque loro, infatti per gioco mi chiamavano zio. Erano tutti della stessa razza di Poldino, ragazzacci venuti su nel dopoguerra con la borsa nera, i negri americani e le signorine. Su di loro non avevo alcuna autorità, come avvertii subito l'agenzia, e loro ogni volta che potevano facevano lega contro di me. Era d'estate, di luglio, e girare per le strade piano piano sotto il sole che scottava era veramente una pena. Il percorso poi era lungo e senza soste. Partivamo dal cinema dietro Santa Maria Maggiore, percorrevamo a passo d'uomo via Cavour, piazza della Stazione, via Volturno, via Piave, via Salaria, via Po, via Veneto, via Bissolati, via Nazionale, via De Pretis e poi, finalmente, di nuovo Santa Maria Maggiore. Questo giro lo facevamo varie volte, la mattina e il pomeriggio, secondo i patti con l'agenzia. Di squadra poi ce n'erano due, una di uomini, vestiti come ho detto di celeste, e una di donne, vestite loro anche peggio di noi altri, con le tuniche bianche coperte di lustrini d'argento e i pantaloni alla zuava gialli oro. Una di quelle mattine partimmo al solito dal cinema con un cielo rannuvolato, che dapprima mi fece sperare che il caldo degli altri giorni fosse finalmente diminuito. Ma come ci mettemmo in marcia mi accorsi subito che l'afa, proprio a causa di quelle nuvole scure che annunciavano il temporale, era aumentata. Sudavo nella mia tuta chiusa, peggio che se ci fosse stato il sole, e in quell'aria greve mi pareva che ad ogni giro di pedale mi si gonfiassero le mani, i piedi e la faccia, come se il sangue stesse per schizzarmi fuori dalla pelle. Il titolo del film, quel giorno, era La rivincita di Tarzan, in Technicolor. Io avevo la sillaba la ri, poi veniva Poldino con vinci, poi in ordine ta di Tarzan. Sui cartelloni si vedeva Tarzan vestito di pelli come un selvaggio che lottava contro uno scimmione e in disparte spaventata una bella ragazza, anche lei mezza nuda. Ora, come ci muovemmo lenti lenti in quell'aria afosa da terremoto, mi accorsi subito che dietro di me si era formata la solita lega. L'agenzia pubblicitaria ci raccomandava soprattutto che non facessimo chiasso, non fumassimo e non parlassimo. Dovevamo insomma dare l'impressione di essere quasi delle macchine, come le biciclette, muti, lenti, apatici, senza espressione. Così la pubblicità, dicevano, era veramente efficace perché la gente non si occupava di noi e guardava i cartelloni. Ho detto che gli altri cinque avevano fatto lega e mi spiego. Appena fummo nel piazzale della stazione, sentii i cinque dietro di me che si facevano l'uno con l'altro il verso di Tarzan, così come si odia al cinema. Non tanto forte, è vero, ma abbastanza perché i passanti lo sentissero. Io non potevo voltarmi perché dovevo guidarli, e se mi voltavo c'era il caso, in un luogo come il piazzale della stazione, che tutta la carovana andasse a finire sotto le ruote di un autobus. Ma come entrammo in via Volturno, mi girai e dissi forte: «Ma che cos'è questa buriana?» Sapete cosa mi rispose Poldino? Un versaccio osceno. Non dissi nulla e proseguì verso il Ministero delle Finanze. Passammo il Ministero, imboccammo via Piave. A Piazza Fiume la guardia, in cima alla sua torretta strisciata di bianco e di nero, fermò il traffico e anche noi dovemmo sostare. Ne approfittai per mettere i piedi a terra e voltarmi per vedere come andavano le cose. Mi accorsi subito che andavano malissimo. O che ci avessero l'appuntamento o che le avessero incontrate per caso, Poldino e gli altri avevano trovato due ragazzotte, di quelle che vanno in giro a vendere i fiori per i ristoranti, basse e storte, l'una bionda e l'altra bruna, e ci scherzavano come se la carovana pubblicitaria non fosse esistita. Poi, come la guardia levò il bastone, ecco le due ragazze saltare in canna, la bruna a Poldino e la bionda a quello dopo Poldino. Questa volta mi arrabbiai perché ho il senso del dovere e questo era troppo. Smontai, mi avvicinai a Poldino e gli dissi senza alzare la voce: «Falla scendere, andiamo, e non far storie». Lui, forse ringalluzzito da quella scorfana che gli si aggrappava al manubrio, rispose: «Ma che vuoi? Chi ti conosce?» «Andiamo», dissi, e presi la ragazza per un braccio. «Giù le mani», gridò lei, e Poldino: «Guarda un po' quel vecchiaccio, mette le mani addosso alla mia ragazza». Intanto tutto il traffico si era fermato. Le automobili dietro di noi strombettavano e la gente ci circondava e commentava il fatto. Manco a dirlo, erano tutti contro di me. Capii che non c'era niente da fare. Risalii in bicicletta e il cuore pieno di veleno presi per via Salaria. All'incrocio di via Salaria con via Po girai in direzione del Corso d'Italia, ma subito mi accorsi che giravo solo, perché Poldino e gli altri si dirigevano verso Piazza Quadrata. Mi fermai, sperduto, gridai: «Dove andate? Di qui?» Poldino si fermò anche lui e rispose: «Andiamo al Tevere a fare un bagno». «Ma che siete matti?» E lui con disprezzo: «Il matto sei tu, con quei capelli bianchi, vestito di celeste come un pagliaccio». Le ragazze ridevano e io mi vergognai, e sebbene dalla rabbia mi sentissi anche di ammazzarlo, mi rassegnai una volta di più. Prendemmo per via Po, facemmo tutto viale Liegi, piazza Ungheria e tutto viale Parioli. Ormai era Poldino a condurre la carovana e io venivo per ultimo, anche perché c'ho il fiato corto e loro adesso andavano a volata. Adesso il titolo del film si leggeva in questo modo: «Vinci Tarzan di Lari», che non significava proprio niente, e i passanti sui marciapiedi si fermavano a guardare quei cinque ragazzi con quelle due sgualdrinelle in canna che correvano per di fiato, vestiti di celeste e inseguiti da un vecchio, anche lui vestito di celeste, e scuotevano la testa e ridevano. Loro poi adesso urlavano il verso di Tarzan come se fossero stati davvero in una foresta e non sotto i platani di una strada di Roma. Da piazza Santiago del Cile comincia la discesa e mi distaccarono, così che alla fine giunsi solo all'acqua cetosa. Persi strada un paio di volte, tornai indietro e finalmente mi parve di vederli lontano che sfilavano per un sentiero lungo la sponda del fiume. Furente, fradicio di sudore, mi slanciai in quella direzione. Avevano scelto un punto dove la sponda del Tevere si allarga come una piattaforma naturale, sabbiosa e tutta coperta di cespugli. Il Tevere lì fa una svolta che sembra un serpe e sull'altra sponda si vede una di quelle reti a ruota che vanno su e giù per forza di corrente. Li trovai che avevano gettato in terra biciclette, cartelloni e ogni cosa e già si spogliavano. Le due ragazze almeno si erano nascoste dietro un cespuglio, loro neppure si nascondevano. Saltai giù dalla bicicletta e furioso corsi addosso a Poldino che stava levando le gambe fuori dai pantaloni e gli gridai: «Ma scalzone, questa è la tua coscienza, eh?» Ma lui arrogante: «Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi? Me lo dici che vuoi?» Ad ogni «che vuoi» mi dava una manata al petto, proprio sotto la gola, con una sola mano, perché con l'altra si reggeva le mutande. E io, un po' per l'affanno della corsa, un po' per l'età, mi sentivo vacillare sulle gambe e alla fine, ad un quarto urtone, andai per terra. Subito, come ad un segnale, si sfrenarono. Le ragazze vennero fuori dal loro cespuglio tenendosi per mano, in sottoveste bianca di cotone, poco belle a dire il vero, perché come ho già detto erano basse e tarchiate, strette di petto ma di fianchi robusti, come appunto tutte le mendicanti e vagabonde che mangiano poco e camminano molto. E gli altri cinque, come a un ballo, vennero loro incontro reggendosi le mutande con le mani. Cominciarono a ballare tra i cespugli, poi presero a correre e ad inseguirsi. Poldino gridava: «Sono Tarzan, ora ti acchiappo e ti porto via». E ruggendo come Tarzan ricorreva la bruna che era una pietà a vederlo. La metà giusta di lei, bianco, sparuto, gracile. Finalmente a salti e a corse andarono al fiume e si gettarono tutti nell'acqua, uno dopo l'altro. Sulla riva non ci rimasi che io a sorvegliare le tute azzurre e i cenci femminili. Io, vestito di celeste e coi capelli bianchi, come un pagliaccio. E la faccia di disoccupato cronico e la sigaretta nazionale mezza vuota tra le labbra che mi tremavano. Ero mortificato, quasi da piangere. E se da una parte odiavo loro per avermi trattato in quel modo, dall'altra odiavo me stesso per non aver avuto il coraggio di liberarmi del senso del dovere. Ancora adesso, che non c'era più niente da fare, guardandoli che nuotavano felici in mezzo al Tevere, non potevo fare a meno di domandarmi ansioso che diranno all'agenzia. E mi arrabbiavo di provare questo timore e al tempo stesso non potevo fare a meno di provarlo. Avrei voluto essere come loro, gettarmi anch'io nell'acqua e fare anch'io il verso di Tarzan, scherzando con le due ragazze. Ma ero vecchio e avevo il senso del dovere, non c'era più niente da fare. Fortunati in tutto, sguazzarono nell'acqua finché il cielo non si fece nero e le prime gocciole non accaponarono le acque gialle del Tevere. Allora uscirono dall'acqua e Poldino gridò che quella pioggia ci voleva. Così, se gli avessero fatto osservazione, avrebbe potuto dire che erano stati costretti a ripararsi. Una delle ragazze, come si fu vestita, si avvicinò a me e mi domandò una sigaretta. Gliela diedi. E allora anche la bionda ne volle una. E poi tutti i cinque ragazzi, anche loro, e così rimasi senza sigarette. Ma facemmo pace. Intanto le nuvole, dopo quelle poche gocciole, erano passate sul Tevere e si erano allontanate verso la campagna. Ci rimettemmo in fila, secondo il titolo del film, e ci avviamo lungo l'argine verso l'acqua cetosa. Qui le due ragazze presero l'autobus e noi risalimmo per viale Parioli. Poco più tardi, a passo di funerale, sfilammo tra le macchine di lusso e i caffè, nel mezzo di via Veneto.
3: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina.

0: cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero,

0: Dalla rivista storica di National Geographic. Blaise Pascal, il matematico mistico. Il 19 giugno di 400 anni fa nasceva l'intellettuale francese che nella sua breve esistenza lasciò un contributo fondamentale e a volte sottostimato alla storia del pensiero. Di Luigi Coiazzi. Quando si spense nel 1622 a Parigi, Blaise Pascal non aveva ancora 40 anni. Eppure, il matematico, filosofo e fisico francese, nato a Clermont-Ferrand il 19 giugno 1623, aveva già lasciato una traccia indelebile nella storia del pensiero europeo. Avrebbe dato il suo nome a un teorema di geometria, a una legge della dinamica dei fluidi e a un'unità di misura della pressione, a riprova dell'ampiezza delle sue conoscenze e degli ambiti nei quali ha offerto dei contributi fondamentali al sapere umano. La sua genialità non fu solo universale, ma anche precoce. Tra le numerose testimonianze al riguardo, la più nota è forse quella raccontata dalla sorella maggiore Gilberte, che scrisse la sua biografia, ed è probabilmente spuria. A 12 anni Blaise, ancora digiuno di geometria, avrebbe ricostruito da solo il teorema di Euclide relativo alla somma degli angoli interni di un triangolo. Questo sviluppo precoce fu sicuramente favorito dall'ambiente familiare. Il padre Étienne, magistrato, vantava una notevole cultura, soprattutto scientifica e musicale, che si sforzò di trasmettere ai tre figli nati dal matrimonio con Antoinette Bégon, Gilbert, Blaise e Jacqueline. Alla morte precoce della moglie, avvenuta nel 1626, quando Blaise aveva appena 3 anni, Étienne decise di abbandonare la professione per dedicarsi all'educazione della prole. Qualche anno più tardi si trasferì a Parigi, dove iniziò a frequentare il circolo di padre Mersenne, centro dei principali dibattiti scientifici dell'epoca. Erano tempi di grande incertezza politica e sociale. Mentre decenni di guerre di religione incrinavano definitivamente l'unità del cristianesimo, il recente conflitto con la Spagna metteva a dura prova le finanze statali francesi ed Étienne fu costretto a ritornare sui suoi passi. Le perdite causate da alcuni sfortunati investimenti lo costrinsero ad accettare l'incarico di esattore che avrebbe portato la famiglia a trasferirsi a Rouen. Fu proprio in quel periodo, non ancora ventenne, che Blaise iniziò a fare conoscere il suo genio al mondo. Nel 1640 compose un breve trattato di geometria, Saggio sulle coniche, oggi perduto. Quindi, per aiutare il padre nei complicati calcoli richiesti dalla sua funzione di esattore delle imposte, iniziò a lavorare all'invenzione di una delle prime macchine calcolatrici. L'apparecchio, che vide la luce nel 1642 e sarebbe passato alla storia come Pascalina, era in grado di sommare e sottrarre effettuando in automatico il riporto tramite un complesso sistema di ruote dentate. Gli anni di Rouen furono decisivi anche per la maturazione del suo approccio sentimentale alla scienza, che avrebbe contribuito ad aprire la strada all'illuminismo. In quel periodo, il tema al centro del dibattito scientifico era il vuoto. La vecchia teoria medievale dell'horror vacui, secondo cui il vuoto in natura non esiste, ancora sostenuta da Cartesio, era stata messa in crisi dagli esperimenti di Evangelista Torricelli. Nel barometro, ideato dal fisico italiano, L'altezza della colonna di mercurio in un tubo di vetro sigillato a un'estremità diminuiva fino a raggiungere il punto di equilibrio con la pressione atmosferica, lasciando la parte del tubo superiore vuota. Pascal ripeté i test di Torricelli, ma li portò fuori dai laboratori per farne dei veri e propri eventi pubblici. Al posto del mercurio utilizzò in alcune occasioni il vino rosso, che probabilmente faceva più presa sullo spettatore medio francese, e poi realizzò una celebre versione dell'esperimento in cima a una collina, il Puy de Dôme, per dimostrare come la pressione atmosferica variava con l'altitudine. La vita di Pascal fu costellata anche da una serie di eventi dolorosi che lo segnarono profondamente, influenzandone il percorso intellettuale. Poco dopo i 20 anni, le sue condizioni di salute, da sempre cagionevoli, peggiorarono progressivamente, fino a renderlo praticamente incapace di ingerire cibi solidi. Si è ipotizzato che soffrisse di tubercolosi o forse di un tumore allo stomaco. A Rouen, Blaise entrò in contatto con un'austera variante del cattolicesimo osteggiata dalla Chiesa romana, il giansenismo, che lo avrebbe accompagnato per il resto della vita. Fu caratteristico di Pascal affrontare l'esperienza della sofferenza oscillando tra il conforto della fede e la ricerca dei divertissements, distrazioni, offerti dalla vita sociale. Con questo spirito, nel 1647 si trasferì a Parigi, dove visse quello che lui stesso avrebbe definito il suo periodo mondano, fatto di frequentazioni dei salotti letterari e dei personaggi dell'alta società dell'epoca. Nel 1651 due avvenimenti ne segnarono l'esistenza. Scomparve suo padre. E poco dopo l'adorata sorella minore Jacqueline decise di prendere i voti ed entrare nel convento di Port-Royal, un evento che Pascal visse come una sorta di abbandono. Nel 1654 arrivò un'altra svolta fondamentale. Nella notte del 23 novembre di quell'anno, Pascal visse un'intensa esperienza mistica descritta nei dettagli in uno scritto che sarebbe stato trovato alla sua morte, cucito nei suoi abiti, e che lo riportò a riscoprire il senso di Dio. Il rinnovato fervore spirituale lo spinse ad allontanarsi sempre più spesso dagli studi scientifici per dedicarsi a lunghi periodi di ritiro nello stesso convento di Port-Royal. Qui aumentò il suo impegno in difesa del giansenismo, che proprio in quel periodo venne esplicitamente bollato come eretico da due successive bolle papali. Tra il 1656 e il 1657, con lo pseudonimo di Louis de Montalt, Pascal compose quello che viene considerato uno dei capolavori della letteratura francese, Le Provinciali. Si tratta di una raccolta di lettere che da un lato miravano a respingere gli attacchi contro la teologia giansenista, e dall'altro criticavano i suoi più acerrimi oppositori, i gesuiti, rimproverandogli il lassismo morale e l'indulgenza verso le debolezze umane. L'amore per la scienza, comunque, non avrebbe mai abbandonato Blaise. Lo testimoniano gli studi del 1658 sul problema geometrico di un particolare tipo di curva, la cicloide, che il filosofo e scienziato tedesco Gottfried Leibniz utilizzò in seguito per arrivare alla scoperta del calcolo infinitesimale. Qualche anno prima, Confrontandosi con il matematico Pierre de Fermat in uno scambio epistolare, Pascal aveva messo a punto uno dei primi approcci al calcolo delle probabilità, disciplina che avrebbe conosciuto notevole fortuna nei decenni successivi. Il 19 agosto del 1662 Blaise morì, probabilmente per le conseguenze della malattia che l'aveva accompagnato per tutta la vita. Un excursus sull'eredità lasciata da Pascal all'epoca contemporanea sarebbe incompleto senza un riferimento alla sua capacità di cogliere il senso di spaesamento dell'essere umano di fronte alla dolorosa tragicità dell'esistenza che espresse nel suo capolavoro frammentario e incompiuto, I pensieri. Non so chi mi abbia messo al mondo, né che cosa sia il mondo, né che cosa sia io stesso. Mi trovo confinato in un angolo di questa immensa distesa, senza sapere perché sono qui piuttosto che altrove. Tutto quello che so è che debbo presto morire. Ma quel che ignoro di più è questa stessa morte. In questa assenza di punti di riferimento, aperta dalla rivoluzione astronomica del secolo precedente, che aveva scalzato l'essere umano dal centro dell'universo, Pascal identifica un unico strumento per orientarsi, la dignità del pensiero. L'uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Lavoriamo quindi a pensare bene. Ecco il principio della morale. Parole che risuonano come un'invocazione e un monito alle orecchie altrettanto smarrite di una nuova epoca di crisi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come vincere la paura di parlare in pubblico? Si chiama glossofobia. Ne soffrono quanti si sentono in ansia alla sola idea di fare un discorso davanti a un gruppo di persone. Sudorazione, tachicardia e agitazione sono alcuni dei sintomi più comuni, ma nei casi più gravi si può arrivare a veri e propri attacchi di panico. Per fortuna vengono in aiuto gli esperti con tre trucchi infallibili. Di Monica Morandi. Vi sono persone che alla sola idea di parlare in pubblico vengono colte da forte ansia, accompagnata da sudorazione, bocca secca e tremori. Queste persone soffrono di glossofobia, termine che definisce la paura di rivolgersi a una platea o semplicemente a un gruppo di persone. Nei casi più gravi, il disturbo può causare attacchi di panico e perdita di controllo. Non si tratta solo di timidezza. Le origini del problema affondano nel passato, spesso nell'infanzia, e sono legate alle relazioni con i genitori e ai feedback ricevuti da piccoli dall'ambiente, famiglia, scuola, gruppo dei pari, eccetera. Può trattarsi di ripetute osservazioni del tipo «come parli male?», «mangi le parole?», «ripeti sempre le stesse cose?», dici stupidaggini, oppure alle prese in giro dei compagni di scuola o delle osservazioni negative dell'insegnante davanti alla classe. L'atteggiamento ipercritico dei genitori sull'espressione dei figli potrebbe generare bassa autostima e senso di inadeguatezza, spiega Davide Algeri, psicologo e psicoterapeuta breve strategico di Milano. In altri casi i genitori con aspettative troppo elevate tendono a sovraccaricare i ragazzi di responsabilità, inculcando in loro il timore di essere deludenti e non all'altezza. A sua volta questa idea suscita la paura di perdere i propri genitori, coinvolgendo profondamente l'affettività. Prosegue lo psicologo. Altre volte accade l'inverso. Il forte attaccamento ai genitori e la paura di perderli genera l'autoconvincimento di aspettative elevate che non hanno riscontro nella realtà, ma che sono solo frutto delle fantasie dei ragazzi. A crearle potrebbe anche essere una forte sensibilità che spinge a far felici i genitori per non farli soffrire. In mancanza di feedback che supportino la fiducia in se stessi, tutti questi timori riemergeranno nelle relazioni da adulti sotto forma di un senso di inadeguatezza e della paura di non andare bene. Si temerà di essere rifiutati, emarginati, di perdere il lavoro, ma soprattutto che gli altri si allontanino da noi. Spiega Davide Algeri. La fortissima paura alla base della glossofobia è quella del giudizio, che ne nasconde un'altra ancora più intima, quella di perdere la stima altrui e di rimanere soli. Come esseri umani cerchiamo sempre le relazioni e in presenza di traumi infantili che le hanno ferite è facile che si generi insicurezza nell'esporsi e nel costruirne di nuove nel corso della vita. Completano il quadro la timidezza caratteriale, le scarse doti comunicative e l'incertezza sull'argomento che si deve affrontare. Quando si manifesta l'ansia è molto difficile da gestire, pertanto è necessario lavorare sulla prevenzione. Il primo passo è autorizzarsi all'errore. Spesso non ci autorizziamo a sbagliare, mentre accettare l'idea che tutti sbagliano e che quindi anche noi possiamo sbagliare allevia notevolmente l'ansia, spiega Algeri. Il momento più temuto in ogni presentazione è l'ingresso in scena, per il quale sarà molto utile la tecnica della visualizzazione dell'esito positivo. Continua il nostro esperto. Utilizzata dai grandi atleti, è una profezia positiva che consente di immaginarsi mentalmente oltre il problema. Come il saltatore in alto che ha superato l'asticella, o il calciatore che ha segnato un gol. Da attuare giorni prima va corredata immaginando gli applausi, la soddisfazione per la buona performance e le sensazioni positive ad essa associate. Per ottimizzare la performance oratoria sarà utile fare delle prove preliminari davanti ai familiari oppure osservandosi allo specchio. Meglio ancora sarà filmarsi e rivedersi in video per correggere gli eventuali difetti di dizione, modulare il volume della voce e controllare la gestualità involontaria. Il punto fermo rimane comunque la buona conoscenza del tema da trattare, che andrà preparato con cura fissando i punti chiave del discorso in un'apposita scaletta. L'ansia si vince anche entrando in sintonia con il pubblico. Questo aspetto andrà curato sin dall'esordio del discorso, in modo che fra l'oratore e l'audience si crei la giusta empatia. Il consiglio per rompere il ghiaccio è fare un'apertura simpatica e leggera, suggerisce Algeri, che crei subito un'atmosfera di fiducia e simpatia. È una simbolica stretta di mano con chi ascolta, che predispone all'attenzione e all'interesse per le vostre parole. Si va dal classico «sono molto contento di essere qui fra voi» ad accenti decisamente più emozionali. Di solito, soprattutto nei discorsi professionali, tendiamo ad evitare di trasmettere agli altri le nostre emozioni. Ma per quanti vivono il contatto con l'audience come fonte d'ansia, portare esperienze personali emotivamente cariche può aiutare ad avvicinare il pubblico. Spiega Algeri. Soprattutto in fase iniziale è molto utile esprimere le proprie emozioni. Se si è molto emozionati, è vantaggioso farlo sapere al pubblico, poiché questa anticipazione alleggerisce l'atmosfera creando empatia, condivisione e solidarietà. Ammettendo una debolezza ci si sente poi più forti, in quanto si percepiscono le persone dalla propria parte. Nel prosieguo del discorso, anziché fare una presentazione fredda e distaccata, il consiglio è di inserirvi qualche battuta e qualche aneddoto personale che trasmetta emozionalità. Rispetto ai contenuti asettici, questi accenni personali aumentano significativamente l'attenzione dell'audience, suscitano simpatia e rendono l'intervento coinvolgente, spostando il focus dalla performance dell'oratore alla condivisione delle informazioni e delle emozioni, conclude lo psicologo milanese. Se la paura di parlare in pubblico è talmente intensa da porre dei limiti nella propria professione, sarà bene rivolgersi a uno psicoterapeuta. La terapia breve strategica si avvale di tecniche paradossali basate sullo stratagemma di guardare in faccia la paura, prima esasperandola e poi ridimensionandola. Spiega Davide Algeri. Di fronte alle paure, il nostro cervello cerca di scappare e di rassicurarsi. Ma il problema è che ogni volta che scappiamo, il cervello percepisce un segnale di pericolo. Quindi, paradossalmente, più cerchiamo di fuggire le paure e di rassicurarci, più accresciamo le paure stesse e l'ansia a esse legata. Grazie alle tecniche paradossali, la terapia breve strategica allena il cervello ad andare incontro alla paura e a ridimensionarla. Nello specifico, al paziente vengono fatte immaginare situazioni paradossali dall'esito catastrofico. Per esempio, si immagina di balbettare davanti al pubblico, che questo tiri i pomodori fra le risate generali, oppure di avere un attacco di panico e di svenire, o ancora di scivolare e planare in mezzo alla platea in stile Fantozzi. Dinanzi a esiti immaginari, così disastrosi e irreali, il paziente stesso finisce per ridere e sdrammatizzare, il che aiuta già molto a sciogliere l'ansia. Segue un percorso personalizzato, formulato ad hoc, in base alle cause che hanno generato la glossofobia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero le montagne. Clima, qualità dell'aria, riserve d'acqua e varietà di piante subirebbero un duro colpo. Provate a immaginare un mondo piatto o quasi, dove infuriano venti e tempeste, mentre tutti i popoli si mischiano. Di Massimo Manzo. Alcuni le scalano per professione, altri vi si recano in villeggiatura e in molti ci vivono, godendo dei vantaggi offerti dall'aria pulita e dalla natura incontaminata. Ma è normale, perché da sempre le montagne hanno ispirato sentimenti contrastanti, dal terrore per la loro imponenza alla voglia di sfidarle o di elevarsi spiritualmente toccando nelle cime. La loro importanza non è però solo simbolica. Da milioni di anni la presenza delle catene montuose influisce infatti sul clima e sugli equilibri ecologici globali, oltre a determinare il confine naturale di intere nazioni. Ma cosa succederebbe se questi silenziosi giganti scomparissero all'improvviso? Di certo, gli effetti sarebbero in grado di stravolgere notevolmente la nostra vita. Vette irraggiungibili. Sulla Terra esistono oltre 1 milione di montagne e nel complesso più della metà della superficie del pianeta è occupata da rilievi montuosi, con profili diversi a seconda dell'effetto erosivo degli agenti atmosferici e dell'epoca di formazione. Le montagne più antiche sono meno alte di quelle recenti. Ad accomunare ogni montagna, peraltro, è l'essere nata dallo scontro tra placche tettoniche, ovvero parti della crosta terrestre. Nel dettaglio, una montagna, per essere definita tale, oltre a essersi formata almeno 2,6 milioni di anni fa, deve avere un'altezza superiore a 600 metri sul livello del mare. Proprio a causa della loro altezza, le montagne sono paragonate a sentinelle, in grado di avvertirci in anticipo su molti fenomeni meteorologici, afferma Piero Di Carlo, professore di fisica dell'atmosfera e climatologia all'Università di Chieti Pescara. La loro presenza ha influenzato la nostra conformazione del paesaggio terrestre. Clima ostile. Dal punto di vista climatico, infatti, le montagne hanno sempre influito sulla regolazione delle temperature e se sparissero di colpo, dovremmo fare i conti con un'autentica catastrofe ecologica. Catene montuose come le Alpi o gli Appennini sono in grado, nello scontro con le masse d'aria carica di vapore acqueo, di favorire le precipitazioni, contribuendo a ridurre l'effetto serra e limitando la quantità di vapore nell'atmosfera, spiega Di Carlo. Lo stesso avviene con la CO2, che tende a essere sottratta attraverso la folta vegetazione presente in montagna, che svolge così un ruolo stabilizzatore. In breve, se fossimo privati dei monti, avremmo un'accelerazione degli effetti negativi del cambiamento climatico a cui già assistiamo oggi, con un forte innalzamento delle temperature e dei livelli di umidità che complicherebbero la vita di moltissime comunità, animali e umane. Ma le montagne fungono anche da formidabili barriere naturali contro fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi. Inondazioni, tempeste e uragani diventerebbero talmente frequenti da rendere impossibile qualsiasi attività agricola. Per non parlare delle risorse idriche, che diminuirebbero in modo drammatico. Le nevi e i ghiacciai montani possono conservare grandi quantità di acqua per molto tempo e oggi custodiscono la maggior parte delle fonti di acqua dolce, precisa l'esperto. Venendo meno le riserve montane, dovremmo ricorrere in maniera pesante a costosi sistemi artificiali di depurazione. Ci sarebbero i fiumi, ma solo quelli nati da sorgenti sotterranee. Ecosistemi perduti. Insieme alle attività idriche, l'assenza delle montagne causerebbe una reazione a catena sul piano ecologico. Oltre alla diminuzione delle riserve di legname e dei pascoli per il bestiame, perderemmo un numero incredibile di specie animali e vegetali, con patrimoni genetici unici, in grado di produrre beni alimentari e sottoprodotti pregiati, come la lana cashmere, proveniente dall'omonima regione montuosa, incastonata tra l'India e Pakistan, il cashmere. Le capre stanziate su quelle montagne sono capaci di sviluppare una fibra più resistente proprio a causa delle temperature rigidissime diffuse a quelle altitudini. I rilievi montuosi sono caratterizzati da una biodiversità animale e vegetale unica, che andrebbe inevitabilmente perduta, dato che la flora montana e numerose specie di piante riescono a crescere solo a determinate altitudini, spesso superiore ai 1000-2000 metri, e non possono sopravvivere in pianura o in collina, chiosa Di Carlo. Stambecchi, camosci, caprioli, lupi e orsi, insieme a migliaia di specie di uccelli, sarebbero costretti a spostarsi più in basso, perdendo le loro abitudini e rischiando l'estinzione. Anche la salute dell'uomo peggiorerebbe. In montagna, la rarità di pollini e spore rende l'aria più salubre, un vero toccasana per chi soffre di asma o altre patologie respiratorie come allergie o problemi polmonari. Non a caso, in passato, i medici consigliavano lunghe villeggiature montane.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. ONU, Entro 60 anni, 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultra bassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Li Yunhuya, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero un livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultra bassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ambientebio.it. Egitto, scoperto il più antico cimitero per animali del mondo, di Antonio Paiuso. Un cimitero di oltre 2000 anni è stato scoperto a Berenice, antica città egizia sul Mar Rosso, fondata nel 275 a.C. dal faraone Tolomeo II, in memoria della madre Berenice. La zona, uno dei porti commerciali più vivaci e importanti in epoca romana, è da tempo oggetto di scavi archeologici che negli ultimi anni, a partire dal 2011, hanno disvelato un sorprendente cimitero dedicato in maniera esclusiva agli animali. La scoperta, avvenuta appena fuori le mura dell'antica cittadina, è stata pubblicata dall'archeologa Marta Osipinska, Dipartimento di Bioarcheologia dell'Accademia delle Scienze della Polonia. Il particolare cimitero, in uso fino al II secolo d.C., ospita un numero superiore ai 600 animali, un numero probabilmente destinato a crescere, in maggioranza gatti che non sono stati mummificati, come da usanza presso gli egizi, sia per gli uomini sia per i felini, ma per i quali era stata prevista un'autentica sepoltura oltremodo decorosa, considerato il fatto che la quasi totalità dei corpi animali riesumati ha avuto sepoltura singola e non sia stata ammucchiata in fosse comuni. I cimiteri destinati ai soli animali erano abbastanza diffusi nell'antichità, specie nella valle del Nilo, ma anche in altre località del globo. In Nord America, ad esempio, dove sono stati rinvenuti i resti di tre cani risalenti a 10.000 anni fa, così come in tempi recenti in Francia. In questo caso l'eccezionale sepoltura scoperta negli Alti Pirenei, regione dell'Occitania, è stata collocata addirittura a 12.000 anni fa. In Siberia, poi, nella regione attorno al lago Baikal, è stato scoperto un luogo di sepoltura di cani, la cui datazione può essere ricondotta a circa 7.000 anni fa. Quanto scoperto sulle sponde egiziane del Mar Rosso, però, rappresenta un caso realmente eccezionale. In Egitto, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, i riti funebri si concludevano ed erano proprio fondati con il processo di mummificazione dei cadaveri animali e non sulla loro accurata sepoltura in un apposito sito, come riscontrato fuori dalle mura di Berenice. Una rarità, come sostiene Marta Osipinska, che ha quindi rimesso in dubbio l'intera e datata credenza che gli animali domestici dell'antico Egitto fossero esclusivamente mummificati dopo la morte a seguito di grandi celebrazioni funebri. I gatti sono notoriamente venerati nella cultura egizia. Noti con la parola onomatopeica mau, i primi gatti giunti in Egitto, il gatto della giungla originario dell'Asia e il gatto selvatico africano originario del Medio Oriente, furono addomesticati già 10.000 anni fa, molto tempo prima rispetto ai cani, divenendo col tempo rispettati animali da compagnia e simbolo di grazia, bonarietà e fertilità. Per tale ragione, dopo il 4000 a.C., furono associati alle virtù femminili e i loro profili iniziarono a comparire nelle pitture parietali funebri. Nel corso degli scavi, nelle fosse contenenti gli scheletri dei gatti, sono stati ritrovati addirittura vari amuleti, tessuti, ceramiche e collarini, come dei autentici sarcofagi, esempio cristallino dell'affetto che i padroni avevano verso i rispettivi compagni a quattro zampe. Molti di questi felini presentano una mobilità assai limitata, che però ha permesso loro di vivere vite discretamente lunghe. Un fatto che ha portato a sostenere con una certa sicurezza che si trattava per lo più di animali domestici, da compagnia, e non che fossero impiegati per scopi che concernessero il lavoro o la caccia. Un'utilità sociale, però, con tutta probabilità i gatti l'avevano, dato che Berenice era una città portuale e che, come tutti i centri di questo tipo, doveva avere dei problemi legati alla presenza dei topi, che al pari di spezie e tessuti di certo affollavano il porto. I gatti inoltre ritornavano utili anche nei granai, sovente infestati da insetti e topi. A seguito di accurate analisi, poi, si è riscontrato che taluni resti presentavano anche delle cure dovute a delle lesioni, evenienza che ha confutato definitivamente l'ipotesi che si potesse trattare di sepolture intese come voto alle divinità. E invece no, quello scoperto a Berenice era un vero cimitero, in cui gli animali domestici non venivano né sacrificati né ammucchiati, ma erano sepolti come esseri umani. Una sensibilità difficile da immaginare negli uomini di 2000 anni fa, e che per tale ragione risulta ancora più sorprendente. Come scrisse lo storico greco Erodoto, d'altronde, gli egizi erano soliti anche radersi le sopracciglia in segno di lutto quando il loro felino domestico passava a miglior vita. Non sono stati ritrovati soltanto resti di gatti nell'antico cimitero per animali, però. Dal sottosuolo dell'antica città portuale di Berenice sono emerse anche ossa di cani e scimmie, parimenti venerati dagli antichi popoli egizi, e riconducibili rispettivamente al culto di Anubi e Babi, ambedue divinità dell'oltretomba. Gli scavi in uno dei più antichi cimiteri per animali del mondo continuano, con l'intento di scoprire di più sui rapporti tra gli abitanti dell'antica città egizia e i loro animali domestici. Un tema che negli ultimi anni ha incuriosito sempre più archeologi e studiosi dell'antico Egitto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla. con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano? Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto. E come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia, che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica italiana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa 2 secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo D'Alentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante, in termini storici e linguistici, che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli Svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico in letteratura e nella diplomazia, a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del 500 Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, potrà aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con I Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale. Ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni Sessanta si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo 6 secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato. Gli autori classici per Giorgio Colli sono innanzitutto Nietzsche e Schopenhauer, e poi gli autori che aveva più letto e meditato, perciò i greci, ma anche i grandi anonimi del pensiero indiano, e fra i moderni Machiavelli e Stendhal, Chamfort e Burckhardt, Spinoza e Pascal, scrittori che Colli voleva tornare a presentare senza mediazioni neutralizzanti. Buon ascolto!
3: Orfici, frammenti. Molte figure ci offre la Grecia antica, parole ed immagini che la fantasia e l'intelletto stentano a seguire. Storditi da questa varietà, induciamo su alcune espressioni, secondo affinità istintive. Ma c'è una radice di cui quella molteplicità non è che un manifestarsi. C'è un punto di convergenza che banalmente si può chiamare il sostrato della civiltà greca e le cui condizioni astratte

corrette si possono delineare, in un certo clima, in un dato ceppo umano, in ciò che urge all'esterno, nelle sofferenze dei padri, ma che è troppo lontano da noi perché lo si possa cogliere direttamente. Per farlo dovremmo strapparci completamente da noi stessi. I greci hanno dato dei nomi a questo sostrato. Uno di essi è Orfeo. Per più di 1000 anni riemergono tracce di poesie, pratiche religiose legate a questo nome. Noi moderni chiamiamo orfici questi autori anonimi, ma non si tratta né di una setta religiosa, né di una scuola, né di un movimento qualsiasi. Le loro espressioni non sono né di artisti individuali né di poesia popolare. Orfeo, piuttosto, è la voce profonda, anche se non l'unica, della Grecia, da cui sorgono in parte la religione, la poesia, la filosofia. Come tale, è anche una voce originaria, e dal millenario materiale orfico ci preoccupiamo qui di scegliere ciò che si presume risalga, anche indirettamente, ad una fonte antica. Il nucleo di una civiltà, d'altra parte, come dapprima è resistente nel tempo, anche quando la vita politica di un popolo è ormai spenta, purché duri il ricordo dei progenitori, così in seguito, potendo scarsamente affidarsi alla tradizione scritta, quando ogni confessione è troncata, scompare d'un tratto e la sua stessa memoria va perduta in modo quasi irreparabile, mentre permangono le opere degli individui. Di fronte all'orfismo ci ritroviamo quindi con un senso di vuoto e di impotenza. Non per questo ci è lecito negarne la realtà, oppure riempire questo vuoto con idee condizionate dalla nostra cultura. Neppure è giustificato accentuare i lati più appariscenti del fenomeno, il pessimismo, l'immortalità e la trasmigrazione dell'anima, le punizioni ultraterrene. E dire da un lato che tutto ciò non è greco, è importato, o d'altro lato che l'essenza della grecità è il pessimismo. Orfeo non canta questo, non consola con la sua poesia il dolore degli uomini, è poeta mentre è filosofo. Al contrario, la pienezza della vita è il livello di questa poesia. C'è l'abisso tenebroso della notte, il dolore di Dioniso dilaniato dai titani, ma c'è anche lo splendente Fanes, colui che appare visibile. Il manifestarsi non è degradazione di realtà, ma conquista. La natura è divina e la sua intuizione è il compito di una natura umana compatta, non frantumata nella molteplicità. Il pessimismo si inserisce in questo quadro e condanna soltanto la vita titanica, l'isolamento nei vincoli individuali, la mancanza di una potenza intuitiva che sappia vedere le immagini sensibili come simboli. La purificazione nei misteri non stacca dalla vita in generale, ma solo dall'esistenza meschina dell'individuo. La dilatazione universale dell'immagine unifica con la natura l'uomo compatto, dionisiaco, che vive così sul piano ininterrotto della poesia e crea gli dèi come simboli del distacco dato dall'intuizione. Il gioco dell'unità e della molteplicità è già visto nell'intimo. Il filo sarà dipanato dai filosofi. La sfera poetica e quella religiosa non sono in contrasto, come avverrebbe se l'accostamento al Dio fosse un immergersi nell'immobile unità. Al contrario, il mondo divino è fluttuante e variegato, in modo da non affievolire la poesia. Questa convergenza svela già qualcosa che è soltanto greco, ma la qualità imprevedibile della fantasia, la gioia dell'uomo di fronte a visioni terribili, smascherano i nostri giochi concettuali, accennano al nucleo perduto di quella vita. Eschilo, i sette contro Tebe. Tragedia aspra, i sette contro Tebe, elaborata su un mito crudele,
primitivo, ricco di arbitrarietà, almeno ai nostri occhi. Di fronte a questo mondo ci sentiamo anzitutto esclusi e ci accontentiamo di avvicinamenti artificiosi, apprezzando letterariamente la fantasia del poeta o cercando interpretazioni filosofiche della visione tragica. Ma con i nostri concetti, estetici o morali, non si va lontano nella comprensione del mondo eschileo. I Sette contro Tebe non sono un'opera da valutare, ma la rappresentazione di un agire, che è essa stessa un agire, destinato a suscitare altre azioni. Per la comprensione, quindi, è anzitutto un tipo di uomo che si richiede, affine al tipo rappresentato. In questa tragedia appare un ceppo umano aggressivo, di un'aggressività fisica e mortale. Questi furono i greci? Così pare, anche se la visione non si accorda con la serenità greca. Comunque molto, troppo diversi da noi moderni. Difensivi piuttosto, e quando aggressivi, in modo tortuoso, indiretto, cerebrale anziché istintivo, violento, immediato, e in modo circoscritto e avaro, anziché estremo, con la vita per posta. Un uomo di questa qualità, è ovvio, ha forti passioni, un desiderio prepotente di vita. Ma l'eccesso di questa vitalità è un principio distruttivo. Egli desidera la vita altrui. Il rigurgito della potenza di un organismo trapassa nella sua distruzione. L'aggressività come tale non può caratterizzare i soli greci, ma forse quell'eccesso, con le sue conseguenze, è ad essi peculiare e ha contribuito alla loro unicità. Perché la violenza, nel prevalere della distruzione, si allenta e diviene estatica. L'appropriarsi della vita altrui, ad un certo momento, non accresce l'energia della propria. Il dolore del nemico ucciso, la distruzione della vita, rimangono attaccati alla memoria del vincitore come un eccitamento molesto. Raccogliendo il respiro del morente, l'uomo supera i limiti della sua individuazione. L'agire cede al contemplare. Al delirio della battaglia, alla furia dell'odio, si sostituisce la rappresentazione tragica, che della crudeltà della vita è il ripiegamento estatico. Subentra il principio femminile, con la paura e il compianto. O meglio, la visione eschilea non sembra supporre un processo, quanto piuttosto un quadro immutabile e nella sua radice bipartito. E il mito stesso dei Sette lo simboleggia. Due fratelli dello stesso sangue si annientano l'un l'altro. L'eccesso di violenza è morte per entrambi. Unica è la natura degli uomini, che scava in se stessa l'abisso della morte. E d'altro canto, nel contenuto della tragedia, è una stessa vicenda, la lotta inesausta fra gli uomini, che si esprime in modo opposto, attraverso l'anima virile e quella femminile. L'agire è dell'uomo, immerso nel principio di individuazione e sprezzante verso chi supplica di attenuare la sua violenza. Ma la rappresentazione, non arte contrapposta alla vita, ma vita essa stessa, è della donna, dimenticata dell'individuazione, anche se trema perdutamente per la schiavitù che incombe e per i focolari minacciati, e perciò estatica, riempita della sofferenza di tutte le morti, ripiegata a piangere e a cantare il dolore della vita. Ma tutto ciò non vale rigidamente. La materia sfugge alla presa dei concetti. L'antitesi tra principio maschile e femminile non è se non una prospettiva. Anche l'uomo entra nella rappresentazione tragica, anzi, ne è l'interprete. Piuttosto, non è che la tragedia porti un rimedio, con l'arte al pessimismo. La tragedia, i misteri, la filosofia, al contrario, segnano il sorgere del pessimismo. Ma il pessimismo non costituisce che una metà,
una faccia di tutto ciò. L'altra metà continua ad essere il carattere primitivo ellenico, violento, crudele, immerso nell'azione, pieno d'ares. Gorgia, frammenti. Gorgia è uno dei nodi, dei centri di addensamento della cultura greca. Due fenomeni primari di questa cultura, la filosofia e la retorica, in lui mescolano le loro acque. Già per questo una sua rapida caratterizzazione è impossibile, a causa della complessità dei nessi in cui egli è implicato. La sua lunga vita, più di 100 anni, secondo parecchie testimonianze, gli permise di assistere, in tutta la sua estensione, alla crisi greca del V secolo. Di tale crisi Gorgia non è solo spettatore, ma uno dei protagonisti più significativi. L'avarizia della tradizione, che della sua opera ha cancellato quasi tutto, non solo ci impedisce di cogliere nella sua ampiezza questa personalità, ma ostacola la comprensione di sviluppi decisivi per lo spirito greco. Gorgia fu giovane negli anni rigogliosi che seguirono le guerre persiane e visse questa gioventù nell'Occidente greco, dove la cultura non semplicemente fioriva, ma, caso forse unico nella storia dell'uomo, teneva il potere politico. E se non sembra che lo attraesse il pitagorismo, del resto già declinante, che di quel fenomeno è l'esempio più grandioso, è fuori dubbio che il legislatore Parmenide ed Empedocle, trascinatore delle folle agrigentine, formarono la sua personalità. Le passioni della massa e i pensieri dei pochi diventarono l'oggetto delle sue riflessioni. Le sfere sono antitetiche, ma hanno qualcosa in comune che interessa entrambe. La parola, il logos. È la proprietà più caratteristica dell'uomo, ciò che si può chiamare la sua più vera espressione. Gorgia studiò i mezzi e le possibilità di questa espressione umana e può considerarsi, in tale campo, un legislatore. Egli dissocia completamente la parola dalla musica, che in Parmenide e soprattutto in Empedocle erano ancora commiste. Le esperienze mistiche di costoro cercavano l'appoggio per la comunicazione nel verso, come già il padre Orfeo. Ma la violenza umana della parola, che Parmenide aveva scatenato, si distacca dall'intimità e dalla musica già nella mente, altrettanto prodigiosa, ma più lontana dagli dèi, di Zenone e Gorgia, i giovani che ascoltano. Il logos nascente conosce le proprie leggi, le leggi di ciò che sarà difatti chiamato logica. In questo approfondimento Gorgia si spinge più oltre ancora all'acutissimo compagno Zenone. La parola può comunicare e difendere ogni esperienza, ogni intuizione, e con ciò le distrugge tutte quante. Non ne esiste una sola privilegiata di fronte al logos, e se è privilegiata in se stessa, dovrà cercarsi altrove una difesa. Dunque il logos, che è poi quanto noi chiamiamo ragione, inventato dai sapienti, deve essere loro tolto di mano, perché non riguarda le loro cose divine, ma è uno strumento umano che può costruire ogni edificio di pensieri e distruggere ogni edificio di pensieri. Il logos è un terribile strumento di potenza che incatena e dirige le passioni umane, si applica cioè alla sfera politica. Anche qui Gorgia aveva un modello, Empedocle, ma in costui la parola era unita alla musica, la politica alla religione. Il dominio sulla folla era emotivo, non razionale. Gorgia umanizza la parola, facendola accompagnare soltanto dal ritmo, ed ecco nata la retorica. Nella maturità Gorgia si muove verso Oriente, alla conquista della madrepatria e soprattutto di Atene.
e la conquista gli riesce. L'uomo tragico è al tramonto. La religione di Dioniso si ripiega nella democrazia. La città avida di potenza è ben disposta verso chi promette di insegnare il dominio politico. Gorgia è l'uomo che rappresenta una dissoluzione inarrestabile. Invano Socrate e Platone, che hanno capito la natura del logos, cercano di dissimularla, si sforzano di impadronirsi della retorica e di difendere il divino con la parola. Gorgia si presenta ai greci con la sfida: interrogatemi, vi risponderò. Egli può dimostrare tutto e persuadere tutti.

Avete ascoltato un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.